Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

figliola, che bellezza, catene, catene, ma non dice quanta volta un pensiero te viene, poi si a te te manca voce, che la comanda fa per capire, dimmi che te può dare, che te può dire, se non ti senti parlare, amma bella, volte mano, cerca i mezzi e l'abbracciare, vassala, vassala, vassala, vassala, resta d'un'ora, due ore a vassà.

Faceți, dar sper că nu mai să mă arăt pe uimită să vom arăta. Sta figliola, non so sapa che tene, vodottore che è un'amica, sta venendo, mo ven, chi la trasse, tocca, tasta, voto dice, capisce, mo inì, sta figliola si sa, capo guarì, ma tu ti devi svegliare, amba bella, votta in mano, cerca i pezzi e l'abbraccia, vasala, vasala, vasala, vasala, resta da un'ora, due ore.

questo crescendo senso c'ha di mamma. Son che ne puto misti sfortunato, ma le poppa una bocca poi ci ho dato.

sta o mandamento va di sti creature ad ascondana di tre mesi e mezzo. Ma scritta frate mio, tienici pure, so piccerino.

Ayer sim mastadar in chiesa e o parricciano ha detto: bravi figli, non mancano alla messa d'ogni festa. Domenica si celebra così. Sant'Anna stippano lo piccerino. Ha detto: oh sì, rimane all'unnurino.

0: giuro bella assai. Ma già passato guai e sorda, che già fa? Io grido, parlo forte, ma che ella non mi sente e non capisce niente, ma fa scivanza a me. Se la cerca una presa di cognac, ci credete? Che la piglia per mala parola, ci pensate? Se le chiedo una tazza di latte, che la scende ma catte buatte. Se le dico Marì, faccio pazza, che la piglia e si mette a luccare.
1: Ma scalzone, cretino, sporcone, tu che gesto indecente vuoi fa?
0: Ma papara papà, ma papara papà, ma papara che hai pozzo campà. Una moglie che è sorda e cretina e mi spara alle 7 domani mattina. E voto mi ritiro e busso, busso forte, ma resta fuori la porta mezz'ora tuzzolia. Io levo campanella e in questa settimana ci metto una campana, sino come già fa. L'altro giorno parlando di pranzo, ci credete? Si decise per pasta e fagioli, mi capite?
1: E va bene se lei sarà fatto, ma che vuoi per secondo piatto?
0: Il ricetto Marì, voglio pizza, che la piglia risponde, Pasquale, son tua moglie, tu sei il padrone. Ma sorride e mi viene a braccia, ma papara papà, ma papara papà, ma papara che hai pozzo gambà. Una moglie che è sorda e cretina mi spara alle 7 domani mattina. Paradi e l'altro giorno suonavano l'Otello e si dice
1: è bella sta musica e zazza.
0: Al tempo della guerra tutti i bombardamenti non ha sentito niente e che felicità. Se le dico il tuo far non mi garba, ci credete? Che la porto per niente la barba, ci pensate? Se le dico mi serve un dottore, che la scena mi chiamo Vittore. Se le dico Marì voglia all'essa, quella scema cretina mi dà una cosa che io non le ho chiesto e per forza me l'ha già pigliata. Ma papara papà, ma papara papà, ma papara che hai pozzo campà. Una moglie che è sorda e cretina, io mi sparo alle 7 domani mattina. Ma papara papà, ma papara papà, ma papara che hai pozzo campà. Una moglie che è sorda e cretina, mi sparo alle 7 domani mattina.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

nottata, ma porta a fuoco.

않았다.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

è stanca, dice ta luna yang, oi maramara, non voglio fa più luce quando è sera, ma non ti spiace per sti marinare, ma a sto paese non ci vengo più, casa spassa fa amore quando

A Napoli sono tutta innamorata, e femmina sono troppo appassionata, ma la vaca, e a così voglio vedere.

luna luna, io vedo a Napoli sono tutte innamorate, le femmine sono troppo appassionate, ma non va.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Ed aspetta che sotto sto cielo scuro, ma non sarà stasera, ma tu a che hai passato. Tu puoi partire lontano e puoi stracciare i giorni passati, ma quando sarai sola, un braccio a te mi troverai. E non sarà sto vierno forse, passeranno l'anno, ma quando sarà il tempo, sempre accanto.

saggio che mi sento. Se aspetto sempre stai e io non mi muovo a ca, non posso fare più niente, non tengo niente a fa. Tu a me mi ratociate io a te, quello che è stato, ma non voglio niente, io posso aspettare. Non ti corro appresso, non ti voglio raturmiente, io non mi fieri, sto tranquillo, perché tu a ca hai passato. Ma chi ti fa fa se che la gente parla? Ma chi mo fa fa o sappiamo noi o perché?

0: Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.
1: Ed Armando Gilla aveva capito tutto. Infatti, Uviez si chiama Attenti alle donne. E all'epoca attenti alle donne perché la donna, ma oggi la donna è diventata positiva, perciò bisogna stare ancora più attenti. Ma il messaggio non lo segue quasi mai nessuno.

trovato un giogere, chi ciogere i papà, la la la la la la la. Se l'uomo è timido, piuttosto ingenuo, a ronna sa come da fa può cogliere. Tu ca è difficile, baciai.

la bombolina. Ciò faccio o non ciò faccio, che dici del suo favore? Mamma mi ha detto figlia, di consigliere non c'ha da. Mamma, se roppi sbaglia, non è meglio a ciamannà.

Tutta moro molla molla. Insomma, non lo penso. Per il mio temperamento, caronio, ma ce lo so. E con l'uomo provocante, cosa tutta in danni e in e quando

Toda a dia fosse fazer ao bebê um pai do meu. Ficou mas no seu lado eu tava triste. Presenciei uma mendária de passagem. Tem uma coisa da parede. Mas tu pouca, pouca festa. Cadê lá se me chamada? Louco, foi dor de morro. Como un timbro de la cedale, tutti come con Daniela di Spatana, si fece una puntata, una puntata, una cazzata, si sciolgero per voi, non mi devo solo che, quando un giorno si frisce, sana amore, che verisce, cazzaccia, famoscia, e poscia, verisce, che, che cosa hai capito? Temo, oh, sentite la parola, anzi la desilenza. Per farti capire bene, a me piace scandire le parole, perché quando una parola è scandita, acquista più forte significato. Quindi, se non sai scandire, e non sai che le cose si fanno scandali, scandali, ma come scandire? Arriva via per dimora la lingua. Pure a parlare, se vuole, sei dentro, l'inconsistente. Non sei uno di quegli uomini imponenti che fanno sentire tutta la forza del maschio. Se sei maschio, per modo di dire. Sì, ma ti manca il necessario. La porta. L'uomo è detto questo forte, mentre invece quando è cotto e più muore cotta fino al muserito va a pensare. A 20 anni è un maccherone, stato saggio, appena appena, a 30 anni è un mulatto, a 40 anni è un certo, a 50 anni.

ma che parla fa? Tanto tace già che tu stai a cussi, sembra pronta a contradì. Ma che parla fa? Ma che parla fa?

0: maga parla fa, maga parla fa, si cutte va spunta, e a nuai a già passà.
1: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

tienda.

senza sangue e senza un faccio a fili argente, e a una sfusel ogni mei. O mercatore furmella sotto bancare Sant'Ille, a una lacrime Pompei. Ma mo, mi viene un sonno.

zaterino liette o bene ricreature latte e a piezza e crosta coppo cor. Anime le coscio viente tesucata a tradimento a goccia l'acqua rintomara. Ma è mo'

Een man, de weg een zonne. Voi vergina, ma non ne tanta guai. Ecca, e faccia in terra. Fa che la grazia che tu non farai.

0: Al tempo dell'està, un fatto graziosissimo m'accadde un anno fa. Utra mera pienissima, a miezare in diafora, quando alla via Partenope sagliette una signora.
1: E allora
0: io dissi subito: signora, segga qua. Rispose lei: stia comodo, vedrà chi ci si sta. Si stringano, per me c'è posto ancora. E qua senza in andrangata, ma s'assettaia signora.
1: E allora
0: dietro l'angolo mi strinse ancora un po', le rise, poi guardandomi le gambe accavalciò. Io sospirai verenna la tanta na gamba for, come sospira i Cesar per coscerà signore.
1: E allora
0: dissi: è di Napoli, non mi son de Milan, fai bagni qua certissimo, non mi parto duman. Vorrei vedere Frisio, non visto mai finora, se vuole io posso, grazie, e stammucaia signore.
1: E allora
0: poi ad un anno mi cadi in tuo tram, uè. A gente ci guardava e dissi: signor, scendi, e mi pigliai in un taxi. Ha vinto l'ira allora, gli affrisi e maniette, io sono ca signore.
1: E allora
0: io dindo tac, se ma cominciai a lanzare. Ma lei con fare ingenuo mi disse: oh, ciò non sta, andiamo prima a Frisio, mangiamo e di buon'ora io sto all'hotel Vesuvio, lei mi accompagna. E allora feci subito necessità virtù, ma a Frisio ci mangiaiamo 200 lire e più. Tornando immaginata da stevo con l'occhia fora, quando all'hotel Vesuvia scennette ca signore.

0: Steve, io stavo proprio a abbracciò. A reta porta tu che ti sentetti tuzzulia. Ci sarà mai sta bestia, si mandi alla malora. Un cameriere in smoking, copunto da signore. E allora ci guardai, ma curioso tutte e tre. Le prese il conto e pagalo 2083. Con avanzate e spirito dissi, ma non è ora. E il cameriere pratico, pardon signore e signora. E allora lei fa, sei stupido, qua stupido, ma da 100 lirette e tac, su 200 per magna, 2000 e tante gambe, e che sta che buon'ora, che ci vuole banca in Napoli, grandissima signora. E allora senza aggiungere manco noi e noi, pigliai o cappello e subito ma non scennetta là, trovai ancora un tac, se c'è fer pensione fora, e dietro a trovare Amelia che mi aspettava ancora.
1: E allora?
0: E allora ebbi la prova di una grande verità, signori miei cari e vecchie panove, non s'atta mai cagnare.

E mo, prima che me ne vaga, ti cercano fa ora. Non mi può negare. Io credo che ti cerca, non mi posso fa. Stasera, quando ti entri in braccio, dallo a casa tua posto.

0: Grazie, ciao.
1: Francesco De Gregori, Fiorella Mannoia, Rosalino ed io. Grazie.
2: Grazie.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

poveri, pure se la gente a Lucca dice batte, sbatte contro una stima.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV
0: Radio
1: Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.
2: Rai Radio Live Napoli. Suona l'archivio storico della canzone napoletana.

Io t'adoro e te ringrazio, che senza magnaia mi sento sazia.

0: dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli Senza Confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

Napoli ha un ritmo che non si ferma mai. Scorre nei vicoli, rimbalza tra i palazzi, attraversa il mare e torna indietro più forte di prima. C'è una musica che nasce dalle persone, dagli sguardi, dalle strade consumate di storie e di vita vera. Una musica che non chiede permesso, arriva e resta, perché certe emozioni hanno un suono preciso. Sanno di libertà, di pelle, di città vissuta fino in fondo. E allora, lasciatevi trasportare, perché quando Napoli accende la musica, tutto è

0: Fabiola Cimminella, e oggi vi porto un ospite che trasforma ogni nota in un viaggio, fa vibrare l'aria con suoni che parlano di emozioni, di strada, di vita e di amore. Un'energia capace di accendere ogni angolo della città, della nostra terra e della nostra Napoli. Diamo il benvenuto ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, Alessio.
1: Ciao a tutti, come stai, Fabiola?
0: Bene, molto contenta, felice di rivederti.
1: Piacere, un piacere da parte mia.
0: Perché abbiamo condiviso un progetto bellissimo, qual è il tuo concerto al Pala Partenope,
1: giusto?
0: E un anno fa, Alessio.
1: 2014.
0: Ma che sei di? Scusa,
1: 2024.
0: 2024.
1: Andate
0: indietro. Cioè, già due anni fa.
1: È passato là tempo.
0: Sembra proprio ieri.
1: È bello.
0: No, ci siamo divertiti tanto. Poi è stato un super successo.
1: Sì, è stata una serata bellissima con tanta gente. Ballerini,
0: tantissimi, no, il pubblico, dico,
1: sì,
0: tantissimi,
1: belli,
0: tantissime belli. Persone. E
1: serata magica, dai.
0: È stata bene.
1: Erano minimo 4.500 persone a Pala Partenope.
0: Carlo conferma, ciao Carlo, che è in regia, che è sempre assoluto.
1: Persone, non c'erano le sedie, non ci fa.
0: Si sono attaccati alle palle
1: ovunque,
0: che scendevano
1: anche
0: dal
1: piedi c'erano, c'era gente ovunque. Questo è il bello. Dai,
0: no, è stato bello e va replicato. Sì. In quell'occasione ho curato la direzione artistica.
1: Ma tu preparati perché ci sarà, lo dico in anteprima, ci sarà un altro concerto nel 2027, penso, diciamo, l'anno prossimo, non sappiamo di preciso quale mese, maggio, giugno, l'Arena Flegrea.
0: Ah, l'ha detto qua ai microfoni in anteprima.
1: Sì.
0: Spoiler, primo spoiler.
1: Giustissimo.
0: Bellissimo, non vedo l'ora e sarà sicuramente ancora più bello. Che poi ogni anno, di anno in anno, con le esperienze, con quello poi che coltivi, arriva tutto su un palco e lo porti poi a disposizione del pubblico, no? Di chi ti ascolta e di chi ti vede.
1: Tu ti ricordi quanti ballerini erano? Cioè, tanti.
0: Oddio, che avevamo messo?
1: Quest'anno 30 ne prendiamo.
0: 20?
1: 20.
0: Ne abbiamo 20?
1: Penso.
0: Probabile, ovviamente 10 maschi, 10 femmine.
1: Sì.
0: E no, faremo qualcosa di
1: ne
0: ancora di più.
1: Di
0: wow.
1: Più. Sì, perché ancora la scena ancora dal più cielo, grande, le facciamo scendere.
0: Arti circense, mettiamo un po' di cerchi di fuoco, facciamo qualcosa di spettacolare.
1: Lo vedi tu, dai.
0: Allora, ve lo faccio conoscere meglio. Alessio è un artista polioedrico che unisce passione e talento in ogni sua nota ed è un musicista e cantautore. Ha iniziato il suo primo percorso da piccoli da bambino, sì. E i suoi brani mescolano sonorità moderne e influenze della musica italiana più autentica. Il tuo pseudonimo, non lo sapevo, è Gaetano,
1: sì,
0: Carluccio,
1: sì, il mio nome, giusto.
0: Classe 83, non te la prendere,
1: ci
0: se ti dico l'età.
1: Vecchi, Fabi,
0: vecchi. Attivo però, pensate, dal 2002, cioè la storia quasi, non si direbbe, perché poi apparentemente sembri un trentenne.
1: Giusto. Vero. Sto bene,
0: sei bene. Uno più avanti va come me, più cresce.
1: Ma qua la gente, io vedo persone che mi sembrano, cioè l'età mia pare di nonna mia, esagerata. Cioè,
0: no,
1: gente,
0: ragazzi,
1: che tu non vedi da tanto tempo, quando li rivedi, dicono, ma. Cioè, no, ma un tempo c'è vannanzi e buiata rete.
0: Si lasciano un po' andare, è sempre bello volersi bene.
1: No, persona, io penso che una persona si deve curare per stare bene. Perché non ti curi, non fai palestra, non fai niente, non riesci a fare proprio niente.
0: Poi, oltre.
1: La vita corre, noi dobbiamo correre.
0: Esatto.
1: Anche noi.
0: E tenerci giovani. E ci sono tanti rimedi per farlo,
1: vero.
0: Non solo estetici, perché aiutano anche la mente,
1: sì,
0: il cervello, ed è importantissimo. Hai costruito una solida carriera del panorama musicale partenopeo, continuando a pubblicare comunque sempre canzoni, cioè non ti sei mai fermato fino ad arrivare nel 2026, debuttato nel 2002 con l'album Questione d'amore, nel 2004 ottenuto grande visibilità e successo con il brano SMS,
1: giusto.
0: Siamo cresciuti tutti con quel brano, con dediche, regalandolo,
1: sì,
0: a fidanzati.
1: Prima arrivava l'MMS, SMS, quindi non c'era il telefono come oggi.
0: È vero.
1: Tutto diverso.
0: Che infatti questo nel 2004 c'era l'SMS, che quando ti arrivava quel messaggio, no, come mo che è tutto facile, tutti possono scriverti, quando arrivava quell'SMS tanto atteso.
1: Abbiamo perso tutte le emozioni, secondo me. Giusto? Perché tu una persona prima, sì, anche tramite, diciamo, un personaggio, non lo vedevi. Oggi è diventato tutto facile. Cioè, vira, dove sta, che povera Rus che sta facendo, fammi vedere che sta facendo. Quindi non, i cantanti, gli artisti, in mezzo alla strada, non li vedevi. Quindi quando facevi qualcosa, la gente ci stava anche, diciamo, più la curiosità di vederti.
0: Capito? O di conoscere.

0: riconoscerti.
1: Riconosci, andare, ma oggi è facile, sanno tu quello che fai? A casa tutto a posto.
0: Tutto a posto, ti vedo dove sei stato, no, dove hai fatto. Vabbè, quella è un po' la moda, anche la tendenza del social, di quello di dover esserci per forza, perché quante volte non postiamo, non abbiamo fatto vedere ciò che abbiamo fatto oggi, dici mamma mia, non ci sono da un po' sui social, sembra che poi sparisci o che la gente si dimentichi di te, sì. Quindi è pure una forma che è stata imposta da questa generazione, dall'avvio e dall'arrivo dei social, però va utilizzato,
1: però penso
0: bene,
1: sicuramente,
0: deve essere utilizzato bene,
1: diciamo il nostro vantaggio dei social è proprio questo, perché quando esce una canzone diventa virale in tutto il mondo, invece prima quando usciva un pezzo, un disco, tu dovevi andare porta a porta, dovevi andare a tutte le radio, a tutte le televisioni, quindi le persone, per dirti, non so, di Milano, di Palermo, della Sicilia, non arrivava subito il messaggio oppure il pezzo.
0: E invece cosa oggi ti piace, e cosa apprezzi di
1: oggi
0: più?
1: Oggi la velocità si brucia prima, ti dico, il pezzo subito svanisce, perché è veloce, la gente vuole. Io non sto facendo dischi dal 2024, perché faccio dei singoli, perché la gente, quando tu fai un disco 12 pezzi, Alessio, un altro disco quando fai, mai si l'hai fatto, ma come
0: fa? Sembra tutto,
1: è vero, quindi conviene fare un pezzo ogni uno o due mesi, ci vuole un po' più di tempo, però la gente si concentra più sul pezzo, sulla canzone, capi che dico? Io penso, ho tante canzoni a terra che l'anno prossimo lo faccio un disco, perché se le voglio far uscire tutte da un mese, due mesi, tre mesi, ho 20 anni, non ce la faccio.
0: Quindi le racchiudi tutto,
1: le racchiudo tutto e faccio, sì,
0: in un faccio disco. Un però disco. Guarda, è una cosa importantissima quella che hai detto rispetto a quanto prima, perché tu l'hai vissuto, eri, sì, piccolissimo che hai iniziato, cioè quanti anni avevi nei SMS?
1: No, prima ancora, ho fatto 18 anni, il mio primo disco è stato 2001-2002, 18 anni.
0: Questione d'amore?
1: Sì.
0: 18 anni, cioè guarda che viaggio incredibile, tempo, assurdo.
1: Però prima, ti ripeto, era difficilissimo. Noi facevamo dei concerti, arrivavano gente ovunque, per dirti, su certe montagne, no? Senza social, dice, ma sta gente qua giù a
0: Re. Dove l'ha visto?
1: Cioè, dove è uscita? È stato il fenomeno, ma si viene stasera, che dice, fortunatamente eravamo ovunque.
0: Poi la cosa bella, e mi piace degli artisti, non tutti, però anche, sì, nel tuo caso, è quella quando ne parli e dici noi, no? E non io, sì, noi eravamo noi, perché è una famiglia, è un gruppo che, vero, ti accompagna da, cioè è cambiato quello che era prima ad oggi, il tuo team, il gruppo, no, le persone, sì, di cui ti fidi, ad
1: io,
0: oggi?
1: Io penso cambiano, qualcuno è cambiato, sì, perché tu cerchi sempre di andare avanti, perché c'è anche qualche persona che è rimasto con te, che stava con te, che è rimasto un po' indietro, ha scelto altri lavori, eccetera, quindi io ho cercato sempre di mantenere la mia squadra, che fino ad oggi ci sono, da Carlos con me, l'ho supportata su più di 20 anni, quindi cambiano i musicisti sono cambiati, perché ho una band, quindi ogni 2, 3, 4 anni, 5 anni uno cerca sempre di migliorare, di salire di livello, perché ci sono musicisti bravissimi e io cerco sempre di fare questo, di migliorare nel mio, nella mia parte musicale.
0: Soprattutto anche quella tecnica,
1: sì, anche
0: perché
1: quella
0: poi
1: tecnica,
0: oltre,
1: sì,
0: le emozioni, le parole, è quello che...
1: La squadra è quella che
0: ti sei,
1: vince,
0: che ti dai, perché tu ti, sì, dai completamente,
1: se,
0: no?
1: Se tu rimani sempre indietro, la rimani, quindi devi sempre scoprire.
0: Poi, noto principalmente per la hit, che hai appunto anche anticipato poco fa, ma si viene stasera, inclusa nella colonna sonora della serie Gomorra. Com'è andata questa vicenda?
1: Allora,
0: com'è successo? Perché,
1: Gomorra...
0: voglio dire, è roba fighissima.
1: Ma si viene stasera ha fatto parte del film... di Matteo Garrone, fece parte del film Ma si viene stasera, poi Ancora noi ha fatto parte della serie Gomorra,
0: ok,
1: dove ho fatto,
0: chiaro,
1: anche una parte all'interno del film, che fece una serenata e dice, quello dice, Ale, ma a chi la dobbiamo dedicare? A Noemi.
0: Sei stato anche attore.
1: Sì, ho fatto parte, sì, è stato.
0: Ma ti è piaciuto fare l'attore? L'hai dovuto rifare. Hai avuto la pazienza lì sul
1: mamma
0: set?
1: Mamma mia, ragazzi, mi fa pensare dal pomeriggio fino alle 2-3 di notte, solo per quella parte.
0: Che però, dura un minuto di sceneggiatura,
1: però,
0: praticamente.
1: È un successo incredibile, ma ancora non in quel film. Poi ancora non è un pezzo che, se tu vai su Spotify, con Ma si viene stasera, ha più di 20 milioni di ascolti.
0: Cioè, ancora oggi dici?
1: Ancora oggi, se tu ti colleghi su Spotify e vedi, sono pezzi che hanno tanti ascolti, sono i pezzi più forti.
0: E quando hai saputo che è stato inserito in un film di Garrone, che comunque è un regista
1: Garrone,
0: grandissimo.
1: Poi c'era Stefano Sollima che ha fatto, che mi chiamò e disse: Ale, fa una parte in da suo film.
0: L'altra regista che lui si occupava della serie,
1: Serie Gomorra, sì.
0: Bellissimo.
1: Che è andato. Sono contentissimo perché sono due pezzi, ti ripeto, sono cantate da...
0: Quindi insomma, l'hai scritto per...
1: No, già la tenevo.
0: Già l'avevi e l'hanno adattata?
1: L'hanno scritta.
0: Okay. E non ti hanno mai chiesto di scrivere un pezzo, adattarlo per quella serie? Per quella...
1: No, un film si prese un pezzo mio nuovo, Tu giuro che la dispose, adesso non mi ricordo il paese di Jeans, non mi ricordo, ha fatto la colonna sonora di quel film, questo pezzo.
0: Bellissimo.
1: Mi chiamo proprio la regista e mi disse: senti Ale, io voglio questa canzone nel mio film, come dobbiamo fare? Cioè, ti pigliate questa
0: sta là a disposizione.
1: Ma senti, mo ti dico subito il titolo, se un film che andò benissimo anche al cinema. La regista era giovanissima.
0: Vabbè, insomma, queste vicende cinematografiche.
1: Il paese dei jeans in agosto.
0: Ah, ok, ti ricordavi Jeans, bellissima,
1: sì,
0: bellissima.
1: Vedi? Fatto parte proprio, ma si viene
0: questo è uscito 2023. Vabbè, quindi prossimamente siamo attivi e siamo sul pezzo per qualche serie.
1: Ho fatto anche un pezzo con Gianluca Vacchi. Che mi chiamò e disse: Ale, dove stai? C'è Gianluca, sto a Napoli.
0: Aspetta, ma di recente?
1: 2000, sì.
0: Vabbè, con i numeri Alessio non
1: siamo
0: è proprio appiccicati.
1: Pensi quanto.
0: Però ho visto qualcosa, mi sa, un anno
1: 2018,
0: fa.
1: No,
0: un
1: 2018.
0: Anno fa, confermano dalla regia, confermano.
1: 2018 facemmo questo duetto con Gianluca Vacchi, che mi chiamò e disse: Ale, dove stai? Gianluca, sto a Napoli, devi venire qua perché mi fa stare a casa. Ma pensa che questo pezzo fu scritto all'improvviso con loro. Io mi misi, Ale, gli scrivi tutte le canzoni di questo pezzo. Cioè, ok, vai, misi tutte le parole e fu un pezzo che ha suonato ovunque. Ragazzi, ovunque, Milano, mi chiamavano le persone che stavano...
0: Lo senti, ho capito, fantastico, bello, bellissimo.
1: Un pezzo, ecco, di discoteca.
0: E comunque, mo' è recente.
1: Ora facciamo qualche cosa, dai, mai dire
0: molto
1: mai.
0: Molto bello. E invece, proprio per il fatto che le persone o personaggi ti possano chiedere, dai, scrivi questo, fammi questo.
1: Sì.
0: Cioè, oggi ti senti più macchina il dover esprimere delle sensazioni o sei ancora legato a quella parte dell'Alessio autore che si dedica, che dà delle emozioni?
1: Ma sempre Alessio che si dedica e dà delle emozioni, perché se perdi quello hai perso tutto, anche se sali su un palco e non è l'emozione, anche che noi siamo abituati a fare feste, fortunatamente quello che ci mantiene feste tutti i giorni, quindi è un'abitudine, però quando sali su certi palchi vedi quell'emozione che ti prende, se perdi quella è finito, devi stare a casa, non devi lavorare più, quindi l'emozione è quella, scrivere canzoni, farle, perché io mi medesimo in me quando faccio i pezzi.
0: Infatti quindi... raccontano molto l'Alessio e quello che vive, quello che prova. E fondamentalmente tu scrivi anche in base alle emozioni o quello che vedi intorno.
1: Anche quello che vedo, a volte mi medesimo anche a delle persone, scrivo dei pezzi, li faccio e penso a delle persone e escono belle cose.
0: E allora, devo dire, a questo punto...
1: A te.
0: Io amo qualcuno che mi dedica delle cose perché sono comunque originali, no? Sì. Allora facciamo emozionare i nostri ascoltatori con l'ultimo tuo singolo, Io so ancora innamorata di te, e poi mi racconti questo brano. Torniamo tra pochissimo a Napoli senza confini.

Su quasi due ma che ci faccio qua. In da sta macchina girano ancora. Come succede tengo sempre a te. Stanotte in dei pensieri.

0: Io sono ancora innamorata di te qui con Alessio ai microfoni di Radio Live Napoli, ultimo singolo pieno d'amore.
1: Un pezzo che sta andando benissimo, che è uscito da qualche mese e mi sta dando tante soddisfazioni e sono davvero contento perché è una canzone che parla di ci sono ancora innamorata di te, non te lo faccio mai sapere, ma te ne accorgi quando parli di te in te canzone.
0: È bellissimo.
1: Bellissimo.
0: E dice... questo è dedicato... ad Anita.
1: No, questa non è la mia storia. Io ho fatto parte musicalmente di questo pezzo, non parte del testo.
0: Ok.
1: Perché la maggior parte io faccio testo e musica, oppure faccio solo le musiche. Come ho fatto per dirti Masiven stasera, Ancora Noi, sono parte musicale, mentre gli autori facevano il testo.
0: E certo, scritti. Vabbè, io volevo approfittare, ho nominato Anita.
1: Ah, okay.
0: Ti salutiamo, ti abbraccio fortissimo, anzi lo faccio qua in diretta.
1: Grazie.
0: Allora, andiamo nel focus di Napoli Senza Confini e ci tuffiamo un po' nel tuo passato. Che bambino era Alessio e che mondo avevi intorno?
1: Vabbè, io nasco da un quartiere popolare di Napoli, di Ponticelli, pensa un po', dove ritorno adesso e vedo persone che sono rimaste sempre là. In che senso? Non si sono evolute, perché tu lo puoi capire solo quando esci e dici ma ci stanno ancora là, cioè non è cambiato niente. No, nasco da una persona umilissima, cantavo tutti i giorni perché la gente nel mio quartiere diceva le due affugandanti, due affugandanti, perché cantavo nelle scale, mi aspettavano mentre salivo. E io cantavo sempre, e loro, mamma mia, come si bravo.
0: Che
1: come
0: bello,
1: si bravo.
0: Però sono stati i tuoi primi fan.
1: Sì, poi facevano le feste nelle case e io andavo a cantare. Prendevo il microfono, ma stai parlando piccolissimo. Poi avendo mio padre che cantava, che suonava, mio nonno, i miei zii, quindi sono nato in quella parte.
0: In un'atmosfera comunque dove sì, la musica si respirava musica, sempre.
1: Poi piccola, pian piano sono riuscito ad arrivare a quello che volevo. Avendo anche oggi una sala discografica, facendo, ti ripeto, pezzi, canzoni, scrivendo altre canzoni per gli altri. Quindi nasco da un quartiere popolare, anche là avevo una sala discografica a Ponticelli. Poi me ne sono andato ad abitare in un'altra parte, però le origini non si dimenticano.
0: Non si dimenticano mai. Quando c'è stato il momento vero della scelta? Cioè, o meglio, quel momento in cui hai capito che avresti voluto fare quello?
1: Allora,
0: cioè cantare e dedicarti alla musica.
1: Io già cantavo con il mio primo disco, ma si viene stasera io stavo ancora a Ponticelli, quindi io mi ricordo che a me,
0: cioè sin da subito sì, era innata questa
1: innata. Io penso e mi ricordo che a me venivano le persone che venivano a farmi le foto, i giornali, avevo un Porsche, mi mettevano il Porsche con le palazzine dietro, dobbiamo fare un giornale, si parlava Rolling Stone, giornali importantissimi.
0: Quindi sempre proiettato in questo mondo ultra,
1: sempre.
0: Già, cioè venendo comunque da un posto più umile, più semplice, sì, più fuori, no? da questi ambienti.
1: Sì, nasco, ti ripeto, da un quartiere dove c'è tutto, perché lo sappiamo a Napoli ovunque c'è, però uno cerca sempre di prendere un'altra strada, io ho cercato di prendere un'altra strada perché quello faceva
0: quindi
1: per me
0: la
1: musica.
0: Quindi tu dici grazie alla musica ti sei un po' salvato e ti sei evoluto rispetto ad altre persone che oggi
1: non
0: vedi
1: so.
0: Lì come fotografia.
1: Sì, vedo che sono rimaste lì così e non si sono evolute.
0: E invece c'è stato, Ale, un momento difficile, cioè la difficoltà iniziale, all'inizio era più un sogno o più fatica? E se c'è stato qualche ostacolo che hai incontrato durante il percorso?
1: Io penso, Fabi, ancora oggi è sempre un sogno e ci sono tanti ostacoli. Pensa all'inizio ti ripeto, avendo delle produzioni, non avendo niente, perché io non avevo niente, allora per me era tutto magico.
0: Cercavano pure di prenderti chi di qua, chi di là.
1: Io tornavo a casa senza soldi, cioè soldi pochissimi, perché la produzione si prendevano tutto loro, cioè perché investivano questo. Quindi io tornavo a casa con quel poco che mi bastava. E ti dico, a me non mi importava, diciamo, dei soldi, mi importava di arrivare al mio sogno, quello che oggi ho realizzato. Con tanti sacrifici, ritardi, perché poi tornavo tardi, la mattina non mi svegliavo.
0: Quindi, per la scuola.
1: La scuola, tante cose, ballare, lo sai le cose quando uno è
0: Vabbè, uno
1: ragazzo,
0: è giovane, si deve anche divertire, si poteva divertire.
1: Avendo una persona che mi seguiva bene dietro, mi ha fatto capire tante cose, sì. E sono riuscito ad arrivare dove sto.
0: Bravo, bravo questa persona, perché a posto se fai 6 a mattina ti svegli presto,
1: sì,
0: perché poi ti serve la
1: cazziate,
0: voce, che non devi,
1: capito,
0: fare tardi, perché sennò la voce si abbassa.
1: Bene, bene.
0: E quindi tutte delle cose che poi
1: sono cose
0: dentro te lo devi sentire prima o poi, dire basta sciocchezze, donne, locali,
1: no, l'ho fatto. Fabio, è l'esperienza che ti porta a capire tante cose, capì?
0: E certo, ma se uno non lo fa, se uno
1: poi
0: non
1: è venuta
0: sbaglia,
1: Anita e mi ha cagnato tutto.
0: Grande, ti ha messo, capito, nel giusto binario, perché tante volte lo diciamo noi donne, lo dico a voce alta, testa alta, perché è fondamentale comunque avere una guida,
1: sicuramente,
0: ovvero una donna che spesso ma dove andate senza di noi? Dai, lasciamo fammi fare la filosofa.
1: Io tornavo a casa verso le 7, le 8 del mattino, mi svegliavo alle 6, alle 7 di sera, pensa, tutti i giorni.
0: Che bella vita.
1: La vita, mamma mia.
0: Senza allora, chi deve lavorare, che ha da fare di casa, da scelta la mattina ambressa. Se oggi ti guardi indietro, quel ragazzo che è partito si riconoscerebbe nell'uomo che sei adesso?
1: Sicuramente. Io sono sempre uguale, sono sempre io. È cambiato qualcosina. Più spese.
0: Più lavoro, più spese. Uno poi si deve anche godere bene della vita.
1: Sicuramente. Tornare a sarete nata volta, però è giusto che sia così, dai.
0: Vi faresti tutto uguale.
1: Tutto uguale. Tutto.
0: E io vi lascio, amici, direi Radio Live Napoli con questa hit spaventosamente bella, ma si viene stasera, di Alessio.
1: Vai.
0: E noi torniamo qui tra poco.

0: Ma si viene stasera, qui siamo con Alessio a Napoli Senza Confini, tormentone ultra usato, utilizzato,
1: ovunque,
0: pubblicizzato in mille cose molto belle, anche nel programma. Mi hai detto adesso a microfoni spenti perché non mi ricordavo, non ci possiamo ricordare tutto, Ale, di Made in Sud.
1: Made in Sud ha fatto una cosa bellissima.
0: Ma tu sei venuto ospite?
1: No, io non sono venuto, mai.
0: E come mai?
1: Non lo so.
0: Sa cosa? Voglio dire.
1: Però ditelo voi, ancora oggi... È la colonna sonora loro, capì? Appena entrano l'intro.
0: È bellissimo,
1: è
0: sì,
1: la sigla
0: loro
1: ingresso.
0: Di...
1: È vero.
0: Ah, è vero, perché adesso mi stai facendo ricordare. Ora ci spostiamo in Napoli Express, Alessio. Poche fermate, ma tutte alle radici. Un detto napoletano che ti rappresenta.
1: Un detto napoletano? Comunque vado, che ne sai? comunque vada, sarà un successo.
0: Comunque vada, è napoletana?
1: Diciamo,
0: me l'hanno bocciata.
1: Non è buona?
0: Me l'hanno bocciata, però te la faccio andare bene.
1: Okay,
0: dai. Una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: La tradizione napoletana, quella di stare in famiglia. Che oggi si è persa questa cosa.
0: Niente. E poi niente, ho fatto finta di mettere l'acqua, non ho messo niente. Quindi di stare in famiglia, la famiglia.
1: Sì.
0: Non ce la toccate perché siamo.
1: La famiglia, famiglia.
0: Un piatto napoletano che per te sa di radici, sì, pure per me la famiglia è famiglia.
1: Vabbè, ci sono tanti piatti, io sono legato tanto ai legumi. Tu dici,
0: tu sei fuori in America per un mese, torni, la prima cosa che vuoi che
1: no, la prima,
0: mangiare a Napoli.
1: Sicuramente, come si dice, un ragù. Un ragù napoletano, cioè come fa. Come lo fa Anita, lo fa nessuno.
0: Ecco, bellissimo. Lo fa Anita, tu non sei capace di.
1: No, io no, devo guardarlo, sai perché? Non ci posso, a volte Anita dice, ma perché non cucini tu? Non ci possiamo litigare su questa cosa. Io faccio il cantante.
0: Ma sei l'artista. Bravo?
1: No, sono bravo a guardare.
0: A guardare.
1: Lei è bravissima e io penso che la donna è giusto che sia così che deve cucinare. Se cioè, no ci sta quella cosa, dici cucini meglio te, sto piatto l'ha fatto meglio te, quindi non
0: dici
1: va
0: tu,
1: bene.
0: Per non litigare mi metto da parte,
1: metto
0: e
1: da
0: guardo
1: parte,
0: e mangio. Guardo e mangio.
1: Giusto.
0: Invece una tradizione napoletana che secondo te si sta perdendo e che invece andrebbe custodita.
1: Tradizione, quella di quando stiamo a tavola, tutti con la testa sui telefoni e non si parla più. Cioè tu stai vicino a una persona che non pensa proprio, cioè, tutti con i telefoni in mano, oggi si è persa quella magia di stare, di comunicare a tavola.
0: Ma no, proprio di comunicare, secondo me, proprio in generale, no. Di comunicare.
1: Non è vero, tutti a tavola, cioè, tutti con i telefoni in mano, cioè è impressionante.
0: Guarda, ti dico, dipende da famiglia a famiglia in vari contesti, no, in cui vai, però se andiamo al ristorante, noi famiglia siamo tra noi, ovviamente i telefoni stanno in tasca, però se ti affacci agli altri tavoli...
1: 80% è così,
0: Ma anche coppie che magari si fanno quell'uscitina romantica, che magari tengono 5-6 figli a casa,
1: bene,
0: e dicono
1: bene.
0: Godiamoci questa cena, uno così...
1: Una malattia.
0: Una tristezza veramente incredibile. Possiamo, me lo dico anch'io, i telefoni. Che poi la tenerezza anche bella, quella di mio figlio che ha 5 anni, che io non lo utilizzo per i social, però per lavoro purtroppo stai sempre col telefono. O una chat, o un gruppo, una call.
1: WhatsApp è quello che ci ha rovinato.
0: O il montaggio, o il video, o la storia, utilizzi. E lui mi fa, mamma, poi se sto telefono, mamma mia, mi viene una coltellata nello stomaco. Però io cerco di spiegargli che il telefono è il lavoro e quindi poi, perché va educato, se ti... Perché molti lo utilizzano così per passare il tempo.
1: Perciò come dicevo prima.
0: Invece, se dovessi, Alessio, partire per un lungo viaggio e portare qualcosa di Napoli con te, anche di non materiale, cosa ci metteresti in questo zaino?
1: Metterei tanto cuore napoletano in certi posti, Dubai, perché io ci vado spesso, ma non c'è la musica napoletana e non capiscono niente. Quindi è bello portare un po' di Napoli anche a Dubai.
0: Quindi musica partenopea e
1: la musica
0: parole.
1: È quella che ci fa star bene a tutti.
0: E allora, visto che fa bene a tutti, lasciamo ascoltare, ci prendiamo una pausa e Mietta Nata Storia
1: è stato un successone.
0: Questa quando è uscito questo singolo? L'anno scorso,
1: è uscita
0: anche
1: fresca. Luglio, quindi è uscita tardissimo, ma sta quasi 200.000 TikTok.
0: Wow, cioè è uscita tardissimo perché?
1: Perché l'ho fatta tardi, io l'ho fatto fine, diciamo, luglio questo pezzo.
0: Ah,
1: perché già era uscita prima Ho voglia di te, di noi stasera. Quindi avevo quest'altro pezzo, disse, ma perché non la mamma na? Cioè lo teniamo fresco, pulito, vai.
0: è stato lanciato e ha avuto un grande successo. E allora ascoltiamolo insieme e mietta una storia di Alessio e noi torniamo qui tra poco. Restate con noi. Ciao. Bye.

0: E mi è tornata storia di Alessio qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, che si è raccontato, si sta raccontando. E adesso Ale, entriamo un po' nel tuo presente.
1: Sì.
0: Quello che è un po' quello che sei diventato oggi è fondamentalmente quello che funziona e quello che non si dice fondamentalmente sempre, tutto quello che hai costruito nel tuo passato per poi arrivare al presente. Oggi parliamo della tua identità, senza pensarci troppo in questo momento della tua vita.
1: Sì.
0: a livello artistico, chi sei?
1: Ti ripeto, sono una persona umilissima, una persona che cerca di percorrere sempre i suoi sogni e di non abbandonare mai il mio pubblico e di emozionarsi sempre quando fa qualcosa, perché se perdi l'emozione perdi tutto. Cercare di capire la gente, di farsi le foto quando ti fermano, perché non tutti lo fanno, perché ci sono mai, sono stanchi. Però
0: sì,
1: io dalla mattina alla sera non ti dico quanti messaggi, quanti video messaggi mi arrivano, però io cerco sempre di fare tutto quello che posso fare, di accontentare.
0: A disposizione, no? Per loro, perché ci sono un sacco di chiacchiericci, di corridoio, di personaggi che sono stati poco carini, poco disponibili, e anche molto conosciuti, anche personaggi,
1: Ne penso, l'umiltà è quella che ti aiuta ad andare avanti. Tu dici, una volta che sono arrivato, tutto a posto, sei arrivato, ma ti devi anche guardare indietro e devi dire grazie a loro se oggi sono,
0: esatto,
1: sono questa persona, sono questo personaggio.
0: E a proposito di successo, tu ti senti arrivato o senti ancora di dover dimostrare qualcosa?
1: Non si arriva mai, c'è sempre da imparare, da scoprire nuovi percorsi, nuovi orizzonti.
0: E la da qua a 5 anni, non ti dico lontanissimo, ti vedi dove?
1: Ma il sogno nel cassetto è Sanremo, diciamo, di tutti gli artisti. Pensa che io non ho mai partecipato, mai presentato una canzone.
0: Perché?
1: Mai fatto, ti dico la verità. Poi pensa, quest'anno c'è De Martino,
0: il nostro compaesano.
1: Lasciamolo stare, facciamolo, perché sicuramente arriveranno tanti, tanti napoletani
0: perché
1: che lo stanno bombardando.
0: Sì, immagino che pressione, guarda. Perché non hai mai proposto?
1: Partecipato.
0: Perché non ti sentivi, no, cioè non pensi sia questo il momento, o
1: sì,
0: pensavi che era quello,
1: no,
0: il momento?
1: Sicuramente io ho visto, ti dico la verità, tanti personaggi che sono andati, tanti artisti a Sanremo di quest'anno, ma Gesù!
0: Non lo so.
1: Cioè io voglio capire una cosa, tutto a posto. Cantanti che non li conosco, cioè personaggi, non faccio nome, ma dove stanno?
0: È come riempire forse, non lo so Ale, vivo di musica, ascolto la musica, però forse mi dico, ma non conoscerai a 360 gradi tutti gli artisti, ci sta, però dal che non si ha notizia e poi te li trovi in un programma così importante, in una serata, in una settimana
1: prima
0: così importante,
1: però penso
0: la domanda di tutti è,
1: serata VIP, personaggi, tutti i nomi. E ci sono dei nomi che non si sanno proprio chi sono. Quindi uno si fa una domanda e si dà anche una risposta. Dice, allora posso arrivare anche io. Come sono arrivati? C'è sempre un perché. Case discografiche e tutto. Quindi io cercherò nei prossimi anni magari di proporre qualche pezzo. Lo farò.
0: Ma secondo me
1: è un sogno di ogni artista questo.
0: Io penso veramente, per quanto riguarda il...
1: Poi sempre Forza Napoli, I napoletani sono sempre una marcia in più.
0: Dici, mo vuoi far stare tranquilla Stefano De Martino, magari fargli fare il suo primo anno di... Infatti siamo tutti curiosi, magari...
1: Stefano è bravissimo, dai.
0: No, della sua performance, no, su quella non c'è dubbio, veramente stima profonda. No,
1: pensa,
0: curiosi su chi ci sarà.
1: Canta tutte le mie canzoni, Stefano, ma impazzì per le mie canzoni.
0: Allora manda,
1: ci incontriamo sempre. Però lasciamolo stare, il primo anno ci saranno, in base diciamo di napoletani, ci saranno penso tanti cantanti napoletani, non lo so, è una cosa che
0: questo
1: uno si fa.
0: Questo sarà la curiosità secondo me. E invece ti voglio chiedere l'aspetto un po' più scomodo oltre questo del pubblico e di quello che può succedere, no? In generale, cosa ti dà più fastidio del tuo lavoro ma che nessuno dice mai? C'è qualcosa?
1: Del lavoro, a me mi dà fastidio solo su certe situazioni l'organizzazione. A volte arrivi su certi posti che non si è organizzato come ti aspetti l'organizzazione e certe cose non vanno come devono andare. penso.
0: Però dell'ambiente di voi, sfera dei cantanti, della...
1: Ma penso in tutti i campi è la stessa cosa, non solo il campo, diciamo, musicale, in tutti i campi c'è questa situazione, no?
0: Cioè che non vi sopportate, no? Non ho capito.
1: No, ma non si tratta di sopportare, penso che se tu fai, ok, il tuo mestiere, anche una tua collega, fin quando tu la puoi amare, ma tra virgolette ci sta sempre una situazione di confronto, no?
0: Di assio, dici.
1: Ci sta, ma se non ci sta questo, si perde tutto. Se sto solo io e non faccio la guerra,
0: vabbè,
1: per
0: dici quel
1: la guerra.
0: Quella competizione,
1: sì, la competizione
0: sana, ecco,
1: giusto.
0: Ok, ok,
1: ci deve stare. Ci deve stare.
0: Quindi è una cosa bella della. Questa è una cosa più. Magari l'organizzazione è meno bella. Invece il brio e l'adrenalina è quella competizione sana.
1: A volte arrivi su certe situazioni che sembra tutto perfetto, ma non è. Ci sta sempre qualcosa che non è così. O perché la gente a volte è troppo, non capisce. Io ti parlo sia di concerti, ti parlo di piazze che noi facciamo un tour estivo. Ma la gente impazzisce, ma. A volte non si mantiene.
0: È una cosa
1: bellissima. No, è una cosa bellissima, però a volte su certe situazioni tu non sai nemmeno come ti devi muovere, perché superano. Hai 10 butta fuori, 5 butta fuori, le persone non ce la fanno a mantenere, quindi ti trovi in certi problemi, capito?
0: Bisogna, ecco, ridimensionare certe volte dei contesti. Però magari vuoi essere umile, dici forse ci saranno, che ne so, 500 persone, poi magari se ne presentano 10.000. Ma quello che hai oggi è quello che volevi davvero all'inizio?
1: Sì. Sempre desiderato questo.
0: E allora chiudiamo questo momento, questo blocco del tuo presente, lasciamo ascoltare un altro brano che ci hai portato e
1: ancora
0: si
1: noi.
0: Chiama Sienta.
1: Ah, Sienta voi.
0: Sienta?
1: Sì.
0: Altro piace?
1: Pezzo che ha fatto tanti streaming.
0: E allora lo ascoltiamo e noi torniamo qui tra poco.

0: Ed era Sient di Alessio e continua la nostra chiacchierata qui ai microfoni di Radio Lab Napoli. Preparati, allaccia le cinture che entriamo in un momento dinamico e divertente. Okay. Vero o falso? Alessio si scrive sempre le sue canzoni di notte quando la città è silenziosa e le idee arrivano più forti.
1: Vero.
0: Se la tua musica nasce solo da esperienze personali e mai da storie inventate.
1: Vero.
0: Alessio ha un rituale, dice, uè, come fai a sapere? No, non l'ho scritta.
1: Ti sei medesimata?
0: Io penso, dico, bah,
1: ti guardi,
0: potrei...
1: dici, secondo me.
0: Noi mi ha risposto, di come lo fa a sapere? Però, Alessio ha un rituale prima di salire sul palco.
1: Sì.
0: Ascolti sempre la stessa canzone per caricarti di energia.
1: No, falso.
0: Vedi, non ci ho preso qua. La colazione preferita di Alessio è un caffè doppio con cornetto alla crema.
1: Bellissimo.
0: Vero?
1: Vero.
0: Alla crema?
1: No, al cioccolato.
0: Allora è falso.
1: È falso allora.
0: Però
1: ti sei... Cornetto, si prende qualcosa.
0: Hai fame, adesso?
1: No, però sto a dieta. Adesso sto a dieta, non sto mangiando proprio zero.
0: Ma senti, lei per la prova costume?
1: Sì.
0: Ma ci teniamo, i napoletani sono troppo...
1: No, ma dobbiamo uscire bene, capito? La pancia, non ci piace la pancetta.
0: Quando uno cresce, arriva, capito, supera quei 30-35.
1: 42 poi... anni tengo.
0: Ho detto supera i 30-35 e là poi, pam.
1: Ma sono goloso, devi sapere che a me la cioccolata, cornetti, va gambazzi, poi quel cicciottone là, la sera si vuole mangiare i cornetti. Fermiamoci, mangiamoci questo, mangiamoci un panino. Ragazzi, ora non posso mangiare proprio niente.
0: No, nemmeno
1: ci alleniamo.
0: Tu, lo controlliamo.
1: Ma adesso so anche io, ma la ci attaccare da mani. Lo leggo.
0: Che corre così, tipo tapirulando.
1: Bravo.
0: In realtà hai iniziato a cantare perché volevi imitare i grandi artisti italiani della tua infanzia.
1: Falso.
0: Ti commuovi facilmente quando senti una canzone che tocca nel profondo.
1: Vero.
0: Tra una tournée e l'altra adori perderti tra le strade della tua città lasciandoti ispirare dalla vita di tutti i giorni.
1: Vero.
0: Hai scritto la tua prima canzone all'età di 14 anni.
1: Falso.
0: Quando l'hai scritta?
1: Penso un po' prima.
0: Addirittura?
1: Sì, io suonavo pianoforte da sempre. Mi mettevo là e suonavo, sì.
0: Bellissimo. Prima di dedicarti completamente alla musica, hai lavorato in un settore totalmente diverso per mantenerti.
1: Ho lavorato?
0: In un settore diverso per mantenerti economicamente. Prima della musica.
1: Sì, vero.
0: La tua musica affonde più genere pop urban e influenze elettroniche.
1: No, secondo me...
0: Falso.
1: Falso.
0: Ma lo farai?
1: Sì.
0: Ti proietterai in questo? Ti piace cambiare?
1: Tu dici proprio musicalmente?
0: Mm.
1: Però la musica è cambiata. Io musicalmente faccio cose nuove, non faccio sempre quelle cose che si facevano.
0: Quindi
1: prima.
0: Ti adatti
1: e... adatto alla...
0: Esperimenti.
1: Qua, come si dice, la generazione cambia sempre e tu devi stare sempre
0: al passo.
1: Al passo.
0: E invece hai una canzone dedicata a un momento importante della tua vita personale?
1: Una mia canzone?
0: Mm.
1: Sono tanti pezzi, non solo una, tanti.
0: Tutte.
1: Tante
0: quasi
1: canzoni,
0: tutte.
1: Ma sono come i miei figli. Io le scrivo, le faccio e poi sono mie e poi diventano loro, capì? È solo al momento che le scrivo che sono mie le canzoni.
0: E loro che ne pensano di te?
1: I miei fan?
0: I tuoi figli.
1: I miei figli, sicuramente. Mio figlio piccolo suona, anche lui tengo un pianoforte a casa e lui suona sempre. Su, vai, impara. È importante.
0: Bellissimo, quindi sì, gli hai trasmesso questa...
1: Trasmesso, sì, questa emozione qua. Questa passione.
0: Però allora...
1: Una cosa non l'ha... anche lui si mette da solo, va vicino al pianoforte e suona, senza che lo metto io, capì?
0: È nata, è famiglia,
1: sì,
0: è sangue,
1: come
0: vedi,
1: me,
0: d'artista.
1: Come me, come mio padre, mio nonno, mio zio, anche la mia la stessa cosa. Io quando andavo sui ristoranti, pensa che io mi mettevo vicino al piano bar così, ma stai parlando di ore e ore, e vedevo come suonavano, sempre mi mettevo così, andavo a casa e suonavo. Ma posso mai scrutare questa
0: bellissimo
1: cosa?
0: E che effetto ti fa vedere tuo figlio là al piano che si mette
1: e penso,
0: da solo?
1: Speriamo che non prenda la mia stessa strada perché cade un macello oggi qua.
0: Dici, speriamo che vuoi fare un'altra cosa.
1: Fa un'altra cosa, deve fare il calciatore perché lui è portiere.
0: Ah,
1: è
0: vedi?
1: Bravissimo.
0: Quindi forse, tu speri che
1: sicuramente
0: che
1: nella
0: lì.
1: Musica, la musica è una cosa che anche a lui piace, però il calcio è bellissimo. Se lui cerca di realizzare questo sogno, se non ce la fa qua lo faccio cantare, mi porta presso a me.
0: Certo. Allora Ale, entriamo nella Limited Edition e partiamo con il primo round, confessioni lampo musicali. La canzone più imbarazzante che hai cantato da piccolo?
1: Canzone più imbarazzante, forse mamma son tanto felice perché ritorno da te, un pezzo che non ho mai cantato perché la cantava mio nonno e ho cercato di cantarla ma mai come lui.
0: Bellino. Invece un artista con cui sogni di collaborare?
1: Di collaborare ci sono tanti, dai, ci sono tanti, tanti artisti, tanti.
0: Vabbè, il primo che ti viene in mente?
1: Lo
0: vogliamo di internazionale, lo vogliamo internazionale. Così non facciamo via collera tutto il resto. Italiano, dai, internazionale.
1: Vabbè, scegli tu, eh?
0: No, che ne so io i tuoi gusti musicali per gli altri.
1: Gusti musicali, beh, ci sono. Tanti.
0: Vabbè,
1: tanti.
0: No, poi ci penserai. Okay, dai, la cosa più folle che ti è successa su un palco.
1: Più folle, te lo devo dire.
0: Vai.
1: Mi lanciavano reggiseni.
0: No, vabbè.
1: È impressionante.
0: Con i numeri dentro.
1: Numeri, reggiseni. Cioè, ma scusate, ma ripigliate questi reggiseni. Ci arrivavano ovunque.
0: Se li toglievano live.
1: Per non dirti altre cose.
0: L'hai fatta impazzire. Qual è l'ultima canzone invece che ti ha fatto piangere, anche non tua?
1: Un pezzo mio, io pianto una volta forse, con mia figlia anche al concerto, un pezzo che scrissi a lei. Ma io se lo canto normale, diciamo nelle feste, non mi fa niente. Forse quell'atmosfera di quel concerto...
0: Ma anche i suoi occhi, secondo
1: sì,
0: me.
1: Sì, sicuramente, sicuramente.
0: Se potessi cambiare un verso di una tua canzone, quale sarebbe? O se... magari non vorresti cambiare nulla.
1: I pezzi come nascono così devono
0: così,
1: morire,
0: deciso,
1: non ammagagnare.
0: È deciso. Invece il tuo peggiore errore sul palco?
1: Peggiore errore? Quando ti dimentichi qualche canzone.
0: Succede.
1: C'è impressione. Mia moglie dice, ma come fai a ti ricordare tutte queste canzoni?
0: Ha ragione.
1: Perché a volte capita che ti dimentichi. Se tu adesso dici, Ale, mi vuoi cantare una canzone vecchia dalla strofa? Io ti dico, no. Ma posso mai ricordare, mi posso ricordare il ritornello. Ma non tutte le parole. Capito? Pensa che è una cosa di tutti gli artisti, cantano tutti con
0: il gobbo, il famoso gobbo, ma anche durante il concerto,
1: sì,
0: no? Ma anche durante una prima serata televisiva.
1: Come fai a ricordare tutti i pezzi? Dai, 30-40 canzoni, ma come si fa?
0: Infatti non lo so, non faccio la cantante, me lo sono sempre chiesta, devo dire la verità. Perché poi non hai delle pause, tipo che ne so, vabbè, come un attore, un po' a teatro, però penso che lì sia pure diverso.
1: Ti ricordi il concerto? È stato 2-3 ore? Quanto è stato il concerto? Senza nemmeno un attimo.
0: Zero.
1: Tutti i pezzi uno dietro l'altro.
0: Sì, è durato 3 ore.
1: Sì, tre ore.
0: Invece, Ale, se un fan ti chiedesse un segreto della tua musica, quale racconteresti?
1: Un segreto? La mia musica?
0: Sì. Anche un po' astratta come domanda, nel senso.
1: Un segreto, dicessi.
0: Un ingrediente forse che, ecco.
1: Lo devo domandare al mio cuore, non lo so.
0: Ah, invece al mio cuoco, al cuore. Ma ci sta. Vai, round 2, sfida dei titoli assurdi. Io ti do 3 parole. No, Ale, concentrati, creatività.
1: Vai.
0: No, basta, se ne vuole. Creatività. No, facciamo questo, guarda, round finale.
1: Ok, vai tu.
0: Note dell'anima. Si chiama.
1: Titolo. Ok.
0: Non me lo rubare per una tua canzone.
1: Oh,
0: è bello, note dell'anima. Sì. Emozione che ti guida sempre oggi. Cos'è, la gioia o la nostalgia?
1: La gioia. La nostalgia lasciamola indietro.
0: Basta.
1: Ma sta felice, ma fa già sta.
0: Una parola che descrive la musica per te.
1: Amore.
0: Il posto dove ti senti davvero a casa.
1: A casa.
0: Cioè, mi aspettavo a casa, infatti. A casa. Un suono. Vabbè, magari puoi dire il palco.
1: Napoli, a casa mia.
0: Un suono che ti fa fermare e respirare.
1: Il battito del cuore.
0: La cosa
1: è così
0: più
1: così ti rilassi quando hai sentito il battito.
0: Tu. Dipende se accelerato o calmo.
1: No,
0: però.
1: Calmo. Le cose accelerate le lasciamo, noi siamo calmi. Io sono calmo, poi tu non lo so. Tu sei calmo?
0: Dipende.
1: Come stai?
0: Dipende dal contesto.
1: Okay.
0: Invece la cosa più vera che hai imparato scrivendo canzoni.
1: Vera?
0: Sì.
1: È quella di capire, di fare bene i testi, di mettere le parole non così, ma fatte con criterio.
0: Invece una paura, una tua paura che trasformi in musica?
1: Paura?
0: Non la vuole dire.
1: No, la paura è quella di non essere mai abbandonato dal pubblico. Questa è quella la paura di ogni artista, no? quello di non abbandonare, diciamo, di non lasciare quello che fai.
0: E quindi concedi tutto te stesso.
1: Sicuramente, non tengo niente più, ho girato tutte cose.
0: E invece la cosa più bella che un fan ti abbia mai detto?
1: Qualcosa che un fan mi ha detto?
0: La cosa più bella, no, che ti è rimasta dentro?
1: Grazie a te sei vivo, grazie alla tua musica, grazie a tutto quello che fai per noi. Questo.
0: Sono frasi bellissime. Sì. Invece l'ultima, se potessi dare un messaggio al mondo con una sola frase musicale, anche tua, quale sarebbe?
1: Una frase musicale, diciamo, di qualche pezzo mio?
0: Sì.
1: O parli...
0: Sì, e trasformarla come messaggio da dare al mondo, da dare a chi ci ascolta, da dare a tutti.
1: Vabbè, frasi, diciamo, o solo pezzi, diciamo, più, diciamo, d'amore, queste cose qua.
0: Meglio di questa, al mondo.
1: Al mondo,
0: una bella
1: amiamoci,
0: frase, cosa ci regaliamo?
1: No, amiamoci, mai più guerra, facciamo più l'amore e non la guerra.
0: E meno la guerra.
1: È vero, dai, senza guerra, vogliamo una vita senza guerra, basta le guerre.
0: E allora Ale, è arrivato il momento di lasciare ascoltare ancora noi, poi noi torniamo qui a proposito di noi, ci salutiamo, okay. E intanto ascoltate ancora noi di Alessio.

0: Napoli ha un ritmo che non si ferma mai. Scorre nei vicoli, rimbalza tra i palazzi, attraversa il mare e torna indietro più forte di prima. C'è una musica che nasce dalle persone, dagli sguardi, dalle strade consumate di storie di vita vera. Una musica che non chiede permesso, arriva e resta, perché certe emozioni hanno un suono preciso. Sanno di libertà, di pelle, di città vissuta fino in fondo. E allora, lasciatevi trasportare, perché quando Napoli accende la musica, tutto il resto sparisce. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli Senza Confini, il mio programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo, a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Sono io, Fabiola Cimminella, e oggi vi porto un ospite che trasforma ogni nota in un viaggio, fa vibrare l'aria con suoni che parlano di emozioni, di strada, di vita e di amore. Un'energia capace di accendere ogni angolo della città, della nostra terra e della nostra Napoli. Diamo il benvenuto ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, Alessio!
1: Ciao a tutti, come stai Fabiola?
0: Bene, molto contenta, felice di rivederti.
1: Piacere, un piacere da parte mia.
0: Perché abbiamo condiviso un progetto bellissimo, quale il tuo concerto al...

0: tutto,
1: sembra ieri. Bene, sembra ieri. No, ci siamo divertiti tanto, poi è stato un super successo.
0: Sì, è stata una serata bellissima con tanta gente.
1: Tantissimi, no, il pubblico dico, sì, tantissimi, belli, tantissime persone. E
0: serata magica, dai.
1: È stata bene. Erano
0: minimo 4.500 persone a Pala Partenope.
1: Carlo conferma, ciao Carlo che è in regia, che è sempre a supporto.
0: Persone, non c'erano le sedie, non ci fa...
1: si sono attaccati alle palle che scendevano dal cielo.
0: Anche
1: ai
0: piedi c'era gente ovunque. Questo è il bello, dai.
1: No, è stato bello e va replicato. In quell'occasione ho curato la direzione artistica.
0: Ma tu preparati perché ci sarà, lo dico in anteprima, ci sarà un altro concerto nel 2027, penso, diciamo, l'anno prossimo, non sappiamo di preciso quale mese, maggio, giugno, l'Arena Flegrea.
1: Ah, l'ha detto qua ai microfoni in anteprima.
0: Sì.
1: Spoiler, primo spoiler.
0: Giusto, giustissimo.
1: Bellissimo, non vedo l'ora e sarà sicuramente ancora più bello. Che poi ogni anno, di anno in anno, con le esperienze, con quello poi che coltivi, arriva tutto su un palco e lo porti poi a disposizione del pubblico, no? Di chi ti ascolta e di chi ti vede.
0: Tu ti ricordi quanti ballerini erano? Cioè, tanti.
1: Oddio, che avevamo messo?
0: Quest'anno 30 ne prendiamo.
1: 20?
0: 20.
1: Ne abbiamo 20?
0: Pensa.
1: Probabile, ovviamente 10 maschi, 10 femmine.
0: Sì.
1: E no, faremo qualcosa di ancora di più. Wow.
0: Sì, perché ancora la struttura scendo ancora dal più cielo, grande, le facciamo scendere.
1: Arti circense, mettiamo un po' di cerchi di fuoco, bene, facciamo qualcosa di spettacolare.
0: Lo vedi tu, dai.
1: Allora, ve lo faccio conoscere meglio. Alessio è un artista poliedrico che unisce passione e talento in ogni sua nota ed è un musicista e cantautore. Ha iniziato il suo primo percorso da piccolo. Da bambino, sì. E i suoi brani mescolano sonorità moderne e influenze della musica italiana più autentica. Il tuo pseudonimo non lo sapevo, è Gaetano,
0: sì,
1: Carluccio,
0: sì, il mio nome, giusto.
1: Classe 83, non te la prendere,
0: ci
1: se ti dico l'età.
0: Vecchi, Fabi, vecchi.
1: Attivo però, pensate, dal 2002, cioè la storia quasi, non si direbbe perché poi apparentemente sembri un trentenne.
0: Giusto. Vero. Sto bene, amo,
1: sei bene. Uno più avanti va come me, più cresce.
0: Ma qua la gente, io vedo persone che mi sembrano, cioè l'età mia, pare le nonne mie, esagerata. Cioè,
1: no,
0: gente,
1: ragazzi,
0: che tu non vedi da tanto tempo, quando li rivedi, dicono, ma. Cioè, no, ma un tempo c'è, cioè, vannanzi, è buiata rete.
1: Si lasciano un po' andare.
0: Vero,
1: è sempre bello volersi bene.
0: No, persona, io penso che una persona si deve curare per stare bene. Perché non ti curi, non fai palestra, non fai niente, non riesci a fare proprio niente.
1: Poi, oltre.
0: La vita corre, noi dobbiamo correre.
1: Esatto.
0: Anche noi.
1: E tenerci giovani. E ci sono tanti rimedi per farlo,
0: vero.
1: Non solo estetici, perché aiutano anche la mente,
0: sì,
1: il cervello, ed è importantissimo. Hai costruito una solida carriera del panorama musicale partenopeo, continuando a pubblicare comunque sempre canzoni, cioè non ti sei mai fermato fino ad arrivare nel 2026, debuttato nel 2002 con l'album Questione d'amore, nel 2004 hai ottenuto grande visibilità e successo con il brano SMS,
0: giusto.
1: Siamo cresciuti tutti con quel brano, con dediche, regalandolo,
0: sì, bene,
1: a fidanzati,
0: prima c'era, arrivava l'MMS, l'SMS, quindi non c'era il telefono come oggi.
1: È vero,
0: è tutto diverso.
1: Che infatti questo è il 2004, c'era l'SMS, che no, quando ti arrivava quel messaggio, no, come mo che è tutto facile, no, tutti possono scriverti, quando arrivava quell'SMS tanto atteso,
0: abbiamo perso tutte le emozioni, secondo me, giusto? Perché tu una persona prima,
1: sì,
0: anche tramite, diciamo, un personaggio, non lo vedevi. Oggi è diventato tutto facile. Cioè, vira, dove sta, povera, che sta facendo, fammi vedere che sta facendo. Quindi non, i cantanti, gli artisti, in mezzo alla strada, non li vedevi. Quindi quando facevi qualcosa, la gente ci stava anche, diciamo, più la curiosità di vederti.
1: O di conoscerti.
0: Di conoscere, andare, ma oggi è facile, sanno tutto quello che fai. A casa tutto a posto.
1: Dopo ti vedo dove sei andato, dove hai fatto. Vabbè, quella è un po' la moda, anche la tendenza del social, di quello di dover esserci per forza. Perché quante volte non postiamo, non abbiamo fatto vedere ciò che abbiamo fatto oggi. Dici, mamma mia, non ci sono da un po' sui social. Sembra che poi sparisce o che la gente si dimentichi di te,
0: sì.
1: Quindi è pure una forma che è stata imposta da queste generazioni, dall'avvio e dall'arrivo dei social, però va utilizzato,
0: però penso
1: bene,
0: sicuramente
1: deve essere utilizzato bene.
0: Diciamo, il nostro vantaggio dei social è proprio questo, perché quando esce una canzone

0: diventa virale in tutto il mondo. Invece prima, quando usciva un pezzo, un disco, tu dovevi andare porta a porta, dovevi andare a tutte le radio, a tutte le televisioni, quindi le persone, per dirti, non so, di Milano, di Palermo, della Sicilia, non arrivava subito il messaggio oppure il pezzo.
1: E cosa, oggi ti piace, e cosa apprezzi di
0: oggi
1: più?
0: La velocità prima? Si brucia prima, ti dico, il pezzo subito svanisce perché è veloce, la gente vuole. Io non sto facendo dischi dal 2024 perché faccio dei singoli, perché la gente, quando tu fai un disco 10-12 pezzi, Alessio, un altro disco quando fai, mai si l'ha fatto, ma come
1: fa? Sembra tutto.
0: È vero, quindi conviene fare un pezzo ogni 1-2 mesi, ci vuole un po' più di tempo, però la gente si concentra più sul pezzo, sulla canzone, capi che dico? Io penso, ho tante canzoni a terra che l'anno prossimo lo faccio un disco, perché se le voglio far uscire tutte da un mese, 2 mesi, 3 mesi, ho 20 anni, non ce la faccio.
1: Quindi le racchiudi tutto,
0: le racchiudo tutto e faccio, sì,
1: in un faccio disco. Un però disco. Guarda, è una cosa importantissima quella che hai detto rispetto a quanto prima, perché tu l'hai vissuto, eri, sì, piccolissimo che hai iniziato. Cioè, quanti anni avevi nel SMS?
0: No, prima ancora, fa 18 anni. Il mio primo disco è stato 2001-2002, 18 anni.
1: Questione d'amore.
0: Sì.
1: 18 anni, cioè, guarda che viaggio incredibile, tempo. Assurdo.
0: Però prima, ti ripeto, era difficilissimo. Noi facevamo dei concerti, arrivavano gente ovunque, per dirti, su certe montagne, no? Senza social. Dice, ma sta gente qua,
1: dove l'ha visto?
0: Cioè, dove è uscita? È stato il fenomeno di, ma si viene stasera, che dice, fortunatamente eravamo ovunque.
1: Poi la cosa bella, e mi piace degli artisti, non tutti, però anche, sì, nel tuo caso, è quella quando ne parli e dici noi, no? E non io, sì, noi non eravamo genere. Noi, perché è una famiglia, è un gruppo che ti accompagna da, cioè, è cambiato quello che era prima ad oggi, il tuo team, il gruppo, no, le persone, sì, di cui ti fidi, ad
0: io,
1: oggi?
0: Io penso cambiano, qualcuno è cambiato, sì, perché tu cerchi sempre di andare avanti, perché c'è anche qualche persona che è rimasto con te, che stava con te, che è rimasto un po' indietro, ha scelto altri lavori, eccetera, quindi io ho cercato sempre di mantenere la mia squadra, che fino ad oggi ci sono, da Carlos con me, da la supportata su più di 20 anni, quindi cambiano i musicisti sono cambiati, perché ho una band, quindi ogni 2, 3, 4 anni, 5 anni uno cerca sempre di migliorare, di salire di livello, perché ci sono musicisti bravissimi e io cerco sempre di fare questo, di migliorare nel mio, nella mia parte musicale,
1: soprattutto anche quella tecnica, sì, anche perché quella poi tecnica, oltre, sì, le emozioni, le parole, è quello che
0: la squadra,
1: che
0: quella
1: ti
0: che
1: sei,
0: vince,
1: che ti dai, perché tu ti, sì, dai completamente,
0: se,
1: no?
0: Se tu rimani sempre indietro, la rimani, quindi devi sempre scoprire.
1: Poi noto principalmente per la hit, che hai appunto anche anticipato poco fa, ma si viene stasera, inclusa nella colonna sonora della serie Gomorra. Com'è andata questa vicenda? Allora, com'è successo? Perché Gomorra, voglio dire, è roba fighissima.
0: Ma si viene stasera ha fatto parte del film di Matteo Garrone, fece parte del film Ma si viene stasera, poi Ancora noi ha fatto parte della serie Gomorra.
1: Ok.
0: Dove ho fatto,
1: chiaro,
0: anche una parte all'interno del film, che fece una serenata e dice, quello dice, Ale, ma a chi la dobbiamo dedicare? A Noemi.
1: Ma sei stato anche attore.
0: Sì, ho fatto parte, sì, è stato.
1: Ma ti è piaciuto fare l'attore? L'hai dovuto rifare. Hai avuto la pazienza lì sul set?
0: Mamma mia, ragazzi, mi fa pensare dal pomeriggio fino alle 2-3 di notte, solo per quella parte.
1: Che dura un minuto di sceneggiatura,
0: però,
1: praticamente.
0: È un successo incredibile, ma Ancora non in quel film. Poi Ancora non è un pezzo che, se tu vai su Spotify, con Ma si viene stasera ha più di 20 milioni di ascolti.
1: Cioè, ancora oggi, dici?
0: Ancora oggi, se tu ti colleghi su Spotify e vedi, sono pezzi che hanno tanti ascolti, sono i pezzi miei più forti.
1: E quando hai saputo che è stato inserito in un film di Garrone, che comunque è un regista
0: Garrone,
1: grandissimo.
0: Poi c'era Stefano Sollima che mi chiamò e disse, Ale, fa una parte in questo film.
1: L'altro regista, che lui si occupava della serie,
0: Serie Gomorra, sì.
1: Bellissimo.
0: È andato. Sono contentissimo perché sono due pezzi, ti ripeto, sono cantate da.
1: Quindi insomma, l'hai scritto per?
0: No, già la tenevo.
1: Già l'avevi e l'hanno,
0: sì,
1: adattata.
0: L'hanno,
1: e non ti hanno mai chiesto di scrivere un pezzo, adattarlo per quella serie? Per quella.
0: No, un film, si prese un pezzo mio nuovo, Tu giuro che la dispose. Adesso non mi ricordo il paese di jeans, non mi ricordo. ha fatto la colonna sonora di quel film, questo pezzo.
1: Bellissimo.
0: Bellissimo. Mi chiamo proprio la regista e mi disse: senti Ale, io voglio questa canzone nel mio film, come dobbiamo fare? Cioè, ti pigliate questa
1: canzone? Sta là a disposizione.
0: Ma senti, mo ti dico subito il titolo, se un film che andò benissimo anche al cinema. La regista era giovanissima.
1: Vabbè, insomma, queste vicende cinematografiche.
0: Il paese dei jeans in agosto.
1: Ah, ok, ti ricordavi jeans, bellissima, sì, bellissima.
0: Vedi? Fatto parte proprio, ma si viene
1: questo è uscito 2023. Vabbè, quindi prossimamente siamo attivi e siamo sul pezzo per qualche serie.
0: Ho fatto
1: serie.
0: Anche un pezzo con Gianluca Vacchi. Mm. Che mi chiamò e disse: Ale, dove stai? Cioè, ti dice: lo sto a Napoli.
1: Aspetta, ma di recente?
0: 2000, sì.
1: Vabbè, con i numeri Alessio non
0: siamo
1: è proprio
0: appiccicato. Pensi quanto.
1: Però ho visto qualcosa, mi sa, un anno
0: 2018,
1: fa.
0: No,
1: un anno 2018. Fa, confermano dalla regia, confermano.
0: 2018 facemmo questo duetto con Gianluca Vacchi, che mi chiamò e disse: Ale, dove stai? Gianlu, sto a Napoli, devi venire qua perché mi fa sta canzone. Ma pensa che questo pezzo fu scritto all'improvviso con loro. Io mi misi, Ale, gli scrivi tutte le canzoni di questo pezzo. Cioè, ok, vai, misi tutte le parole e fu un pezzo che ha suonato ovunque. Ragazzi, ovunque, Milano, mi chiamavano le persone che stavano.
1: Lo senti, ho capito, fantastico. Guaggio, bellissimo.
0: Un pezzo di discoteca.
1: E comunque, mo è recente.
0: Ora facciamo qualche cosa, dai, mai dire
1: molto
0: mai.
1: Molto bello. E invece, proprio per il fatto che le persone o personaggi ti possano chiedere: dai, scrivi questo, fammi questo.
0: Sì.
1: Cioè, oggi ti senti più macchina nel dover esprimere delle sensazioni o sei ancora legato a quella parte dell'Alessio autore che si dedica, che dà delle emozioni?
0: Ma sempre Alessio che si dedica e dà delle emozioni, perché se perdi quello hai perso tutto, anche se sali su un palco e non è l'emozione, anche che noi siamo abituati a fare feste, fortunatamente quello che ci mantiene feste tutti i giorni, quindi è un'abitudine, però quando sali su certi palchi vedi quell'emozione che ti prende, se perdi quella è finito, devi stare a casa, non devi lavorare più, quindi l'emozione è quella, scrivere canzoni, farle, perché io mi medesimo in me quando faccio i pezzi.
1: Infatti quindi raccontano molto l'Alessio e quello che vive, quello che prova. E fondamentalmente tu scrivi anche in base alle emozioni o quello che vedi intorno.
0: Anche quello che vedo, a volte mi medesimo anche a delle persone, scrivo dei pezzi, li faccio e penso a delle persone e escono belle cose.
1: E allora devo dire, a questo punto
0: a te.
1: Io amo qualcuno che mi dedica delle cose perché sono comunque originali, no? Sì. Allora facciamo emozionare i nostri ascoltatori con l'ultimo tuo singolo, Io so ancora innamorate te, e poi mi racconti questo brano. Torniamo tra pochissimo a Napoli senza confini.

0: Io sono ancora innamorata di te qui con Alessio ai microfoni di Radio Live Napoli, ultimo singolo pieno d'amore.
1: Un pezzo che sta andando benissimo, che è uscito da qualche mese e mi sta dando tante soddisfazioni e sono davvero contento perché è una canzone che parla di ci sono ancora innamorata di te, non te lo faccio mai sapere, ma te ne accorgi quando parli di te in te canzone.
0: È bellissimo.
1: Bellissimo.
0: E questo dedicato ad Anita?
1: No, questa non è la mia storia. Io ho fatto parte musicalmente di questo pezzo, non parte del testo.
0: Ok.
1: Perché la maggior parte io faccio testo e musica, oppure faccio solo le musiche, come ho fatto per esempio per dirti Masiven stasera, Ancora Noi, sono parte musicale, mentre gli autori facevano il testo.
0: E certo, scritti. Vabbè, io volevo approfittare, ho nominato Anita.
1: Ah, okay.
0: Ti salutiamo, ti abbraccio fortissimo, anzi lo faccio qua in diretta.
1: Grazie.
0: Allora, andiamo nel focus di Napoli Senza Confini e ci tuffiamo un po' nel tuo passato. Che bambino era Alessio e che mondo avevi intorno?
1: Vabbè, io nasco da un quartiere popolare di Napoli, di Ponticelli, pensa un po', dove ritorno adesso e vedo persone che sono rimaste sempre là. In che senso? Non si sono evolute, perché tu lo puoi capire solo quando esci e dici ma ci stanno ancora là, cioè non è cambiato niente. No, nasco da una persona umilissima, cantavo tutti i giorni perché la gente nel mio quartiere diceva le due affugandanti, due affugandanti, perché cantavo nelle scale, mi aspettavano mentre salivo. E io cantavo sempre, e loro, mamma mia, come si bravo.
0: Che
1: come
0: bello,
1: si bravo.
0: Però sono stati i tuoi primi fan.
1: Sì, poi facevano le feste nelle case e io andavo a cantare. Prendevo il microfono, ma stai parlando piccolissimo. Poi avendo mio padre che cantava, che suonava, mio nonno, i miei zii, quindi sono nato in quella parte.
0: In un'atmosfera comunque dove sì, la musica si respirava musica, sempre.
1: Sempre, sempre, sempre. Poi piccola, pian piano sono riuscito ad arrivare a quello che volevo. Avendo anche oggi una sala discografica, facendo, ti ripeto, pezzi, canzoni, scrivendo altre canzoni per gli altri. Quindi nasco da un quartiere popolare, anche là avevo una sala discografica a Ponticelli. Poi me ne sono andato ad abitare in un'altra parte, però le origini non si dimenticano.
0: Non si dimenticano mai. Quando c'è stato il momento vero della scelta? Cioè, o meglio, quel momento in cui hai capito che avresti voluto fare quello?
1: Allora,
0: cioè cantare e dedicarti alla musica.
1: Io già cantavo con il mio primo disco, ma si viene stasera io stavo ancora a Ponticelli. Quindi io mi ricordo che a me...
0: Cioè sin da subito sì, era innata questa...
1: Sì, innata. Io penso e mi ricordo che a me venivano le persone che venivano a farmi le foto, i giornali, avevo un Porsche, mi mettevano il Porsche con le palazzine dietro. Allora, dobbiamo fare un giornale, si parlava Rolling Stone, giornali importantissimi.
0: Quindi sempre proiettato in questo mondo ultra,
1: sempre.
0: Già, cioè venendo comunque da un posto più umile, più semplice, sì, più fuori, no? da questi ambienti.
1: Sì, nasco, ti ripeto, da un quartiere dove c'è tutto, perché lo sappiamo a Napoli ovunque c'è, però uno cerca sempre di prendere un'altra strada, io ho cercato di prendere un'altra strada perché quello faceva
0: quindi
1: per me
0: la
1: musica.
0: Quindi tu dici grazie alla musica ti sei un po' salvato e ti sei evoluto rispetto ad altre persone che oggi vedi lì come fotografia.
1: Sì, e vedo che sono rimaste lì così e non si sono evolute.
0: E invece c'è stato, Ale, un momento difficile, cioè la difficoltà iniziale, all'inizio era più un sogno o più fatica? E se c'è stato qualche ostacolo che hai incontrato durante il percorso?
1: Io penso, Fabi, ancora oggi è sempre un sogno e ci sono tanti ostacoli. Pensa all'inizio. All'inizio, ti ripeto, avendo delle produzioni, non avendo niente perché io non avevo niente. Allora per me era tutto magico.
0: Cercavano pure di prenderti chi di qua, chi di là.
1: Sì, io tornavo a casa senza soldi, cioè soldi pochissimi, perché la produzione si prendevano tutto loro, cioè perché investivano questo. Quindi io tornavo a casa con quel poco che mi bastava. E ti dico, a me non mi importava, diciamo, dei soldi, mi importava di arrivare al mio sogno, quello che oggi ho realizzato. Con tanti sacrifici, ritardi, perché poi tornavo tardi, la mattina non mi svegliavo.
0: Quindi, la scuola,
1: tante cose, ballare, lo sai le cose quando uno è...
0: Vabbè, uno
1: ragazzo,
0: è giovane, si deve anche divertire, si poteva divertire.
1: Avendo una persona che mi seguiva bene dietro, mi ha fatto capire tante cose, sì. E sono riuscito ad arrivare dove sto.
0: Bravo, bravo questa persona, perché a posto che sei a mattina ti svegli presto, sì, perché poi ti serve
1: le
0: la
1: cazziate,
0: voce, che non devi,
1: capito,
0: fare tardi, perché sennò la voce si abbassa.
1: Bene, bene.
0: E quindi tutte delle cose che
1: vabbè,
0: poi
1: ma sono cose
0: dentro te lo devi sentire prima o poi, dire basta sciocchezze, donne, locali,
1: no, l'ho fatto Fabio, è l'esperienza che ti porta a capire tante cose, capì?
0: Certo, ma se uno non lo fa, se uno
1: poi
0: non
1: è venuto
0: sbaglia,
1: Anita e mi ha cagnato tutto il
0: grande, ti ha messo capito nel giusto binario, perché tante volte lo diciamo noi donne, lo dico a voce alta, testa alta, perché è fondamentale comunque avere una guida,
1: sicuramente,
0: ovvero una donna che spesso ma dove andate senza di noi? Dai, lasciamo filosofa.
1: Io tornavo a casa verso le 7, le 8 del mattino, mi svegliavo alle 6, alle 7 di sera, pensa, tutti i giorni.
0: La mattina, bella vita.
1: La vita, mamma mia.
0: Senza allora, chi deve lavorare, che ha da fare di casa, da scendere la mattina ambressa. Se oggi ti guardi indietro, quel ragazzo che è partito si riconoscerebbe nell'uomo che sei adesso?
1: Sicuramente. Io sono sempre uguale, sono sempre io. È cambiato qualcosina? Più spese.
0: Più lavoro, più spese. Uno poi si deve anche godere bene della vita.
1: Sicuramente. Tornare a rete nata volte, però è giusto che sia così, dai.
0: Vi faresti tutto uguale.
1: Tutto uguale.
0: Tutto. E io vi lascio, amici, direi Radio Live Napoli con questa hit spaventosamente bella, ma si viene stasera, di Alessio.
1: Vai.
0: E noi torniamo qui tra poco.

0: Ma si viene stasera, qui siamo con Alessio a Napoli Senza Confini, tormentone ultra usato, utilizzato, ovunque, pubblicizzato in mille cose molto belle anche nel programma. Mi hai detto adesso a microfoni spenti perché non mi ricordavo, non ci possiamo ricordare tutto, Ale, di Made in Sud.
1: Made in Sud ha fatto una cosa bellissima.
0: Ma tu sei venuto ospite?
1: No, io non sono venuto mai.
0: E come mai?
1: Non lo so.
0: Sta cosa, voglio dire.
1: Però ditelo voi, ancora oggi è la colonna sonora loro, capito? Appena entrano l'intro.
0: È bellissimo,
1: è la
0: sì,
1: sigla
0: loro
1: di... È vero.
0: Ah, è vero, perché adesso mi stai facendo ricordare. Ora ci spostiamo in Napoli Express, Alessio. Poche fermate, ma tutte alle radici. Un detto napoletano che ti rappresenta.
1: Un detto napoletano? Mm. Comunque vado, che ne sai? comunque vada, sarà un successo.
0: Comunque vada, è napoletana?
1: Comunque... diciamo
0: me l'hanno bocciata,
1: non è buona?
0: Me l'hanno bocciata, però te la faccio andare bene.
1: Okay,
0: dai.
1: Vai.
0: Una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: La tradizione napoletana, quella di stare in famiglia. Che oggi si è persa questa cosa.
0: Niente. E poi niente, ho fatto finta di mettere l'acqua, non ho messo niente. Quindi di stare in famiglia, la famiglia.
1: Sì.
0: Non ce la toccate perché siamo.
1: La famiglia, famiglia.
0: Un piatto napoletano che per te sa di radici, sì, pure per me la famiglia è famiglia.
1: Vabbè, ci sono tanti piatti, io sono legato tanto ai legumi.
0: Tu dici, tu sei fuori in America per un mese, torni, la prima cosa che vuoi che
1: no, la prima,
0: mangiare a Napoli.
1: Sicuramente, come si dice, un ragù. Un napoletano, cioè come fa, come lo fa Anita, non fa nessuno.
0: Ecco, come lo fa Anita, tu non sei capace di...
1: No, io non devo guardarlo, sai perché? Non ci posso... A volte Anita dice, ma perché non cucini tu? Non ci possiamo litigare su questa cosa. Io faccio il cantante.
0: Ma sei
1: l'artista.
0: Bravo?
1: No, sono bravo a guardare.
0: A guardare.
1: Lei è bravissima e io penso che la donna... È giusto che sia così che deve cucinare, cioè ci sta quella cosa, dici cucini meglio te, sto piatto l'hai fatto meglio te, quindi non
0: dici
1: va
0: tu,
1: bene.
0: Per non litigare mi metto da parte,
1: mi metto
0: e
1: da
0: guardo
1: parte,
0: e mangio, guardo e mangio.
1: Giusto.
0: Invece una tradizione napoletana che secondo te si sta perdendo e che invece andrebbe custodita.
1: Tradizione, quella di quando stiamo a tavola, tutti con la testa sui telefoni e non si parla più, cioè tu stai vicino a una persona che non ti pensa proprio, cioè... Tutti con i telefoni in mano, oggi si è persa quella magia di stare, di comunicare a tavola.
0: Mo tutto no, ma proprio di comunicare, secondo me, proprio in generale, di comunicare.
1: Non è vero tutti a tavola, tutti con i telefoni in mano, cioè è impressionante.
0: Guarda, ti dico, dipende da famiglia a famiglia e in vari contesti, no, in cui vai. Però se andiamo al ristorante, noi famiglia siamo tra noi, ovviamente i telefoni stanno in tasca, però se ti affacci agli altri tavoli...
1: 80% è così, eh.
0: Ma anche coppie che magari si fanno quell'uscitina romantica, che magari tengono 5-6 figli a casa e dicono godiamoci questa cena, uno così...
1: È una malattia.
0: Una tristezza veramente incredibile. Possiamo, me lo dico anch'io, i telefoni. Che poi la tenerezza anche bella, quella di mio figlio che ha 5 anni, che io non lo utilizzo per i social, però per lavoro purtroppo stai sempre col telefono, o una chat, o un gruppo, o una call.
1: WhatsApp è quello che ci ha rovinato.
0: O il montaggio, o il video, o la storia, utilizzi. E lui mi fa, mamma, poi se sto telefono, mamma mia, mi viene una coltellata nello stomaco. Però io cerco di spiegargli che il telefono è il lavoro e quindi poi, perché va educato, se ti... Perché molti lo utilizzano così per passare il tempo.
1: Perciò ti dicevo, come dicevo prima.
0: Invece, se dovessi, Alessio, partire per un lungo viaggio e portare qualcosa di Napoli con te, anche di non materiale, cosa ci metteresti in questo zaino?
1: Metterei tanto cuore napoletano in certi posti, Dubai, perché io ci vado spesso, ma non c'è la musica napoletana e non capisci niente. Quindi è bello portare un po' di Napoli anche a Dubai.
0: Quindi musica partenopea e
1: la musica
0: parole.
1: È quella che ci fa star bene a tutti.
0: E allora, visto che fa bene a tutti, lasciamo ascoltare, ci prendiamo una pausa e Mietta Nata Storia
1: è stato un successone.
0: Questa quando è uscito l'anno questo
1: scorso,
0: singolo? L'anno scorso,
1: è
0: anche fresca.
1: Di luglio, quindi è uscita tardissimo, ma sta quasi 200.000 TikTok.
0: Wow,
1: pezzo.
0: Cioè è uscita tardissimo perché?
1: Perché l'ho fatta tardi, io l'ho fatto fine, diciamo, luglio questo pezzo.
0: Ah,
1: perché già era uscita prima Ho voglia di te, di noi stasera. Quindi avevo quest'altro pezzo, disse, ma perché non la mamma na? Cioè lo teniamo fresco, pulito, vai.
0: è stato lanciato e ha avuto un grande successo. E allora ascoltiamolo insieme e mettano la storia di Alessio e noi torniamo qui tra poco, restate con noi, ciao. Bye.

0: E mi è tornata storia di Alessio qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, che si è raccontato, si sta raccontando, e adesso Ale entriamo un po' nel tuo presente.
1: Sì.
0: Quello che è un po' quello che sei diventato oggi è fondamentalmente quello che funziona e quello che non si dice fondamentalmente sempre, tutto quello che hai costruito nel tuo passato per poi arrivare al presente. Oggi parliamo della tua identità, senza pensarci troppo in questo momento della tua vita.
1: Sì.
0: A livello artistico, chi sei?
1: Ti ripeto, sono una persona umilissima, una persona che cerca di percorrere sempre i suoi sogni e di non abbandonare mai il mio pubblico e di emozionarsi sempre quando fa qualcosa, perché se perdi l'emozione perdi tutto. Cercare di capire la gente, di farsi le foto quando ti fermano, perché non tutti lo fanno, perché ci sono mai, sono stanchi.
0: Sì.
1: Però io dalla mattina alla sera non ti dico quanti video messaggi mi arrivano, però io cerco sempre di fare tutto quello che posso fare, di accontentare.
0: A disposizione. No, per loro, perché ci sono un sacco di chiacchiericci, di corridoio, di personaggi che sono stati poco carini, poco disponibili, e anche molto conosciuti, anche personaggi,
1: ne penso. L'umiltà è quella che ti aiuta ad andare avanti. Tu dici, una volta che sono arrivato, tutto a posto, sei arrivato, ma ti devi anche guardare indietro e devi dire grazie a loro se oggi sono,
0: esatto,
1: sono questa persona, sono questo personaggio.
0: E a proposito di successo, tu ti senti arrivato o senti ancora di dover dimostrare qualcosa?
1: Non si arriva mai, c'è sempre da imparare, da scoprire nuovi percorsi, nuovi orizzonti.
0: E la da qua a 5 anni, non ti dico lontanissimo, ti vedi dove?
1: Ma il sogno nel cassetto è Sanremo, diciamo, di tutti gli artisti. Pensa che non ho mai partecipato, mai presentato una canzone.
0: Perché?
1: Mai fatto, ti dico la verità. Poi pensa, quest'anno c'è De Martino,
0: il nostro compaesano.
1: Lasciamolo stare, facciamolo, perché sicuramente arriveranno tanti napoletani.
0: Perché
1: che lo stanno bombardando.
0: Mai... Sì, immagino che pressione, guarda. Perché non hai
1: mai
0: proposto?
1: Partecipato?
0: Perché non ti sentivi, no, cioè non pensi sia questo il momento, o
1: sì,
0: pensavi che era quello,
1: no,
0: il momento?
1: Sicuramente ho visto, ti dico la verità, tanti personaggi che sono andati, tanti artisti a Sanremo di quest'anno. Ma Gesù,
0: non lo so.
1: Cioè io voglio capire una cosa, tutto a posto. Cantanti che non li conosco, cioè personaggi, non faccio nome, ma dove stanno?
0: È come riempire,
1: cioè, che hanno
0: liste
1: fatto?
0: Forse, non lo so Ale, vivo di musica, ascolto la musica, però forse mi dico, ma non conoscerai a 360 gradi tutti gli artisti, ci sta, so. Però dal che non si ha notizia e poi te li trovi in un programma così importante,
1: okay,
0: in una serata, in una settimana
1: prima
0: così importante,
1: però penso
0: la domanda di tutti è,
1: ok, cioè, serata VIP, personaggi, tutti i nomi. E ci sono dei nomi che non si sanno proprio chi sono. Quindi uno si fa una domanda e si dà anche una risposta. Dice, allora posso arrivare anche io. Come sono arrivati? C'è sempre un perché. Case discografiche e tutto. Quindi io cercherò nei prossimi anni magari di proporre qualche pezzo. Lo farò.
0: Ma secondo me
1: è un sogno di ogni artista questo.
0: Io penso veramente, per quanto riguarda il...
1: Poi sempre Forza Napoli, I napoletani sono sempre una marcia.
0: Dici, mo' lui fa sta tranquilla Stefano De Martino, magari fargli fare il suo primo anno di... Infatti siamo tutti curiosi, magari...
1: Sì. No, Stefano è bravissimo, dai.
0: No, della sua performance, no, su quella non c'è dubbio, veramente stima profonda. No,
1: pensa,
0: curiosi su chi ci sarà.
1: Canta tutte
0: artista.
1: Le mie canzoni, Stefano, va impazzì per le mie canzoni.
0: Allora mandagliela.
1: Ci incontriamo sempre, però lasciamolo stare, il primo anno ci saranno in base, diciamo, di napoletani, ci saranno penso tanti cantanti napoletani, non lo so, è una cosa che
0: questo
1: uno si fa,
0: questo sarà la curiosità secondo me. E invece ti voglio chiedere l'aspetto un po' più scomodo oltre questo del pubblico e di quello che può succedere, no, in generale, cosa ti dà più fastidio del tuo lavoro ma che nessuno dice mai? C'è qualcosa?
1: Del lavoro, a me mi dà fastidio solo su certe situazioni l'organizzazione, a volte arrivi su certi posti che non si è organizzato come ti aspetti l'organizzazione e certe cose non vanno come devono andare.
0: penso. Però dell'ambiente di voi, sfera dei cantanti, della...
1: Ma penso in tutti i campi è la stessa cosa, non solo il campo, diciamo, musicale, in tutti i campi c'è questa situazione, no?
0: Cioè che non vi sopportate, no? Non ho capito.
1: No, ma non si tratta di sopportare, penso che se tu fai, ok, il tuo mestiere, anche una tua collega, fin quando tu la puoi amare, ma tra virgolette ci sta sempre una situazione di confronto, no?
0: Di assio, dici.
1: Ci sta, ma se non ci sta questo, si perde tutto. Se sono solo io e non faccio la guerra...
0: Vabbè,
1: per
0: dici quel
1: la guerra.
0: Quella competizione
1: sana, ecco. Sì, la competizione,
0: ecco,
1: giusto.
0: Ok.
1: Ci deve stare.
0: Quindi è una cosa bella questa è una cosa più, magari l'organizzazione è meno bella. Invece il brio e l'adrenalina è quella competizione sana.
1: A volte arrivi su certe situazioni che sembra tutto perfetto, ma non è. Ci sta sempre qualcosa che non è così. O perché la gente a volte è troppo, non capisce. Io ti parlo sia di concerti, ti parlo di piazze, che noi facciamo un tour estivo. Ma la gente impazzisce, ma a volte non si mantiene.
0: È una cosa bellissima,
1: però a volte su certe situazioni tu non sai nemmeno come ti devi muovere, perché superano, hai 10 butta fuori, 5 butta fuori, le persone non ce la fanno a mantenere, quindi ti trovi in certi problemi, capito?
0: Bisogna, ecco, ridimensionare certe volte dei contesti, però magari
1: fai?
0: Vuoi essere umile, dici forse ci saranno, che ne so, 500 persone, poi magari se ne presentano 10.000, ma quello che hai oggi è quello che volevi davvero all'inizio?
1: Sì. Sempre desiderato questo.
0: E allora chiudiamo questo momento, questo blocco del tuo presente, lasciamo ascoltare un altro brano che ci hai portato e
1: ancora
0: si
1: noi.
0: Chiama Sient.
1: Ah, Sient voi.
0: Sient?
1: Sì.
0: Ti
1: altro
0: piace?
1: Altro pezzo che ha fatto tanti streaming.
0: E allora lo ascoltiamo e noi torniamo qui tra poco.

0: Ed era Sient di Alessio e continua la nostra chiacchierata qui ai microfoni di Radio Lab Napoli. Preparati, allaccia le cinture che entriamo in un momento dinamico e divertente. Okay. Vero o falso? Alessio si scrive sempre le sue canzoni di notte quando la città è silenziosa e le idee arrivano più forti.
1: Vero.
0: Se la tua musica nasce solo da esperienze personali e mai da storie inventate.
1: Vero.
0: Alessio ha un rituale, dice, uè, come fai a sapere? No, non l'ho scritta.
1: Ti sei medesimata?
0: Io penso, dico, bah,
1: ti guardi,
0: potrei...
1: dici, secondo me.
0: Noi mi ha risposto, di come lo fa a sapere, però. Alessio ha un rituale prima di salire sul palco.
1: Sì.
0: Ascolti sempre la stessa canzone per caricarti di energia.
1: No, falso.
0: Vedi, non ci ho preso qua. La colazione preferita di Alessio è un caffè doppio con cornetto alla crema.
1: Bellissimo.
0: Vero?
1: Vero.
0: Alla crema?
1: No, al cioccolato.
0: Allora è falso.
1: È falso allora.
0: Però ti sei...
1: Cornetto, si prende
0: qualcosa. Hai fame, adesso?
1: No, però sto a dieta. Adesso sto a dieta, non sto mangiando proprio zero.
0: Ma senti, lei per la prova costume?
1: Sì.
0: Ma ci teniamo, i napoletani sono troppo...
1: No, ma dobbiamo uscire bene, capisci? La pancia, non ci piace la pancetta.
0: Quando uno cresce, arriva, capito, supera quei 30-35.
1: 42 poi... anni tengo.
0: Ho detto supera i 30-35 e là poi, pam.
1: Ma sono goloso, devi sapere che a me la cioccolata, cornetti, va gambazzi, poi quel cicciottone là, la sera si vuole mangiare i cornetti. Fermiamoci, mangiamoci questo, mangiamoci un panino. Ragazzi, ora non posso mangiare proprio niente.
0: No, nemmeno
1: ci alleniamo.
0: Tu, lo controlliamo.
1: Ma adesso so anche tu, ma lascia attaccare da mani. Lo leggo.
0: Che corre così, tipo tapirulando.
1: Bravo.
0: In realtà hai iniziato a cantare perché volevi imitare i grandi artisti italiani della tua infanzia.
1: Falso.
0: Ti commuovi facilmente quando senti una canzone che tocca nel profondo.
1: Vero.
0: Tra una tournée e l'altra adori perderti tra le strade della tua città lasciandoti ispirare dalla vita di tutti i giorni.
1: Vero.
0: Hai scritto la tua prima canzone all'età di 14 anni.
1: Falso.
0: Quando l'hai scritta?
1: Penso un po' prima.
0: Addirittura?
1: Sì, io suonavo pianoforte da sempre. Mi mettevo là e suonavo, sì.
0: Bellissimo. Prima di dedicarti completamente alla musica, hai lavorato in un settore totalmente diverso per mantenerti.
1: Ho lavorato?
0: In un settore diverso per mantenerti economicamente. Prima della musica.
1: Sì, vero.
0: La tua musica affonde più genere pop urban e influenze elettroniche.
1: No, secondo me...
0: Falso. Ma lo farai?
1: Sì.
0: Ti proietterai in questo? Ti piace cambiare?
1: Tu dici musicalmente? Però la musica è cambiata. Io musicalmente faccio cose nuove, non faccio sempre quelle cose che si facevano
0: prima.
1: Quindi
0: ti adatti e...
1: Mi adatto alla...
0: Esperimenti.
1: Qua, come si dice, la generazione cambia sempre e tu devi stare sempre
0: al passo. E invece hai una canzone dedicata a un momento importante della tua vita personale?
1: Una mia canzone? Sono tanti pezzi, non solo una, tanti.
0: Tutte?
1: Su tante canzoni, ma sono come i miei figli. Io le scrivo, le faccio e poi sono mie e poi diventano loro, capi? È solo al momento che le scrivo che sono mie le canzoni.
0: E loro che ne pensano di te?
1: I miei fan?
0: I tuoi figli.
1: I miei figli, sicuramente. Mio figlio piccolo suona, anche lui tengo un pianoforte a casa e lui suona sempre. Su, vai, impara. È importante.
0: Bellissimo, quindi sì, gli hai trasmesso questa...
1: Trasmesso, sì, questa emozione qua. Questa passione.
0: Però allora...
1: Una cosa non l'ha... anche lui si mette da solo, va vicino al pianoforte e suona, senza che lo metto io, capì?
0: Tu è nata, è famiglia,
1: sì,
0: è sangue,
1: come me,
0: d'artista.
1: Come me, come mio padre, mio nonno, mio zio, anche la mia la stessa cosa. Io quando andavo sui ristoranti, pensa che io mi mettevo vicino al piano bar così, ma stai parlando di ore e ore, e vedevo come suonavano, sempre mi mettevo così, andavo a casa e suonavo. Ma posso mai scordare questa
0: bellissimo
1: cosa?
0: E che effetto ti fa vedere tuo figlio là al piano che si mette
1: e penso,
0: da solo?
1: Speriamo che non prenda la mia stessa strada, perché cade un macello oggi qua.
0: Dici, speriamo che vuoi fare un'altra cosa,
1: deve fare il calciatore, perché lui è portiere.
0: Ah,
1: è
0: vedi?
1: Bravissimo.
0: Quindi forse tu speri che
1: sicuramente
0: che
1: nella musica, la musica è una cosa che anche a lui piace, però il calcio è bellissimo. Se lui cerca di realizzare questo sogno, se non ce la fa qua lo faccio cantare, mi porta presso a me.
0: Certo. Allora Ale, entriamo nella Limited Edition e partiamo con il primo round, confessioni lampo musicali. La canzone più imbarazzante che hai cantato da piccolo?
1: Canzone più imbarazzante, forse Mamma, son tanto felice perché ritorno da te. Un pezzo che non ho mai cantato perché la cantava mio nonno e ho cercato di cantarla, ma mai come lui.
0: Bellino. Invece, un artista con cui sogni di collaborare?
1: Di collaborare ci sono tanti, dai, ci sono tanti, tanti artisti, tanti.
0: Vabbè, il primo che ti viene in mente?
1: Lo
0: vogliamo di internazionale, lo vogliamo dire internazionale, così non facciamo via collera tutto il resto. Italiano, dai, internazionale.
1: Vabbè, scegli tu, eh?
0: No, e che ne so io i tuoi gusti musicali. Vabbè, per gli altri.
1: Gusti musicali, beh, ci sono tanti.
0: Vabbè,
1: tanti.
0: No, poi ci penserai. Okay, dai, la cosa più folle che ti è successa su un palco.
1: Più folle, te lo devo dire?
0: Vai.
1: Mi lanciavano reggiseni.
0: No, vabbè.
1: Te lo giuro. È impressionante.
0: Con i numeri dentro.
1: Numeri, reggiseni. Cioè, ma scusate, ma ripigliate questi reggiseni. Ci arrivavano ovunque.
0: Se li toglievano live.
1: Per non dirti altre cose.
0: Ma l'hai fatta impazzire. Qual è l'ultima canzone invece che ti ha fatto piangere? Anche non tua.
1: Un pezzo mio. Io pianto una volta, forse, con mia figlia, anche al concerto. Un pezzo che scrissi a lei. Ma io se lo canto normale, diciamo, nelle feste non mi fa niente. Forse quell'atmosfera di quel concerto...
0: Ma anche i suoi occhi, secondo
1: sì, sicuramente,
0: me.
1: Sicuramente.
0: Se potessi cambiare un verso di una tua canzone, quale sarebbe? O se magari non vorresti cambiare nulla?
1: I pezzi come nascono così devono
0: così,
1: morire,
0: deciso,
1: non la cagnare.
0: È deciso. Invece il tuo peggiore errore sul palco?
1: Peggiore errore? Quando ti dimentichi qualche canzone.
0: Cioè,
1: impressione. Mia moglie dice: ma come fai a ti ricordare tutte queste canzoni?
0: Ha ragione.
1: Perché a volte capita che ti dimentichi. Se tu adesso dici: Ale, mi vuoi cantare una canzone vecchia dalla strofa? Io ti dico: no, ma posso mai ricordare? Mi posso ricordare il ritornello, ma non tutte le parole. Capito? Pensa che è una cosa di tutti gli artisti, cantano tutti con
0: il gobbo, il famoso gobbo.
1: Si fa,
0: ma anche durante il concerto,
1: sì,
0: no? Ma anche durante una prima serata televisiva.
1: Come fai a ricordarti tutti i pezzi? Dai, 30-40 canzoni, ma come si fa?
0: Infatti non lo so, non faccio la cantante, me lo sono sempre chiesta, devo dire la verità. Perché poi non hai delle pause, tipo che ne so, vabbè, come un attore, un po' a teatro, però penso che lì
1: tu
0: sia pure diverso.
1: Ti ricordi il concerto? È stato 2-3 ore? Quanto è stato il concerto? Senza nemmeno un attimo.
0: Zero.
1: Tutti i pezzi uno dietro l'altro.
0: Sì, è durato 4 ore.
1: Tre ore? Sì,
0: tre ore. Invece, Ale, se un fan ti chiedesse un segreto della tua musica, quale racconteresti?
1: Un segreto? La mia musica?
0: Sì. Anche un po' astratta come domanda, nel senso.
1: Un segreto, dicessi.
0: Un ingrediente, forse, che ecco.
1: Lo devo domandare al mio cuore, non lo so.
0: Ah, invece al mio cuoco, al cuore. Ma ci sta. Vai, round 2, sfida dei titoli assurdi. Io ti do tre parole. No, Ale, concentrati, creatività.
1: Vai.
0: No, basta, se ne vuole. Creatività. No, facciamo questo, guarda, round finale.
1: Ok, vai tu.
0: Note dell'anima. Si chiama.
1: Titolo. Ok.
0: Non me lo rubare per una tua canzone.
1: Oh,
0: è bello, note dell'anima. Sì. Emozione che ti guida sempre oggi. Cos'è, la gioia o la nostalgia?
1: La gioia. La nostalgia lasciamola indietro.
0: Basta.
1: Ma sta felice, come fa già sta.
0: Una parola che descrive la musica per te.
1: Amore.
0: Il posto dove ti senti davvero a casa.
1: A casa.
0: Cioè, mi aspettavo a casa, infatti. A casa. Un suono. Vabbè, magari puoi
1: Napoli.
0: Dire il palco.
1: Napoli, a casa mia.
0: Un suono che ti fa fermare e respirare.
1: Il battito del cuore.
0: La cosa
1: è così
0: più
1: tu ti rilassi quando senti quel battito.
0: Tu. Dipende se accelerato o calmo.
1: No,
0: però.
1: Calmo. Le cose accelerate le lasciamo, noi siamo calmi. Io sono calmo, poi tu non lo so. Tu sei calmo?
0: Dipende.
1: Come stai?
0: Dipende dal contesto.
1: Okay.
0: Invece la cosa più vera che hai imparato scrivendo canzoni.
1: Vera?
0: Sì.
1: È quella di capire, di fare bene i testi, di mettere le parole non così, ma fatte con criterio.
0: Invece una paura, una tua paura che trasformi in musica?
1: Paura?
0: È non quella, la vuole dire.
1: No, la paura è quella di non essere mai abbandonato dal pubblico, questa è quella la paura di ogni artista, no? È quella di non abbandonare, diciamo, di non lasciare quello che fai.
0: E quindi concedi tutto te stesso.
1: Sicuramente non tengo niente più, ho girato tutte cose.
0: E invece la cosa più bella che un fan ti abbia mai detto?
1: Qualcosa che un fan mi ha detto?
0: La cosa più bella, no, che ti è rimasta dentro?
1: Grazie,
0: che ti ha colpito.
1: A te, sei vivo, grazie alla tua musica, grazie a tutto quello che fai per noi. Questo.
0: Sono frasi bellissime. Sì. Invece l'ultima, se potessi dare un messaggio al mondo con una sola frase musicale, anche tua, quale sarebbe?
1: Una frase musicale, diciamo, di qualche pezzo mio?
0: Sì.
1: O parli...
0: Sì, e trasformarla come messaggio da dare al mondo, da dare a chi ci ascolta, da dare a tutti.
1: Vabbè, frasi, diciamo, o solo pezzi, diciamo, più, diciamo, d'amore, queste cose qua.
0: Meglio di questa, al mondo.
1: Al mondo,
0: una bella
1: amiamoci,
0: frase,
1: amiamoci,
0: cosa ci regaliamo?
1: No, amiamoci, mai più guerra, facciamo più l'amore e non la guerra.
0: E meno la guerra.
1: È vero, dai, senza guerra, vogliamo una vita senza guerra, basta le guerre.
0: E allora Ale, è arrivato il momento di lasciare ascoltare ancora noi, poi noi torniamo qui, a proposito di noi, ci salutiamo, okay. E intanto ascoltate ancora noi di Alessio.

0: Ed era ancora noi sulle note delle parole straordinarie di questo testo di Alessio, che qui a microfoni di Radio Live Napoli, e noi siamo arrivati quasi alla fine di questa nostra chiacchierata.
1: Sì.
0: E anzi, ti volevo fare i complimenti a proposito per la tua partecipazione al programma di Pio Amedeo.
1: Sì, grazie.
0: È stato bellissimo.
1: Sì, ti ringrazio.
0: E, anzi, ci vuoi raccontare qualcosa di quel momento?
1: Questa è stata la seconda edizione, Felicissima Sera, e poi questa qua state tutti invitati. È un programma bello perché loro sono veri, sono come noi, quindi la gente risponde alla grande. Anche quando la mia uscita, quando sono uscito, è stata una cosa bellissima, il telefono è impazziva, i messaggi.
0: Ma anche i fan lì sulle pubblico.
1: Cantavano tutti, hai visto, no? Queste sono le cose belle che devono fare. Dobbiamo dare spazio alla musica napoletana, quella fatta bene.
0: Bello, è che poi loro hanno scelto te per rappresentare, no?
1: Pensa che un'intervista mi chiesero: ma perché quando scriviamo cantante napoletano esci tu?
0: Ah, ti hanno fatto questa domanda. No.
1: Cioè, tirate una domanda, ma ci dove una risposta.
0: Cioè,
1: tu sei colui, c'è quello che ha inventato lo stile dei cantanti napoletani, la nuova generazione. Perché stiamo parlando della vecchia generazione, ma siamo con la nuova generazione, ho cercato di cambiare. Di
0: certo, guarda che non è facile,
1: non è
0: cioè
1: facile.
0: Per voi inteso per chi viene da una generazione che si è esploso in quegli anni, no?
1: Bene.
0: Stare ancora oggi qua sul pezzo, avere tanti fan, avere tanti ascolti.
1: Successo a mantenerlo.
0: Veramente è una cosa da grande.
1: Fabi, successo a mantenerlo, e la soddisfazione è quanto la gente ti ferma. Pensa che i miei giocatori c'erano.

0: anche nel quella programma, sera. Quella sera, sì, perché è così.
1: Bene, Lale, allora, siamo arrivati al momento più identitario di Napoli Senza Confini e ti chiedo di scegliere una parola napoletana che porteresti in giro per il mondo senza tradurla, perché è bella così com'è.
0: No, una parola napoletana senza tradurla. Vitamine.
1: Vita mia, ha detto tutto, ci ha raccontato tantissimo di te, un forte in bocca al lupo, mi raccomando, ti seguiamo.
0: Vi aspetto nel tour, perché ci sarà un tour ancora teatrale, saremo a Napoli al Teatro Troisi.
1: Bello,
0: a novembre, giusto? Restate sintonizzate sulla mia pagina, saranno ancora questo tour teatrale, poi ci fermeremo e daremo spazio a questo concerto che sarà all'Arena Flegrea, che tu non puoi mancare.
1: Grazie.
0: Con
1: e non
0: disco
1: voglio
0: nuovo,
1: nemmeno Ale, non voglio nemmeno mancare alla tournée teatrale che parte questo inverno, praticamente dopo l'estate, quindi tutti ci andiamo a fare un bel bagno, ritorna.
0: Ma siamo in piazza, però siamo in tour estivo, siamo in giro ovunque. Seguiteci, seguitemi.
1: Grazie Alessio,
0: grazie
1: per essere stato qui con noi, con tanto piacere. Vi abbracciamo da Alessio, Fabiola Ciminella, Napoli
0: grazie.
1: Senza Confini. Ciao.
0: Ciao.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Rai, Radio Live, Napoli.
2: Com'è difficile.

fare ogni cosa, ogni momento. A cominciare sempre un capo. Ogni giorno sembra la stessa cosa. Ogni giorno è sempre lo stesso. Come si fa? Ti metti la sede vicino alla televisione. Un primo, un secondo, un terzo, un quarto. Canale 8, canale 5, canale 4. Come si fa? Come si fa? Già la cina. Sapete neanche cosa. Sì, sapete neanche cosa.

abbraccerei, ma se ti svegli ridiventi quel che sei. Io resto qui e senza far rumore.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Rai Radio Live Napoli.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
0: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
2: Buongiorno a tutti da Francesca Silvestri e benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Ci sono artisti che cantano la propria terra e artisti che diventano voce della propria terra. Andrea Sannino sicuramente appartiene a questa seconda categoria. Con lui faremo un viaggio che parte dal suo ultimo progetto discografico, il triplice singolo Miseno, Bossamò e Lacrima. Tre brani che segnano una nuova tappa del suo percorso artistico. Canzoni che si aprono a sonorità inedite, lasciandosi accarezzare dai ritmi eleganti e avvolgenti della bossa nova, in un incontro raffinato tra il respiro internazionale di questo genere e l'anima profondamente napoletana che da sempre caratterizza la sua musica. Da questo nuovo orizzonte musicale ripercorreremo una carriera costruita con passione, sacrificio e autenticità. Dall'emozione senza tempo di Abbracciam, diventata la colonna sonora dei sentimenti di migliaia di persone, fino a Vivo, passando per Via Partenope, le tappe più significative del suo cammino artistico e umano. Ma Andrea Sannino è anche un artista che ha sempre trovato la propria forza nei valori autentici, negli affetti e nella famiglia, punti fermi che hanno accompagnato ogni sua scelta e sostenuto il suo percorso sia nei momenti più belli che in quelli più complessi. Parleremo quindi proprio di musica, di identità e anche di quel legame indissolubile con Napoli, una città che nelle sue canzoni è presenza viva, fonte inesauribile di ispirazione. Un racconto che attraversa melodie, valori, radici per scoprire non solo l'artista ma anche l'uomo dietro le sue canzoni.

0: Benvenuti, oggi abbiamo il piacere di ospitare un grande artista del panorama musicale partenopeo, amatissimo da tutti, Andrea Sannino, che è una delle voci più autentiche, che riesce a coniugare perfettamente l'anima più passionale e melodica cantautorale napoletana, della tradizione napoletana, adesso anche con un progetto molto ambizioso, perché sta unendo appunto il suo stile partenopeo pieno di calore, di energia e di solarità ad un ritmo più caraibico in questo progetto, in un bel tre, in realtà un triplice singolo che si chiama proprio Bossamo, in cui la musica napoletana si unisce alle sonorità caraibiche. Ciao Andrea, benvenuto, sono felicissima che tu oggi sia qui con noi.
1: Ciao Francesca, anche io tantissimo, buongiorno a tutti. Niente, è bello ritornarci con questo progetto che, come dicevi, è molto ambizioso, no? Perché non strizza sicuramente l'occhio a quello che è il mainstream di oggi, ma io sono uno che se ne è sempre un po' fregato, e quindi quando ha voglia di fare qualcosa, sperimentare, che la musica è anche sperimentazione, lo fa senza pensarci troppo, ed è uscita questa idea insieme a Mauro Spenillo, alla Wanema che lo ha prodotto, di Bossamo. Dal titolo si capisce appunto unire la lingua napoletana al genere bossa nova, che prettamente, sai, nasce in Brasile, quindi è apparentemente lontano, ma in realtà in termini di sonorità è molto vicino a noi.
0: Sono molto vicini, ma anche come temperamento, come solarità e
1: come calore, modo,
0: calore,
1: no?
0: E anche di modo di affrontare la vita. Sono due filosofie di vita che sono molto vicine, e poi si adatta secondo me tantissimo anche allo spirito estivo, quindi esatto. Di festa, che comunque ci siamo ormai in estate, sì. Quindi meglio, cosa di meglio che ballare la bossa nova insieme, sì, alla tua voce, alle tue canzoni qui a Napoli. Abbiamo portato un po' di Caraibi qui e noi ci portiamo, tra l'altro la musica napoletana è musica contaminata, quindi aprirti
1: da sempre,
0: a nuove sonorità,
1: esattamente,
0: e nuove contaminazioni.
1: Infatti guarda, poi approcciarmi a questo genere musicale mi ha permesso di scoprire che poi in realtà tantissimi artisti napoletani lo avevano già fatto molto prima di me, beh, tralasciando Pino, il grande Pino Daniele, che certo, nelle sue sonorità, diciamo, sempre ce l'ho ritrovato a volte un po' di bossa nova, ma addirittura ho scoperto che il grande Fred Bongusto, ad esempio, aveva tradotto in lingua napoletana La ragazza di Ipanema, che è la canzone

0: ma se Io solo mi viene tradotto in inglese, perché noi non potremmo tradurre un brano dall'inglese al napoletano? E mi inventai questa cosa, ma in realtà vedi, è come se alla fine non mi sono inventato nulla. Noi a Napoli abbiamo questo gene della genialità che in realtà ci tramandiamo da generazione a generazione. Quindi anche quando ti pare di aver scoperto qualcosa, in realtà se vai indietro nel tempo c'è stato sicuramente qualche altro artista napoletano che l'avrà già fatto, perché è proprio nell'aria, capito? Napoli l'idea ce l'ha nell'aria.
1: Non solo, è una città di porto, una città di contaminazione, una città di approdi, e quindi questi scambi sono da sempre, fanno parte proprio dell'anima napoletana. Forse per questo il napoletano è anche così geniale e così, perché prende un po' da tutto.
0: Prende un po' da tutto.
1: Lo scambio anche crea sempre movimento e crea sempre qualcosa di molto interessante. Se dovessi di delineare un fil rouge che unisce Miseno, Bossamo e Lacrima, quale sarebbe?
0: Allora, sicuramente tre modi di raccontare l'amore. Infatti anche nel videoclip, che è un'altra sfida che ho voluto fare, tu prima hai usato un termine bellissimo che è triplice singolo, no? Più che un EP, più che un album, Bossamo è esattamente un triplice singolo, perché in realtà sono tre canzoni che sono unite tra loro, e nel video ovviamente chi è un po' appassionato di cinema come me sa che il piano sequenza è qualcosa che da sempre affascina lo spettatore, cioè lo dico per chi dovesse
1: ancora, mai la telecamera,
0: che non si stacca mai la camera,
1: non si stacca,
0: esatto,
1: mai,
0: non c'è montaggio, non c'è premi, inizia a registrare dall'inizio e smetti alla fine. Quindi ho unito tre canzoni, 12 minuti circa, in un unico piano sequenza. È stato difficilissimo, perché poi l'abbiamo girato sulla spiaggia di Miseno. Il regista è stato Max Castelli con Gino Scuotto, che è stato un grandissimo operatore steady. Insomma, è stato un lavoro fatto davvero prima piuttosto che dopo, mentre registravamo, perché abbiamo fatto le prove, no? Perché basta nel piano sequenza, basta che qualcosa va storto, devi ricominciare tutto da capo. E fortunatamente dopo 2-3 volte poi siamo riusciti ad avere la registrazione finale, ed è stato bellissimo, perché appunto siamo stati sulla spiaggia di Miseno, quindi con il monte, con Capo Miseno sullo sfondo, e l'idea era quello di attraversare anche il momento di luce che ci dava la giornata, perché siamo andati al tramonto. A un certo punto in quel posto, dopo le 7:30, 8, il sole cala dietro la montagna di Procida, e noi volevamo quello, perché la prima canzone, Miseno, è un amore all'approccio iniziale, quindi ha bisogno di luce, di energia, no? Bossamo invece è l'amore consolidato, quindi raccontare una storia che è in atto, che è vissuta in quel momento col sole, appunto, che se ne va dietro la montagna. Quando poi il sole è sparito totalmente, quindi c'è quel blu di penombra che ti dà anche un po' di malinconia, parte Lacrima, che invece è un amore finito. E quindi ho dato un senso anche alle tre canzoni, anche con l'aiuto della natura, no? Del meteo, del tempo, del sole che cala, come metafora appunto dell'amore che svanisce.
1: E adesso ascoltiamo, io vorrei sentire proprio Bossamo. Abbiamo sentito all'inizio Miseno, adesso Bossamo, che hai detto, quell'amore che si consolida, esatto. L'amore forte.

0: Cosa mo? Proprio lo dice anche il titolo, questa commistione tra l'anima partenopea e le influenze caraibiche. Come sei riuscito a esplorare nuovi mondi senza perdere appunto la tua identità artistica?
1: È stata una bella sfida, ovviamente lo abbiamo fatto, l'approccio c'è stato rimanendo nell'essenziale dell'arrangiamento, e questo devo fare i complimenti a chi lo ha prodotto e arrangiato, che come sempre, come tutti i miei brani praticamente, è la mano di Mauro Spenillo, le mani di Mauro Spenillo. Io ti devo dire la verità, ho fatto anche un lavoro sul canto. Chi mi conosce nel modo di cantare che ho nelle altre mie canzoni noterà sicuramente un cambio di range, di registro vocale, che è voluto. Ecco, non andare a toccare per forza di cose, note alte, gorgheggi e gorigori vari, che nel genere bossa nova non servono assolutamente a nulla. Lì serve l'anima, serve il testo, quindi focus centrale il testo, e senza bisogno di abbellimenti, perché è già il mondo che ti deve trasportare in un'area protetta, mentale, cioè rilassamento totale, che anche una semplice sbavatura non voluta per far sapere quanto sei bravo a cantare può dar fastidio, secondo me.
0: Vabbè, noi conosciamo benissimo le tue capacità vocali, la tua estensione vocale, la tua voce limpida e cristallina che si nota anche in questo brano, in questi brani, però cioè, come hai detto tu, diventa più avvolgente, diventa più calda e trasmette quell'emozione che ti avvolge come la bossa nova, che è qualcosa come una brezza,
1: esatto,
0: d'estate
1: che ti arriva addosso e ti dici che bello.
0: Tu la senti nella pancia, la senti nel cuore, la senti sulla pelle e inizi a ballare, ma è un ballo lento, un ballo che ti crea qualcosa di veramente, da una parte pieno di energia, ma dall'altra parte anche a quella leggera vena struggente di saudage, no?
1: Esatto, esatto. Così, che noi a Napoli invece è apocondria, no? Vedi, ci unisce anche in questo.
0: Esatto, assolutamente.
1: Abbiamo quella strana sensazione che hanno anche i brasiliani quando siamo lontani da Napoli, scatta quel velo di ipocondria che ci contraddistingue rispetto a qualunque altro popolo italiano, credo.
0: Il trittico si apre proprio col brano Miseno.
1: Miseno,
0: che è un posto, diciamo, bellissimo di Napoli, e nella tua scrittura c'è anche questo profondo legame con la tua terra. Come vivi il rapporto
1: tantissimo
0: proprio con la tua città?
1: Allora, in primis, piccolo asterisco su Miseno, perché è proprio un luogo che ti dà l'energia creativa, e mi andava, non l'avevo ancora fatto, di omaggiare quel posto, perché come dici tu invece ce l'ho quasi per vizio ogni tanto di omaggiare tanti posti della mia amata Napoli. Napoli è sempre nelle mie canzoni. Quando mi dicono ma per te è stato un limite, riferendosi forse al fatto che appunto io canto in lingua napoletana, e quindi in lingua napoletana, sai, andare poi in giro in nazionale in Italia potrebbero non capirti, ma come abbiamo detto prima, adesso questa cosa è superata.
0: E poi lo diciamo sempre, la musica, anche il linguaggio napoletano, è una lingua anche da ragazzi, senza capirne perfettamente le parole, un testo in inglese,
1: esatto,
0: un testo in francese.
1: Mi capita ancora oggi, non essendo io
0: in portoghese,
1: un madrelingua, cioè, inglese, non capisco una parola, ma amo le canzoni di Bruno Mars come amavo le canzoni di Michael Jackson. Insomma, la lingua napoletana è una cosa che ti avvolge e ti fa emozionare anche se tu non riesci a capire per filo e per segno quello che dici, che è proprio il suono della pronuncia che è
0: proprio musicale,
1: è musicale.
0: Fatto con le tronche, no? Che
1: esatto,
0: è proprio quella musicalità che è perfetta, si sposa perfettamente con le canzoni. Adesso ascoltiamo Lacrima.

0: abbiamo detto che parli di un amore finito, c'è cioè una dimensione più malinconica, sì. Però non per questo meno luminosa, perché abbiamo detto, come di raccontavi tu, è bellissima la metafora che hai fatto del sasso, c'è sempre qualcosa che resta, un po' come l'equazione di Dirac, in cui basta che due oggetti sono entrati in contatto, due persone sono entrate in contatto, che resterà sempre qualcosa dell'altra dentro la persona che ha incontrato, quindi c'è qualcosa che non finisce mai. Non finisce mai. E cosa racconta questa canzone anche di te, delle emozioni che vuoi trasmettere?
1: È anche verso le proprie canzoni, spesso c'è la domanda, dici, ma le tue canzoni sono come figli? Anche verso le proprie canzoni c'è questo tipo di concetto, cioè amori che non finiscono mai. Perché Lacrima in realtà è l'unico brano dei tre, mentre gli altri due sono totalmente inediti. Lacrima appartiene al mio primo disco non edito, pensa, non edito vuol dire che io lo feci uscire con la consegna porta a porta, stampammo 500 copie, non è mai stato pubblicato, però era un disco che conteneva 10 canzoni, tra cui Lacrima. Era il 2008 quando l'ho scritta Lacrima e praticamente non c'era nulla, non c'era un pubblico, non c'era niente, c'era soltanto io che volevo un bigliettino da visita per andare in giro e dire piacere, sono io, questo è il mio disco, il mio primo disco, che si chiamava appunto Senza Accordi, no? Era, giocava un po' con le parole, sia per Senza Accordi musicali ma anche Senza Accordi discografici. Ero proprio un ragazzino che sognava e Lacrima era una di quelle canzoni che l'avevo messa nel disco, non aveva mai avuto giustizia. Oggi che invece ho un pubblico, ho una fanbase consolidata, io ho voluto ridare giustizia perché ho sempre amato quella canzone e mi sentivo male sul fatto che magari avevo quel rimorso.
0: Non avessi avuto il successo che meritava.
1: Non parlo meno del successo, la visibilità che meritava. E quindi l'ho rincisa in versione ovviamente bossa nova rispetto alla prima, che invece è molto più pop. Però gli ho dato una nuova vita. Ecco, le canzoni che non si abbandonano mai sono sempre lì, come il sasso nello stagno. A un certo punto lo puoi anche recuperare e gli dai nuove onde, nuove vibrazioni. E devo dire che ho avuto grandi consensi dalla critica, che ogni tanto, ecco, uno... io amo il pubblico e preferisco sempre, come dire, il consenso del pubblico è quello che poi realmente decide, però poi quando dei professionisti o dei critici musicali scrivono benissimo delle cose che fai, è anche quella una sensazione bella.
0: Ti conforta, è bello.
1: Assolutamente, perché poi ti rendi conto che, ecco, il tuo sperimentare poi ripaga. Come quando ho fatto ad esempio il duetto col maestro Peppe Barra, no? Che sicuramente non è stata la canzone trend su TikTok, come dirti, però mi ha permesso di avere critiche importantissime che mi hanno onorato proprio come un premio, perché cantare con Peppe Barra e poi cantare una canzone del genere così bella, così teatrale, ha fatto curriculum indubbiamente nella mia vita. E tornando a Lacrima, come l'ha accolta? L'ha accolta, guarda, ci sono due tipi di pubblico. Una che me la richiedeva già da anni, io l'anno scorso l'ho messa al mega concertone che ho fatto all'Arena Flegrea, allora io la feci nel live, mi accorsi che c'era una parte del mio pubblico che la voleva riascoltare e l'ho rincisa, e quindi quel pubblico l'ha riamata, ma poi invece c'è anche un altro pubblico che l'ha totalmente scoperta.
0: Quando uno ha un grande successo come quello ad esempio di Abbracci,
1: sì.
0: Quando poi dopo devi pubblicare un nuovo progetto,
1: io ce l'ho avuta,
0: attenzione, cioè nel senso,
1: no, oggi non più,
0: il successo è uno sprone a fare ancora meglio, ti dà sicurezza nella pubblicazione di qualcosa di nuovo, oppure si crea quella tensione, quella paura di non essere all'altezza del...
1: Allora dipende dal successo della canzone, perché ci sono successi e successi, ecco, e questo non lo dico con presunzione ma lo dico perché ormai ne ho consapevolezza. Cioè Abbracciami non è una canzone di successo qualunque, diciamo così, e io mi sono accorto negli anni che è proprio una canzone che è entrata nelle vite delle persone, non è più mia, è degli altri. Quindi quando tu hai un pezzo così, allora il problema un po' ce l'hai, con un'estrema sincerità, un po' ce l'hai perché tu sei sempre quello di, ok? Però poi se con la tenacia, con lo sperimentare, te ne puoi anche uscire. Io ormai da qualche anno, fortunatamente, oltre ai brani che prima avevano un discreto successo e comunque il mio pubblico ha sempre cantato, però ne è arrivata un'altra che è diventata una vera e propria hit ovunque, che mi ha fatto prendere anche una fascia generazionale pure diversa da quella di Abbracci, ma io parlo dei ragazzi delle scuole, 15 anni, 18 anni, 20 anni, che è questa mia canzone che si chiama Via Partenope. E Via Partenope, se tu oggi vai a vedere le statistiche anche dei miei brani più ascoltati, ha superato ormai da qualche anno anche Abbracciami. cioè proprio in quantità di streaming, no? Per la prima volta ho respirato, ho detto, vedi, la gente mi ha accolto anche con un altro codice, non solo quello di Abbracci, ma che è poi quello delle sonorità anni 80 che ho seguito anche in altri pezzi miei, Data voglio troppo bene, 1985, la stessa Spielberg che è la canzone, una delle ultime che è uscita, che mi sta dando già tante soddisfazioni anche nei live. Io ho contaminato sempre insieme a Mauro la musica napoletana con questo sound e beat anni 80 che un po' mancava dai tempi di Nino D'Angelo, no? Ispirato anche a lui, forse, che è stato il primo
0: che
1: a fare questo.
0: Funziona tanto.
1: Che funziona ancora tanto, oggi. Sì, sì.
0: È immortale.
1: Anni 80, anni 70, vedi un gruppo che amo che sono i Nugenea, no? I Nugenea, sì. Che fanno un genere. Fabiana, che poi tra l'altro ho anche nel disco insieme a me con un pezzo bellissimo, appunto. Si chiama Vomere con coraggio, andatela ad ascoltare. E appunto loro usano sonorità 70-80 nella lingua napoletana. Accoppiamento sempre meraviglioso, anche nel 2026.
0: Ascoltiamo Via Partenope.
2: Ehi, aspettava, a che storo pensavo non venivi giù? Ossaccio, c'è sto traffico, Napoli si blocca. Come a me da sto momento che ti tengo a nazza all'occhio. Perché ride? Sai, con me noi corrimmo sempre, non ci sta mai tempo per parlare. E ma che vuoi parlare mo? Mi sento

0: Via Partenope, Andrea Sannino che è qui con noi in studio. Partiamo dal suo triplice singolo che è uscito al 5 giugno, ma adesso stiamo ripercorrendo un po' tutta la tua storia. Questo appunto era un altro grande successo che si affianca a quello di Abbracciame. Quanto ti senti cambiato appunto da allora, da quando hai scritto Abbracciame a oggi, anche attraverso questo nuovo progetto Bossa Nova?
1: No, tantissimo, perché comunque sono passati dal 2015 più di 10 anni, e inevitabilmente in 10 anni, proprio in questi 10 anni, la mia vita è cambiata tantissimo. Sento la maturità di un ragazzo che non è più un ragazzo, ma è un uomo di 40 anni, che è
0: padre di 3 figli
1: e che vede la vita con altri occhi, con più occhi, anche gli occhi dei figli. Indubbiamente questo
0: bellissimo
1: va nella penna, finisce nella penna e nella carta, e quindi io mi accorgo che oggi, e probabilmente ecco, le canzoni che ho scritto nel 2014 oggi magari farei più fatica a scriverle, perché sono la stessa persona che però è più ricca di esperienze, più ricca di gioie, più ricca di dolori, e quindi tutte queste cose poi nel testo, nelle canzoni, nella scintilla che scatta si sentono. Io quando sento un pezzo che esce oggi mi accorgo che è un Andrea diverso rispetto al 2013.
0: Io so che stai facendo un progetto bellissimo legato al tuo libro Prima di Abbracciame.
1: Sì.
0: Che è edito da Mea Edizioni con una prefazione di Maurizio De Giovanni.
1: Sì.
0: Che ha avuto un successo strepitoso, primo in classifica per tanto tempo, ancora adesso è sempre prima nelle classifiche, e lo stai portando in giro per raccontare poi la storia di un ragazzo normale, di un ragazzo che però è riuscito a realizzare i suoi sogni, quindi
1: sì,
0: un esempio per tutti, perché nella vita basta crederci profondamente che ce la si può fare.
1: Sì, guarda, al di là delle classifiche che pure ci sono state e ne sono stato felice, però proprio prima che uscisse il libro io avevo chiesto una condizione a Mea Edizioni, appunto, di portarmi nelle scuole, perché di fare le presentazioni del libro nelle librerie basta, quindi praticamente occuparsi solo dell'aspetto commerciale del libro non mi interessava, ecco perché dicevo, ma chi interessa la storia o la biografia? Non è che io ho vinto l'Oscar che può interessare la mia biografia, chi interessa? Sì, al fan, ma è una cosa che poi finisce lì, quindi non lo volevo fare nemmeno il libro. Poi mi sono convinto perché dietro la mia vita c'è una storia, come dietro la vita di tante persone. Io ho l'opportunità però di raccontarla, ecco, di avere un microfono e farlo, e quindi di diventare anche una testimonianza per tanti ragazzi che magari, ecco, vedono l'artista solo come il personaggio che ce l'ha fatta, senza magari sapere che dietro ci sono storie che possono essere messe in campo anche da loro. Infatti la frase, lo slogan che scelsi per lo Scuola Tour era "non hai scuse". Io andavo in giro nelle scuole di tutta la Campania, ma anche del Sud Italia. Sono stato ad Andria, a Taranto, a Bari, a Potenza, insomma tutta la Campania, Basso Lazio. Appena abbiamo aperto le richieste, sono arrivate telefonate da tutte le scuole, dalle elementari alle università. Io ci sono andato sempre gratuitamente, talvolta con grande fatica, perché finivo il concerto, che ne so, la sera prima, tornavo a casa alle 2 di notte
0: e ovviamente mi
1: dovevo svegliare all'orario scolastico per andare nelle scuole, ma non mi è mai pesato, perché ho avuto una botta di energia e di vita da tutti i ragazzi che ho incontrato, che mi ha anche quello cambiato. E devo dire, Francesca, che i ragazzi mi ascoltano con 2 occhi spalancati e riesco ad attirare tantissima attenzione, che me ne vado a casa sempre felice di aver conquistato sicuramente l'attenzione e il cuore di tanti ragazzi che si trovano in un'età scolare, appunto, e che si fanno tante domande sul futuro, come me le facevo io, come me le faccio tuttora.
0: Perché il successo, cioè, non è un miracolo che arriva all'improvviso,
1: no,
0: ma si costruisce passo,
1: sì,
0: dopo passo, e ci sono anche momenti di difficoltà. Tu hai avuto dei momenti in cui di sconforto, in cui pensavi di non farcela?
1: Hai voglia, tantissimi, tantissimi, e li capisco pure. Momenti di sconforto, momenti di confusione, finita l'età della scuola primaria, quindi la scuola media, io andai a casa e dissi, mamma, io voglio fare un musicista. E mia mamma, ovviamente all'epoca non c'erano i licei musicali che erano gratuiti, no? C'era il conservatorio, ma prima di andare al conservatorio devi fare un esame, quindi c'era bisogno appunto di una scuola di musica, e quindi richiedeva un costo, il maestro privato. Quindi mia mamma, per non dirmi tutte queste cose che ti ho detto adesso, disse, oh, io mamma, bella, però preparate pure un piano B. per non dirmi: guarda, io sono preoccupato che tu vuoi fare musicista, come mangi poi, capito? Come... perché è una carriera tosta, no?
0: Certo.
1: Come tutti i sogni, quelli più ambiziosi sono carriere dure. E quindi il mio piano B fu iscrivermi alla scuola alberghiera, e dopo la scuola alberghiera diplomatomi poi col massimo dei voti, perché sono anche un grande cuoco a casa.
0: Dai.
1: A casa oggi però, mi iscrissi alla facoltà qui proprio a Fuorigrotta di economia aziendale. Quindi io faccio l'esempio ai ragazzi, dico: ragazzi, ditemi cosa c'entra. Io sono partito, che volevo fare il liceo musicale, mi sono iscritto all'alberghiero e poi mi sono iscritto alla facoltà di economia aziendale. Cosa hanno in comune queste tre cose? Niente. Dopo tanti fallimenti tu correggi sempre man mano il tiro, e poi se ti fai trovare pronto prima o poi arriverà il tuo momento. Però dovete fallire, dovete sbagliare. Non che per
0: fa
1: paura di sbagliare.
0: Del percorso,
1: tu dici: ho paura di tirare il rigore, non lo vado proprio a tirare. Ma non diventerà mai un grande calciatore. Devi tirarlo e avere anche la paura di sbagliare.

0: E questo invece era Vivo di Andrea Sannino, che è qui oggi con noi in studio, un bellissimo brano dedicato al
1: questo l'ho dedicato a Jacopo,
0: Jacopo l'ultimo arrivato. Come lo hanno accettato gli altri due fratellini?
1: No, ma ce l'hanno pure loro.
0: Ce l'hanno pure loro.
1: No, ah, tu dici come hanno accettato Jacopo?
0: Jacopo.
1: No,
0: Jacopo.
1: Io pensavo il fatto che loro che Jacopo avesse una canzone. No, io ho fatto una canzone per ogni figlio.
0: Ah, dai.
1: Sono stato molto, capito, democratico. Vivo, no, Jacopo lo hanno accettato benissimo, cioè perché hanno un'età appunto che Gioia 7, Alessandro 5, già sono i fratellini e la sorellina maggiore che ci ascoltano. Io sono poi molto orgoglioso dell'educazione che stanno avendo e che ci stanno dimostrando di saper assorbire. Quindi sono ragazzi sensibilissimi, lo hanno accolto come si accoglie un bambino che arriva col suo sorriso, che diventa un raggio di sole, e loro sono in grado già di percepire queste emozioni.
0: Cosa c'è che tu pensi che il tuo pubblico non sappia di te, che non sappia di Andrea Sannino? C'è qualche
1: forse
0: una zona tua che ancora non hai rivelato?
1: Sì, forse i momenti in cui resto deluso di qualcosa o da qualcuno, i momenti in cui sono triste, perché uso i social per tantissime cose, soprattutto per i momenti felici. Quindi ecco, pubblico la nascita di miei figli senza problemi, perché io penso che ormai i social fanno parte della vita, ignorarli è un
0: come
1: errore.
0: Come li vivi? Cioè, nel senso, per te sono
1: vivo
0: un'opportunità o a volte anche una schiavitù, la necessità proprio di
1: indubbiamente quando hai la lucidità di fermarti a pensare, ci hanno profondamente cambiato. È triste sempre vedere un tavolo a cena, quattro persone che hanno il telefono e non si parlano, quello sicuramente. Quindi secondo me vanno dosati, però vanno anche utilizzati nel modo giusto e possono essere sicuramente un vantaggio. Ecco, ad esempio, oggi basta pubblicare un brano sui social, se il pezzo arriva alla gente puoi fare successo anche senza avere una major alle spalle che ti distribuisce. Io lo uso però, come dicevo, come alternativa alla quantità di notizie brutte che ci arrivano. Io dico, siccome quando scrolli lì sul telefono ti escono sempre immagini bruttissime, qualcuno deve fare anche la parte di quelli che pubblicano invece notizie belle, incontri, racconti, e io lo uso così. E quindi mi riservo spesso di pubblicare delusioni personali, quindi il pubblico non lo sa spesso di tante cose di cui resto male o di momenti miei più bui, perché non li pubblico. E quindi non li pubblico, ma ci sono,
0: quindi nel senso che nessuno è scevro da momenti di malinconia, di
1: sì, no, ma quelli personali, no, persone. Io non mi riferisco solo a quelli personali, mi riferisco anche se tu fai un tentativo, che ne so, per hai presentato la tua canzone a qualche parte, non vieni accettato, non vieni preso, c'è chi lo scrive. E io non sono stato preso, sono dispiaciuto, sai, per avere magari il quanto sei bravo dal pubblico, non ti preoccupare, io non la voglio questa sorta di
0: sprone dal pubblico, perché è qualcosa che poi la forza la devi trovare in te.
1: Perché e devo
0: poi
1: accettare in me stesso, bravo, che magari non è stata presa, non ho superato sto provino perché forse ho sbagliato qualcosa. Non mi serve che il pubblico mi dica bravo.
0: Ma non è che spesso ci sono degli errori che uno compie, semmai non era
1: quello. Non era il momento giusto, non era quella che cercavano, assolutamente. Però la delusione resta.
0: È vero. Però lo dici sempre, la tua famiglia è anche la tua forza. Quanto ha influito anche nell'uomo che sei oggi e nell'artista che sei?
1: Tantissimo, tutto è al punto che non riesco a vedere, secondo me, un Andrea diverso da quello che è oggi, capito? Cioè, se mi immagino il futuro, io spero di continuare ad avere sempre questa condizione di vita e familiare che ho oggi, perché non riesco a vedere l'Andrea artista distaccato dalla sua famiglia, quindi è pericolosissima questa cosa, è talmente radicata in me la mia famiglia, il valore che do alla mia famiglia, che non riesco a scindere le due cose per niente.
0: Bellissimo.
1: Quindi io e Mainella siamo destinati a un amore eterno, capito? Non possiamo.
0: No, siete bellissimi, devo dire.
1: Ovviamente, se lei ovviamente la pensa come me, io oggi ho la certezza che lei la pensa come me, perché gli amori finiscono pure. Fortunatamente non è questo il caso.
0: Però quando ci sono i valori giusti e la forza giusta per portarli avanti, quando ci sono le idee chiare e soprattutto un progetto comune di vita come il vostro, non sicuramente sarà luminoso e durerà per sempre, eterno. E quando scrivi una canzone, qual è la prima persona a cui la fai ascoltare?
1: Ma sicuramente l'ascoltiamo tante volte in studio quando la scriviamo, quindi è Mauro. Io e Mauro Spinello siamo sempre i primi, un po' perché poi l'abbiamo scritta. Però poi dal tragitto che faccio da Fuorirotta, perché lo studio è sempre qui a Fuorirotta e torno a casa a Portici praticamente, la sento altre volte e me la porto fino a casa. Quindi quasi sempre, tutte le volte, è Marinella la prima ad ascoltarla. Ed è, devo dire, è molto critica, quindi mi fa capire sempre. Non è che è una che dice su tutte belle, devo dire la verità.
0: Qual è la sua preferita?
1: Forse la preferita di Marinella è Abbracciami, perché è a lei dedicata. Io il testo è proprio scritto, racconta una parentesi di vita che ha riguardato me e Marinella, quindi questa la rende molto fiera, orgogliosa, e sicuramente Abbracciami è la sua canzone.
0: Di averti ispirato una hit così
1: eterna, così ormai degli altri.
0: Bellissimo. Oggi hai ancora dei sogni nel cassetto?
1: Tantissimi.
0: Ce li vuoi rivelare in qualcuno?
1: Ma per esempio il Festival di Sanremo è uno di quelli, perché mi manca. Cioè, sono riuscito fortunatamente ad avere un pubblico anche fuori da Napoli senza il festival, che a volte immagino, dico, quanto sarebbe bello portare il mio messaggio anche a un pubblico così numeroso, così vasto come quello del Festival di Sanremo. Però ho un sogno particolare che è molto difficile, ci è riuscito forse solo Gioielliero negli ultimi anni, di andarci con un testo in napoletano, ma non una parola in napoletano, proprio tutta la canzone. Però a volte il regolamento lo vieta, adesso non lo so quest'anno come sarà il regolamento.
0: Ti auguro di poterlo realizzare, perché saresti un bellissimo portabandiera della nostra napoletanità soprattutto del nostro cuore, perché tu sei una persona di grandi sentimenti, di grandi valori, ed è bello che esporti e dai anche agli altri l'importanza di questi sentimenti che sono fondamentali nella vita e che fanno la differenza, perché forse quando si seguono cose così effimere alla fine si sente sempre un vuoto esistenziale, invece riempire la vita di cose importanti,
1: di cose importanti.
0: Allora veramente crea quella solidità che poi ti permette di avere il successo, ti permette di affrontare anche le difficoltà della vita, di superare gli ostacoli, di accettare delle delusioni e di andare sempre avanti. E noi ti auguriamo sempre un successo crescente.
1: Grazie.
0: Di conquistare il palco dell'Ariston ma soprattutto di conquistare sempre il cuore di milioni di persone. Grazie Andrea di essere
1: grazie
0: stato qui.
1: Grazie a te, è stato bellissimo, grazie.
0: E noi chiudiamo a questo punto con Abbracciami.
1: Esattamente. Ciao a tutti, sognate sempre.
2: Finalmente stasera sto canzime a te e nessuna può sentire. Sono poche scurnuse, sti cose tu sai.

Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.

La incontrai per caso a Messina, proveniva da cani catti. Prese posto sulla littorina che partiva gremita quel dì. Al mio sguardo ben chiaro e palese, non rispose né no e né sì. Allora io col mio nobile inglese, sottovoce le dissi così.

Μια κάρα μισ, φάτσα σκουμίς σε καημίς ως ατή. Μισ, μια ντολτσε μισ, μια βόλιλ μισ σε του τζάσα ειδικέ. La baciai, mi baciò, ci baciammo, stretti stretti abbracciati così. Per un'ora e tre quarti filammo, ad un tratto sparò mezzo di. Or mi scrive una lettera al mese e mi dice mio caro Mimì. Io rispondo al tuo nobile inglese, ma però non riesco a capire. Miss, mia cara miss, un guapo all'essio divento per te. Miss, mia dolce miss, scava mai.

quando nascette aria a diventa carezza, quando nascette sale mare, quando nascette stella a diventa diamante, ora argento coppa una statua inusante, quando nascette terra a diventa paese, quando nascette luce.

quando nascette pecore a diventare lupo, quando nascette anima paura, quando nascette amore a diventare peccato, tra se nasce una chiesa la non breve da nato, quando nascette rumore a diventare musica, quando nascette notte suonare, quando nascette morte a diventare vita e voce di creatura o sordo.

0: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18.30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
1: Era la festa di San Gennaro, quanta folla per la via. Cuzzazza compagna mia, me ne andai a passeggiare. C'era la banda di Pignataro che suonava il Parsifallo. Il maestro sul piedistallo ci faceva delizia. Nel momento culminante del finale travolgente.

può. Su facciamo presto, andiamola a incontrà con la banda in testa. Za za za za za za, tutto quando è malloccato. Za za za za, Isaia stacca, Isaia stacca, Isaia stacca. Za za za za za za za za, con maggio fave de tua, i senza te non posso sta.

Era la festa di San Gennaro, l'hanno appresso canti e suoni, bancarelle e processioni, chi se può dimentica. C'era la banda di Vignataro, centinaia di bancarelle, di torrone e di nocelle che facevano un cantà. Come allora quel via vai, ritornò per

Ma brutta me, se non troverò lei che è tanto bella, accontenterò e tua sorella. Tamerò, tamerò, tamerò, pure a lei glielo dirò che tamerò.

lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

0: Napoli ha un ritmo che non si ferma mai. Scorre nei vicoli, rimbalza tra i palazzi, attraversa il mare e torna indietro più forte di prima. C'è una musica che nasce dalle persone, dagli sguardi, dalle strade consumate di storie e di vita vera. Una musica che non chiede permesso, arriva e resta, perché certe emozioni hanno un suono preciso. Sanno di libertà, di pelle, di città vissuta fino in fondo. E allora, lasciatevi trasportare, perché quando Napoli accende la musica, tutto il resto sparisce. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli Senza Confini, il mio programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo, a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Sono io, Fabiola Cimminella, e oggi vi porto un ospite che trasforma ogni nota in un viaggio, fa vibrare l'aria con suoni che parlano di emozioni, di strada, di vita e di amore. Un'energia capace di accendere ogni angolo della città, della nostra terra e della nostra Napoli. Diamo il benvenuto ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, Alessio!
1: Ciao a tutti, come stai Fabiola?
0: Bene, molto contenta, felice di rivederti.
1: Piacere, un piacere da parte mia.
0: Perché abbiamo condiviso un progetto bellissimo, quale il tuo concerto al Pala Partenope.
1: Giusto.
0: E un anno fa, Alessio.
1: 2014.
0: Ma che sei dire? Scusa,
1: 2024.
0: 24.
1: Andate indietro. Siamo tornati
0: 2024, cioè già 2 anni fa.
1: È passato là tutto.
0: Sembra fammi. Ieri.
1: Bene,
0: sembra ieri. No, ci siamo divertiti tanto, poi è stato un super successo.
1: Sì, è stata una serata bellissima con tanta gente. Ballerini.
0: Tantissimi, no, il pubblico dico,
1: sì,
0: tantissimi, belli. Tantissime persone. E
1: serata magica, dai.
0: È stata bella. Cinque,
1: erano minimo 4.500 persone a Pala Partenope.
0: Carlo conferma, ciao Carlo che è in regia, che è sempre a supporto.
1: Persone, non c'erano le sedie, non ci fa...
0: Si sono attaccati alle palle che scendevano dal cielo.
1: Anche all'impiedi c'era gente ovunque. Questo è il bello. Dai,
0: no, è stato bello e va replicato. Sì. In quell'occasione ho curato la direzione artistica.
1: Ma tu preparati perché ci sarà, lo dico in anteprima, ci sarà un altro concerto nel 2027, penso, diciamo, l'anno prossimo, non sappiamo di preciso quale mese, maggio, giugno, l'Arena Flegrea.
0: Ah, l'ha detto qua ai microfoni in anteprima.
1: In anteprima, sì.
0: Spoiler, primo spoiler.
1: Giusto, giustissimo.
0: Bellissimo, non vedo l'ora e sarà sicuramente ancora più bello. Che poi ogni anno, di anno in anno, con le esperienze, con quello poi che coltivi, arriva tutto su un palco e lo porti poi a disposizione del pubblico, no? Di chi ti ascolta e di chi ti vede.
1: Tu ti ricordi quanti ballerini erano? Cioè, tanti.
0: Oddio, che avevamo messo?
1: Quest'anno 30, ne prendiamo
0: 20?
1: 20.
0: Ne abbiamo 20?
1: Penso.
0: Probabile, ovviamente 10 maschi, 10 femmine.
1: Sì.
0: E no, faremo qualcosa di ancora di più. Wow.
1: Sì, perché ancora poco scendo ancora dal cielo. Grande, le facciamo scendere.
0: Arti circense, mettiamo un po' di cerchi di fuoco,
1: bene,
0: facciamo
1: tu.
0: Qualcosa di spettacolare.
1: Lo vedi tu, dai.
0: Allora, ve lo faccio conoscere meglio. Alessio è un artista poliedrico che unisce passione e talento in ogni sua nota ed è un musicista e cantautore. Ha iniziato il suo primo percorso da piccolo. Da bambino,
1: sì.
0: E i suoi brani mescolano sonorità moderne e influenze della musica italiana più autentica. Il tuo pseudonimo non lo sapevo, Gaetano,
1: sì.
0: Carluccio,
1: sì, il mio nome, giusto.
0: Classe 83, non te la prendere,
1: ci
0: se ti dico l'età.
1: Vecchi, Fabi,
0: attivo però, pensate, dal 2002, cioè la storia quasi, non

0: Cioè l'età mia pare di nonna mia, esagerata. Cioè, no, gente, ragazzi, che tu non vedi da tanto tempo, quando li rivedi, dicono, ma... Cioè, no, ma o tempo c'è, cioè, vannanzi, è buiata rete.
1: Si lasciano un po' andare, è sempre bello volersi bene.
0: No, persona, io penso una persona si deve curare per stare bene. Perché non ti curi, non fai palestra, non fai niente, non, cioè, non riesci a fare proprio niente.
1: Poi, oltre.
0: La vita corre, noi dobbiamo correre.
1: Esatto.
0: Anche noi.
1: E tenerci giovani. E ci sono tanti rimedi per farlo,
0: vero.
1: Non solo estetici, perché aiutano anche la mente, il cervello, ed è importantissimo. Hai costruito una solida carriera del panorama musicale partenopeo, continuando a pubblicare comunque sempre canzoni, cioè non ti sei mai fermato, fino ad arrivare nel 2026, debuttato nel 2002 con l'album Questione d'amore, nel 2004 ottenuto grande visibilità e successo con il brano SMS,
0: giusto.
1: Siamo cresciuti tutti con quel brano, con dediche, regalandolo a fidanzati.
0: Prima arrivava l'MMS, SMS, quindi non c'era il telefono come oggi.
1: È vero,
0: tutto diverso.
1: Che infatti questo nel 2004 c'era l'SMS, che quando ti arrivava quel messaggio, no, come mo che è tutto facile, tutti possono scriverti, quando arrivava quell'SMS tanto atteso,
0: abbiamo perso tutte le emozioni, secondo me, giusto? Perché tu una persona prima, anche tramite, diciamo, un personaggio, non lo vedevi. Oggi è diventato tutto facile. Cioè, vira, dove sta, che povera rusca sta facendo, fammi vedere che sta facendo. Quindi non, i cantanti, gli artisti, in mezzo alla strada, non li vedevi. Quindi quando facevi qualcosa, la gente ci stava anche, diciamo, più la curiosità di vederti.
1: O di conoscerti.
0: Di conoscere. Ma oggi è facile, sanno te quello che fai. A casa tutto a posto.
1: Dopo ti vedo dove sei andato, no, dove hai fatto. Vabbè, quella è un po' la moda, anche la tendenza del social, di quello di dover esserci per forza. Perché quante volte non postiamo, non abbiamo fatto vedere ciò che abbiamo fatto oggi. Dici, mamma mia, non ci sono da un po' sui social. Sembra che poi sparisci o che la gente si dimentichi di te, quindi è pure una forma che è stata imposta da queste generazioni, dall'avvio e dall'arrivo dei social, però va utilizzato,
0: però penso
1: bene,
0: sicuramente
1: deve essere utilizzato bene.
0: Diciamo, il nostro vantaggio dei social è proprio questo, perché quando esce una canzone diventa virale in tutto il mondo. Invece prima, quando usciva un pezzo, un disco, tu dovevi andare porta a porta, dovevi andare a tutte le radio, a tutte le televisioni, quindi le persone, per dirti, non so, di Milano, di Palermo, della Sicilia, non arrivava subito il messaggio oppure il pezzo.
1: E invece cosa oggi ti piace? E cosa apprezzi di
0: oggi
1: più?
0: Oggi la velocità si brucia prima, ti dico, il pezzo subito svanisce, perché è veloce, la gente vuole... Io non sto facendo dischi dal 2024, perché faccio dei singoli, perché la gente, quando tu fai un disco 12 pezzi, Alessio, un altro disco, quando mai si l'ha fatto? Mo, come
1: fa? Sembra tutto.
0: È vero, quindi conviene fare un pezzo ogni 1-2 mesi, ci vuole un po' più di tempo, però la gente si concentra più sul pezzo, sulla canzone, capi che dico? Allora io penso, ho tante canzoni a terra, che l'anno prossimo lo faccio un disco, perché se le voglio far uscire tutte da un mese, 2 mesi, 3 mesi, ho 20 anni, non ce la faccio.
1: Quindi le racchiudi tutto,
0: le racchiudo
1: in
0: tutto e faccio, sì,
1: in un faccio disco. Un però disco. Guarda, è una cosa importantissima quella che hai detto rispetto a quanto prima, perché tu l'hai vissuto, eri piccolissimo che hai iniziato, cioè quanti anni avevi SMS?
0: No, prima ancora, ho fatto 18 anni, il mio primo disco è stato 2001-2002, 18 anni.
1: Questione d'amore.
0: Sì.
1: 18 anni, cioè, guarda che viaggio incredibile,
0: tempo.
1: Assurdo.
0: Però prima, ti ripeto, era difficilissimo. Noi facevamo dei concerti, arrivavano gente ovunque, per dirti, su certe montagne, no? Senza social. Dice, ma sta gente qua giù a
1: Re. Dove l'ha visto?
0: Cioè, dove è uscita? È stato il fenomeno, ma si viene stasera. Che dice, fortunatamente eravamo ovunque.
1: Poi la cosa bella, e mi piace degli artisti, non tutti, però anche nel tuo caso, è quella quando ne parli e dici noi, no? E non io.
0: Sì,
1: noi eravamo noi, perché è una famiglia, è un gruppo che ti accompagna da... Cioè, è cambiato quello che era prima ad oggi, il tuo team, il gruppo, le persone di cui ti fidi oggi?
0: Io penso cambiano... Qualcuno è cambiato, sì, perché tu cerchi sempre di andare avanti, perché c'è anche qualche persona che è rimasto con te, che stava con te, che è rimasto un po' indietro, ha scelto altri lavori, eccetera. Quindi... Io ho cercato sempre di mantenere la mia squadra, che fino ad oggi ci sono da...

0: Carlo sta con me da, l'ha supportata su più di 20 anni, quindi cambiano i musicisti sono cambiati, perché ho una band, quindi ogni 2, 3, 4 anni, 5 anni uno cerca sempre di migliorare, di salire di livello, perché ci sono musicisti bravissimi e io cerco sempre di fare questo, di migliorare nella mia parte musicale.
1: Soprattutto anche quella tecnica, sì, anche perché quella poi tecnica, oltre sì. Le emozioni, le parole, è quello che
0: la squadra è
1: che ti sei, che ti dai, perché tu ti sì. Dai completamente,
0: se,
1: no?
0: Se tu rimani sempre indietro, la rimani, quindi devi sempre scoprire.
1: Poi noto principalmente per la hit, che hai appunto anche anticipato poco fa, ma si viene stasera inclusa nella colonna sonora della serie Gomorra. Com'è andata questa vicenda? Allora, com'è successo? Perché Gomorra... voglio dire, è roba fighissima.
0: Ma si viene stasera ha fatto parte del film. Di Matteo Garrone, fece parte del film Ma si viene stasera, poi Ancora noi ha fatto parte della serie Gomorra.
1: Ok.
0: Dove ho fatto chiaro. Anche una parte all'interno del film, che fece una serenata e dice, quello dice: Ale, ma a chi la dobbiamo dedicare? A Noemi.
1: Sei stato anche attore.
0: Sì, ho fatto parte, sì, è stato.
1: Ma ti è piaciuto fare l'attore? L'hai dovuto rifare. Hai avuto la pazienza lì sul
0: mamma
1: set.
0: Mamma mia, ragazzi, mi fa pensare dal pomeriggio fino alle 2-3 di notte, solo per quella parte.
1: Che però, dura un minuto di sceneggiatura,
0: però
1: praticamente.
0: È un successo incredibile, ma Ancora noi in quel film. Poi Ancora noi è un pezzo che, se tu vai su Spotify, con Ma si viene stasera ha più di 20 milioni di ascolti.
1: Cioè ancora oggi dici?
0: Ancora oggi, se tu ti colleghi su Spotify e vedi, sono pezzi che hanno tanti ascolti, sono i pezzi miei più forti.
1: E quando hai saputo che è stato inserito in un film di Garrone, che comunque è un regista
0: Garrone,
1: grandissimo.
0: Poi c'era Stefano Sollima che mi chiamò e disse: Ale, fa una parte in da suo film.
1: L'altro regista che lui si occupava della serie,
0: Serie Gomorra, sì.
1: Bellissimo.
0: Che è andato. Sono contentissimo perché sono due pezzi, ti ripeto, sono cantate da...
1: Quindi l'hai scritto per...
0: No, già la tenevo.
1: Già l'avevi e l'hanno
0: sì,
1: adattata?
0: L'hanno
1: ok,
0: l'hanno,
1: e
0: sì.
1: Non ti hanno mai chiesto di scrivere un pezzo, adattarlo per quella serie? Per quella...
0: No, un film si prese un pezzo mio nuovo, Tu giuro che la dispose, adesso non mi ricordo il paese di Jeans, non mi ricordo, ha fatto la colonna sonora di quel film, questo pezzo.
1: Bellissimo.
0: Mi chiamo proprio la regista e mi disse: senti Ale, io voglio questa canzone nel mio film, come dobbiamo fare? Cioè ti pigliate questa canzone?
1: Sta là a disposizione.
0: Ma senti, mo ti dico subito il titolo, se un film che andò benissimo anche al cinema, la regista era giovanissima.
1: Vabbè, insomma, queste vicende cinematografiche.
0: Il paese dei jeans in agosto.
1: Ah, ok, ti ricordavi Jeans, bellissima,
0: sì,
1: bellissima.
0: Vedi? Fatto parte proprio, ma si viene
1: questo è uscito 2023. Vabbè, quindi prossimamente siamo attivi e siamo sul pezzo per qualche serie.
0: Ho fatto
1: serie.
0: Anche un pezzo con Gianluca Vacchi. Che mi chiamò e disse: Ale, dove stai? Cioè, ti dice: Gianluca, sto a Napoli.
1: Aspetta, ma di recente?
0: 2000, sì.
1: Vabbè, con i numeri Alessio non
0: siamo
1: è proprio appiccicati.
0: Pensi quanto.
1: Però ho visto qualcosa, mi sa, un anno
0: 2018,
1: fa.
0: No,
1: un
0: 2018.
1: Anno fa, confermano dalla regia, confermano.
0: 2018 facemmo questo duetto con Gianluca Vacchi, che mi chiamò e disse: Ale, dove stai? Gianluca, sto a Napoli, devi venire qua perché mi fa stare. Ma
1: pazzo.
0: Pensa che questo pezzo fu scritto all'improvviso con loro. Io mi misi, Ale, li scrivi tutte le canzoni di questo pezzo. Cioè, ok, vai, misi tutte le parole e fu un pezzo che ha suonato ovunque. Ragazzi, ovunque, Milano, mi chiamavano le persone che
1: lo
0: stavano...
1: Lo senti, ho capito, fantastico, Guaggio, bello, bellissimo.
0: Un pezzo di discoteca.
1: E comunque, mo è recente.
0: Ora facciamo un'altra cosa, dai, mai dire
1: molto
0: mai.
1: Molto bello. E invece, proprio per il fatto che le persone o personaggi ti possano chiedere, dai, scrivi questo, fammi questo.
0: Sì.
1: Cioè, oggi ti senti più macchina il dover esprimere delle sensazioni o sei ancora legato a quella parte dell'Alessio autore che si dedica, che dà delle emozioni?
0: Ma sempre Alessio che si dedica e dà delle emozioni, perché se perdi quello hai perso tutto, anche se sali su un palco e non è l'emozione, anche che noi siamo abituati a fare feste, fortunatamente quello che ci mantiene feste tutti i giorni, quindi è un'abitudine, però quando sali su certi palchi vedi quell'emozione che ti prende, se perdi quella è finito, devi stare a casa, non devi lavorare più, quindi l'emozione è quella, scrivere canzoni, farle, perché io mi medesimo in me quando faccio i pezzi.
1: Infatti quindi raccontano molto l'Alessio e quello che vive, quello che prova. E fondamentalmente tu scrivi anche in base alle emozioni o quello che vedi intorno.
0: Anche quello che vedo, a volte mi medesimo anche a delle persone, scrivo dei pezzi, li faccio e penso a delle persone e escono belle cose.
1: E allora, devo dire, a questo punto...
0: Qualcosa a te?
1: Io amo qualcuno che mi dedica delle cose perché sono comunque originali, no? Sì. Allora facciamo emozionare i nostri ascoltatori con l'ultimo tuo singolo, Io sono ancora innamorata di te, e poi mi racconti questo brano. Torniamo tra pochissimo a Napoli senza confini.

quasi due ma che ci faccio qua. In da sta macchina girano ancora. Come succede tengo sempre a te, stanotte in dei pensieri.

0: Io sono ancora innamorata di te qui con Alessio e microfoni di Radio Live Napoli, ultimo singolo pieno d'amore.
1: Un pezzo che sta andando benissimo, che è uscito da qualche mese e mi sta dando tante soddisfazioni. Sono davvero contento perché è una canzone che parla, dici sono ancora innamorata di te, non te lo faccio mai sapere, ma te ne accorgi quando parli di te in te canzone.
0: È bellissimo.
1: Bellissimo.
0: E questo è dedicato ad Anita.
1: No, no. Non è la mia storia. Io ho fatto parte musicalmente di questo pezzo, non parte del testo.
0: Ok.
1: Perché la maggior parte io faccio testo e musica, oppure faccio solo le musiche. Come ho fatto per esempio per dirti Masiven stasera, Ancora noi, sono parte musicale, mentre gli autori facevano il testo.
0: E certo, scritti. Vabbè, io volevo approfittare, ho nominato Anita.
1: Ah, okay.
0: Ti salutiamo, ti abbraccio fortissimo, anzi lo faccio qua in diretta.
1: Grazie.
0: Allora, andiamo nel focus di Napoli Senza Confini e ci tuffiamo un po' nel tuo passato. Che bambino era Alessio e che mondo avevi intorno?
1: Vabbè, io nasco da un quartiere popolare di Napoli, di Ponticelli, pensa un po', dove ritorno adesso e vedo persone che sono rimaste sempre là. In che senso? Non si sono evolute. Perché tu lo puoi capire solo quando esci e dici ma c'è stanno ancora là, cioè non è cambiato niente. No, nasco da una persona umilissima, cantavo tutti i giorni perché la gente nel mio quartiere diceva le due a fuga andando, due a fuga andando, perché cantavo nelle scale e mi aspettavano mentre salivo. E io cantavo sempre, loro, mamma mia, come si bravo.
0: Che
1: come
0: bello,
1: si bravo.
0: Però sono stati i tuoi primi fan.
1: Sì, poi facevano le feste nelle case e io andavo a cantare. Prendevo il microfono, ma stai parlando piccolissimo. Poi avendo mio padre che cantava, che suonava, mio nonno, i miei zii, quindi sono nato in quella parte.
0: In un'atmosfera comunque dove sì, la musica si respirava sempre.
1: Poi piccola, pian piano sono riuscito ad arrivare a quello che volevo. Avendo anche oggi una sala discografica, facendo, ti ripeto, pezzi, canzoni, scrivendo altre canzoni per gli altri. Quindi nasco da un quartiere popolare, anche là avevo una sala discografica a Ponticelli. Poi me ne sono andato ad abitare in un'altra parte, però le origini non si dimenticano.
0: Non si dimenticano mai. Quando c'è stato il momento vero della scelta? Cioè, o meglio, quel momento in cui hai capito che avresti voluto fare quello?
1: Allora,
0: cioè cantare e dedicarti alla musica.
1: Io già cantavo con il mio primo disco, ma si venne stasera io stavo ancora a Ponticelli, quindi io mi ricordo che a me,
0: cioè sin da subito era innata questa.
1: Sì, innata. Io penso e mi ricordo che a me venivano le persone che venivano a farmi le foto, i giornali, io avevo un Porsche, mi mettevano il Porsche con le palazzine dietro, dobbiamo fare un giornale, se parlo Rolling Stone, giornali importantissimi.
0: Quindi sempre proiettato in questo mondo ultra, già, cioè venendo comunque da un posto più umile, più semplice, più fuori, no? da questi ambienti.
1: Sì, nasco, ti ripeto, da un quartiere dove c'è tutto, perché lo sappiamo a Napoli ovunque c'è, però uno cerca sempre di prendere un'altra strada. Io ho cercato di prendere un'altra strada perché quello faceva
0: bene. Quindi
1: per
0: tu
1: me
0: dici grazie alla musica ti sei un po' salvato e ti sei evoluto rispetto ad altre persone che oggi
1: non
0: vedi
1: so.
0: Lì come fotografia.
1: Sì, e vedo che sono rimaste lì così e non si sono evolute.
0: E invece c'è stato, Ale, un momento difficile, cioè la difficoltà iniziale. All'inizio era più un sogno o più fatica? E se c'è stato qualche ostacolo che hai incontrato durante il percorso?
1: Io penso, Fabio, ancora oggi è sempre un sogno e ci sono tanti ostacoli. Pensa all'inizio ti ripeto, avendo delle produzioni, non avendo niente, perché io non avevo niente, allora per me era tutto magico.
0: Cercavano pure di prenderti chi di qua, chi di là.
1: Sì, io tornavo a casa senza soldi, cioè soldi pochissimi, perché la produzione si prendevano tutto loro, cioè perché investivano questo. Quindi io tornavo a casa con quel poco che mi bastava. E ti dico, a me non mi importava diciamo dei soldi, mi importava di arrivare al mio sogno, quello che oggi ho realizzato. Con tanti sacrifici, ritardi, perché poi tornavo tardi, la mattina non mi svegliavo.
0: Quindi, la scuola,
1: tante cose, ballare, lo sai le cose quando uno è
0: Vabbè, uno è giovane, si deve anche divertire, si poteva divertire.
1: Avendo una persona che mi seguiva bene dietro, mi ha fatto capire tante cose, sì. E sono riuscito ad arrivare dove sto.
0: Bravo, bravo questa persona, perché apposta se è mattina ti svegli presto, sì, perché poi ti serve
1: le
0: la
1: cazziate,
0: voce che non devi, capito, fare tardi, perché sennò la voce si abbassa.
1: Bene.
0: E quindi tutte delle cose che poi
1: sono cose
0: dentro te lo devi sentire prima o poi, dire basta sciocchezze, donne, locali,
1: no, ma l'ho fatto. Fabio, è l'esperienza che ti porta a capire tante cose, capì?
0: E certo, ma se uno non lo fa, se
1: poi
0: uno
1: è venuta
0: sbaglia,
1: Anita e mi ha cagnato tutto il
0: grande, ti ha messo, capito, nel giusto binario, perché tante volte lo diciamo noi donne, lo dico a voce alta, a testa alta, perché è fondamentale comunque avere una guida,
1: sicuramente,
0: ovvero una donna che spesso ma dove andate senza di noi? Dai, lasciamo filosofa.
1: Io tornavo a casa verso le 7, le 8 del mattino, mi svegliavo alle 6, alle 7 di sera, pensa, tutti i giorni.
0: La mattina, bella vita.
1: La vita, mamma mia.
0: Senza allora, chi deve lavorare, che ha da fare di casa, da scendere la mattina in bressa. Se oggi ti guardi indietro, quel ragazzo che è partito si riconoscerebbe nell'uomo che sei adesso?
1: Sicuramente. Io sono sempre uguale, sono sempre io. È cambiato qualcosina? Più spese.
0: Più lavoro, più spese. Uno poi si deve anche godere bene della vita.
1: Sicuramente. Tornasse a rete una volta, però è giusto che sia così, dai.
0: Rifaresti tutto uguale. Tutto uguale.
1: Tutto.
0: E io vi lascio, amici di Radio Live Napoli, con questa hit spaventosamente bella, ma si viene stasera, di Alessio. Vai. E noi torniamo qui tra poco.

0: Ma si viene stasera, qui siamo con Alessio a Napoli Senza Confini, tormentone ultra usato, utilizzato,
1: ovunque,
0: pubblicizzato in mille cose molto belle, anche nel programma mi hai detto adesso a microfoni spenti perché non mi ricordavo, non ci possiamo ricordare tutto, Ale, di Made in Sud.
1: Made in Sud ha fatto una cosa bellissima.
0: Ma tu sei venuto ospite?
1: No, io non sono venuto, mai.
0: E come mai?
1: Non lo so.
0: Sa cosa? Voglio dire.
1: Però ditelo voi, ancora oggi è la colonna sonora loro, capì? Appena entrano l'intro
0: è bellissimo,
1: è la sigla
0: loro
1: ingresso. È vero,
0: perché adesso mi stai facendo ricordare. Ora ci spostiamo in Napoli Express, Alessio, poche fermate ma tutte alle radici, un detto napoletano che ti rappresenta.
1: Un detto napoletano? Comunque vado, che ne sai? comunque vada, sarà un successo.
0: Comunque vada, è napoletana?
1: Comunque, diciamo,
0: me l'hanno bocciata.
1: Non è buona?
0: Me l'hanno bocciata, però te la faccio andare bene.
1: Okay,
0: dai. Una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: La tradizione napoletana, quella di stare in famiglia.
0: Mm.
1: Che oggi si è persa questa cosa.
0: Niente. E poi niente, ho fatto finta di mettere l'acqua, non ho messo niente. Quindi di stare in famiglia, la famiglia.
1: Sì.
0: Non ce la toccate perché siamo.
1: La famiglia, famiglia.
0: Un piatto napoletano che per te sa di radici, sì, pure per me la famiglia è famiglia.
1: Vabbè, ci sono tanti piatti, io sono legato tanto ai legumi.
0: Tu dici, tu sei fuori in America per un mese, torni, la prima cosa che vuoi che
1: no, la prima,
0: mangiare a Napoli.
1: Sicuramente, come si dice, un ragù. Un napoletano, cioè come fa, come lo fa Anita, non fa nessuno.
0: Ecco, lo fa Anita, tu non sei capace di.
1: No, io non devo guardarlo, sai perché? Non ci posso. A volte Anita dice, ma perché non cucini tu? Non ci possiamo litigare su questa cosa. Io faccio il cantante.
0: Ma sei bravo?
1: No, sono bravo a guardare.
0: A guardare.
1: Lei è bravissima e io penso che la donna è giusto che sia così che deve cucinare, se no ci sta quella cosa, dici cucini meglio te, sto piatto l'hai fatto meglio te, quindi non
0: dici
1: va
0: tu,
1: bene.
0: Per non litigare mi metto da parte,
1: mi metto
0: e
1: da
0: guardo
1: parte,
0: e mangio, guardo e mangio.
1: Giusto.
0: Invece una tradizione napoletana che secondo te si sta perdendo e che invece andrebbe custodita.
1: Tradizione, quella di quando stiamo a tavola, tutti con la testa sui telefoni e non si parla più, cioè tu stai vicino a una persona che ne pensa proprio, cioè tutti con i telefoni in mano, oggi si è persa quella magia di stare, di comunicare a tavola.
0: Ma tutti no, ma proprio di comunicare, secondo me, proprio sì, in generale, di comunicare.
1: Vabbè, non è vero tutti a tavola, tutti con i telefoni in mano, cioè è impressionante.
0: Guarda, ti dico, dipende da famiglia a famiglia e in vari contesti, no, in cui vai. Però se andiamo al ristorante, noi famiglia siamo tra noi, ovviamente i telefoni stanno in tasca, però se ti affacci agli altri tavoli...
1: 80% è così,
0: Ma anche coppie che magari si fanno quell'uscitina romantica, che magari tengono 5-6 figli a casa e dicono godiamoci questa cena, uno così... Una tristezza veramente incredibile. Possiamo, me lo dico anch'io, i telefoni. Che poi la tenerezza anche bella, quella di mio figlio che ha 5 anni, che io non lo utilizzo per i social, però per lavoro purtroppo stai sempre col telefono. O una chat, o un gruppo, o una call.
1: WhatsApp è quello che ci ha rovinato.
0: O il montaggio, o il video, o la storia, utilizzi. E lui mi fa, mamma, posi sto telefono, mamma mia, mi viene una coltellata nello stomaco. Però io cerco di spiegargli che il telefono è il lavoro e quindi poi, perché va educato, se ti. Perché molti lo utilizzano così per passare il tempo.
1: Perciò ti dicevo, come dicevo prima.
0: Invece se dovessi, Alessio, partire per un lungo viaggio e portare qualcosa di Napoli con te, anche di non materiale, cosa ci metteresti in questo zaino?
1: Metterei tanto cuore napoletano in certi posti, Dubai, perché io ci vado spesso, ma non c'è la musica napoletana e non capisci niente. Quindi è bello portare un po' di Napoli anche a Dubai.
0: Quindi musica partenopea e
1: la musica
0: parole.
1: La musica è quella che ci fa star bene a tutti.
0: E allora, visto che fa bene a tutti, lasciamo ascoltare, ci prendiamo una pausa e Miettanata Storia.
1: Miettanata Storia è stato un successone.
0: Questa quando è uscito? Quando è uscito
1: l'anno
0: questo
1: scorso,
0: singolo? L'anno scorso,
1: è uscito
0: anche
1: di luglio, quindi è uscita tardissimo, ma sta quasi 200.000 TikTok.
0: Wow, cioè è uscita tardissimo perché?
1: Perché l'ho fatta tardi, io l'ho fatto fine, diciamo, luglio questo pezzo.
0: Ah, perché?
1: Perché già era uscita prima Ho voglia di te, di noi stasera. Quindi avevo quest'altro pezzo, disse, ma perché non la mamma na? Cioè lo teniamo fresco, pulito, vai.
0: è stato lanciato e ha avuto un grande successo. E allora ascoltiamolo insieme e mettano la storia di Alessio e noi torniamo qui tra poco, restate con noi, ciao. Bye.

0: E mi è tornata storia di Alessio qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, che si è raccontato, si sta raccontando, e adesso Ale entriamo un po' nel tuo presente.
1: Sì.
0: Quello che è un po' quello che sei diventato oggi è fondamentalmente quello che funziona e quello che non si dice fondamentalmente sempre, tutto quello che hai costruito nel tuo passato per poi arrivare al presente. Oggi parliamo della tua identità, senza pensarci troppo in questo momento della tua vita.
1: Sì.
0: A livello artistico, chi sei?
1: Ti ripeto, sono una persona umilissima, una persona che cerca di percorrere sempre i suoi sogni e di non abbandonare mai il mio pubblico e di emozionarsi sempre quando fa qualcosa, perché se perdi l'emozione perdi tutto. Cercare di capire la gente, di farsi le foto quando ti fermano, perché non tutti lo fanno, perché ci sono mai, sono stanchi.
0: Sì.
1: Però io dalla mattina alla sera non ti dico quanti video messaggi mi arrivano, però io cerco sempre di fare tutto quello che posso fare, di accontentare.
0: A disposizione. No, per loro, perché ci sono un sacco di chiacchiericci, oh, di corridoio, di personaggi che sono stati poco carini, poco disponibili, e anche molto conosciuti, anche personaggi,
1: ne penso. L'umiltà è quella che ti aiuta ad andare avanti. Tu dici, una volta che sono arrivato, tutto a posto, sei arrivato, ma ti devi anche guardare indietro e devi dire grazie a loro se oggi sono,
0: esatto,
1: sono questa persona, sono questo personaggio.
0: E a proposito di successo, tu ti senti arrivato o senti ancora di dover dimostrare qualcosa?
1: Non si arriva mai, c'è sempre da imparare, da scoprire nuovi percorsi, nuovi orizzonti.
0: E da qua a 5 anni, non ti dico lontanissimo, ti vedi dove?
1: Ma il sogno nel cassetto è Sanremo, diciamo, di tutti gli artisti. Pensa che non ho mai partecipato, mai presentato una canzone.
0: Perché?
1: Mai fatto, ti dico la verità. Poi pensa, quest'anno c'è De Martino,
0: il nostro compaesano.
1: Lasciamolo stare, facciamolo, perché sicuramente arriveranno tanti napoletani.
0: Perché
1: che lo stanno bombardando.
0: Sì, immagino che pressione, guarda. Perché non hai mai
1: proposto? Partecipato?
0: Perché non ti sentivi, no, cioè non pensi sia questo il momento, o pensavi che era quello il momento?
1: Sicuramente ho visto, ti dico la verità, tanti personaggi che sono andati, tanti artisti a Sanremo di quest'anno. Ma Gesù,
0: non lo so.
1: Cioè io voglio capire una cosa, tutto a posto. Cantanti che non li conosco, cioè personaggi, non faccio nome, ma dove stanno?
0: È come riempire, cioè, le liste, forse, non lo so, Ale. Vivo di musica, ascolto la musica, però forse mi dico, ma non conoscerai a 360 gradi tutti gli artisti? Ci sta, però dal che non si ha notizia e poi te li trovi in un programma così importante, in una serata, in una settimana
1: prima
0: così importante.
1: Però penso.
0: La domanda di tutti è:
1: serata VIP, personaggi, tutti i nomi. E ci sono dei nomi che non si sanno proprio chi sono. Quindi uno si fa una domanda e si dà anche una risposta. Dice, allora posso arrivare anche io. Come sono arrivati? C'è sempre un perché. Case discografiche e tutto. Quindi io cercherò nei prossimi anni magari di proporre qualche pezzo. Lo farò.
0: Ma secondo me
1: è un sogno di ogni artista questo.
0: Io penso veramente, per quanto riguarda il...
1: Poi sempre Forza Napoli, I napoletani sono sempre una marcia.
0: Dici, mo lui fa sta tranquilla, Stefano De Martino, magari fargli fare il suo primo anno di... Infatti siamo tutti curiosi, magari...
1: Sì. Stefano è bravissimo, dai.
0: No, della sua performance, no, su quella non c'è dubbio, veramente stima profonda. No,
1: pensa,
0: curiosi su chi ci sarà.
1: Canta tutte
0: artista.
1: Le mie canzoni, Stefano, fa un bazzì per le mie canzoni.
0: Allora
1: ci incontriamo sempre. Però lasciamolo stare, il primo anno ci saranno, in base diciamo di napoletani, ci saranno penso tanti cantanti napoletani, non lo so, è una cosa che
0: questo
1: uno si fa.
0: Questo sarà la curiosità secondo me. E invece ti voglio chiedere l'aspetto un po' più scomodo, oltre questo del pubblico e di quello che può succedere, no? In generale, cosa ti dà più fastidio del tuo lavoro, ma che nessuno dice mai? C'è qualcosa?
1: Del lavoro, a me mi dà fastidio solo su certe situazioni l'organizzazione. A volte arrivi su certi posti che non si è organizzato come ti aspetti l'organizzazione, e certe cose non vanno come devono andare. penso...
0: Però dell'ambiente di voi, sfera dei cantanti, della...
1: Ma penso in tutti i campi è la stessa cosa, non solo il campo, diciamo, musicale, in tutti i campi c'è questa situazione, no?
0: Cioè che non vi sopportate, no? Non ho capito.
1: No, ma non si tratta di sopportare, penso che se tu fai, ok, il tuo mestiere, anche una tua collega, fin quando tu la puoi amare... Ma tra virgolette ci sta sempre una situazione di confronto, no?
0: Di assio, dici.
1: Ci sta, ma se non ci sta questo, si perde tutto. Se sto solo io e non faccio la guerra...
0: Vabbè,
1: per
0: dici quel
1: la guerra.
0: Quella competizione
1: sana. Sì, la competizione,
0: sana, ecco,
1: giusto.
0: Ok, ok,
1: ci deve stare, ci deve stare.
0: Quindi è una cosa bella della... Questa è una cosa più... Magari l'organizzazione è meno bella. Invece il a brio volte, e l'adrenalina è quella competizione sana.
1: A volte arrivi su certe situazioni che sembra tutto perfetto, ma non è. Ci sta sempre qualcosa che non è così. O perché la gente a volte è troppo, non capisce. Io ti parlo sia di concerti, ti parlo di piazze, che noi facciamo un tour estivo. Ma la gente impazzisce, ma a volte non si mantiene.
0: È una cosa bellissima.
1: No, è una cosa bellissima, però a volte su certe situazioni tu non sai nemmeno come ti devi muovere, perché superano... che ti, hai 10 buttati fuori, 5 buttati fuori, le persone non ce la fanno a mantenere, quindi ti trovi in certi problemi, capito?
0: Bisogna, ecco, ridimensionare certe volte dei contesti, però magari vuoi essere umile, dici forse ci saranno, che ne so, 500 persone, poi magari se ne presentano 10.000, ma quello che hai oggi è quello che volevi davvero all'inizio?
1: Sì. Sempre, sempre desiderato questo.
0: E allora chiudiamo questo momento, questo blocco del tuo presente, lasciamo ascoltare un altro brano che ci hai portato. E
1: ancora
0: si
1: noi.
0: Chiama Sient.
1: Ah, Sient voi.
0: Sient?
1: Sì.
0: Ti
1: altro
0: piace?
1: Pezzo che ha fatto tanti streaming.
0: E allora lo ascoltiamo e noi torniamo qui tra poco.

0: Ed era Sient di Alessio e continua la nostra chiacchierata qui ai microfoni di Radio Lab Napoli. Preparati, allaccia le cinture che entriamo in un momento dinamico e divertente. Okay. Vero o falso? Alessio si scrive sempre le sue canzoni di notte quando la città è silenziosa e le idee arrivano più forti.
1: Vero.
0: Se la tua musica nasce solo da esperienze personali e mai da storie inventate.
1: Vero.
0: Alessio ha un rituale, dice, uè, come fai a sapere? No, non l'ho scritta.
1: Ti sei medesimata.
0: Io penso, dico, bah,
1: ti guardi,
0: che potrei...
1: dici, secondo me.
0: Noi mi ha risposto, di come lo fa a sapere, però. Alessio ha un rituale prima di salire sul palco.
1: Sì.
0: Ascolti sempre la stessa canzone per caricarti di energia.
1: No, falso.
0: Vedi, non ci ho preso qua. La colazione preferita di Alessio è un caffè doppio con cornetto alla crema.
1: Bellissimo.
0: Vero?
1: Vero.
0: Alla crema?
1: No, al cioccolato.
0: Allora è falso.
1: È falso allora.
0: Però ti sei...
1: Cornetto, si prende qualcosa.
0: Mi sa adesso.
1: No, però sto a dieta. Adesso sto a dieta, non sto mangiando proprio zero.
0: Ma senti, lei per la prova costume?
1: Sì.
0: Ma ci teniamo, i napoletani sono troppo...
1: No, ma dobbiamo uscire bene, capisci? La pancia, non ci piace la pancetta.
0: Quando uno cresce, arriva, capito, supera quei 30-35.
1: 42 poi... anni tengo.
0: Ho detto supera i 30-35 e là poi, pam.
1: Ma sono goloso, devi sapere che me la cioccolata, cornetti, va gambazzi, poi quel cicciottone là, la sera si vuole mangiare cornetti. Fermiamoci, mangiamoci questo, mangiamoci un panino. Ragazzi, ma non posso mangiare proprio niente.
0: No, nemmeno
1: ci alleniamo.
0: Tu, lo controlliamo.
1: Ma adesso so anche tu, ma me la ci attaccare da mani. Lo leggo.
0: Che corre così, tipo tapirulando.
1: Bravo.
0: In realtà hai iniziato a cantare perché volevi imitare i grandi artisti italiani della tua infanzia.
1: Falso.
0: Ti commuovi facilmente quando senti una canzone che tocca nel profondo.
1: Vero.
0: Tra una tournée e l'altra adori perderti tra le strade della tua città lasciandoti ispirare dalla vita di tutti i giorni.
1: Vero.
0: Hai scritto la tua prima canzone all'età di 14 anni.
1: Falso.
0: Quando l'hai scritta?
1: Penso un po' prima.
0: Addirittura?
1: Sì, io suonavo pianoforte da sempre. Mi mettevo là e suonavo, sì.
0: Bellissimo. Prima di dedicarti completamente alla musica, hai lavorato in un settore totalmente diverso per mantenerti.
1: Ho lavorato?
0: In un settore diverso per mantenerti economicamente. Prima della musica.
1: Sì, vero.
0: La tua musica fonde più genere pop urban e influenze elettroniche.
1: No, secondo me...
0: Falso.
1: Falso.
0: Ma lo farai?
1: Sì.
0: Ti proietterai in questo? Ti piace cambiare?
1: Tu dici proprio musicalmente?
0: Mm.
1: Però la musica è cambiata. Io musicalmente faccio cose nuove, non faccio sempre quelle cose che si facevano.
0: Quindi
1: prima.
0: Ti adatti
1: e... adatto alla...
0: Esperimenti.
1: Qua, come si dice, la generazione cambia sempre e tu devi stare sempre
0: al passo. E invece hai una canzone dedicata a un momento importante della tua vita personale?
1: Una mia canzone?
0: Mm.
1: Sono tanti pezzi, non solo una, tanti.
0: Tutte
1: quasi canzoni,
0: tutte.
1: Ma sono come i miei figli. Io le scrivo, le faccio e poi sono mie e poi diventano loro, capì? È solo al momento che le scrivo che sono mie le canzoni.
0: E loro che ne pensano di te?
1: I miei fan?
0: I tuoi figli?
1: I miei figli, sicuramente. Il mio figlio piccolo suona anche lui, tengo un pianoforte a casa e lui suona sempre. Su, vai, impara. È importante.
0: Bellissimo, quindi sì, gli hai trasmesso questa...
1: Trasmesso, sì, questa emozione qua. Questa passione.
0: Però allora...
1: Una cosa non l'ha... anche lui si mette da solo, va vicino al pianoforte e suona, senza che lo metto io, capì?
0: È nata, è famiglia,
1: sì,
0: è sangue.
1: Come mio padre, mio nonno, mio zio. Anche la mia la stessa cosa. Io quando andavo sui ristoranti, pensa che io mi mettevo vicino al piano bar così. Ma stai parlando di ore e ore e vedevo come suonavano. Sempre mi mettevo così, andavo a casa e suonavo. Ma posso mai sfruttare questa
0: bellissimo
1: cosa?
0: E che effetto ti fa vedere tuo figlio là al piano che si mette da solo?
1: Speriamo che non prenda la mia stessa strada perché cade un macello oggi qua.
0: Dici, speriamo che vuoi fare un'altra cosa.
1: Deve fare il calciatore perché lui è portiere.
0: Ah,
1: è
0: vedi?
1: Bravissimo.
0: Quindi forse tu speri che...
1: Sicuramente
0: che
1: nella
0: lì.
1: Musica, la musica è una cosa che anche a lui piace, però il calcio è bellissimo. Se lui cerca di realizzare questo sogno, se non ce la fa qua lo faccio cantare, mi porta presto a me.
0: Certo. Allora Ale, entriamo nella Limited Edition e partiamo con il primo round, confessioni lampo musicali. La canzone più imbarazzante che hai cantato da piccolo?
1: Canzone più imbarazzante, forse Mamma, son tanto felice perché ritorno da te. Un pezzo che non ho mai cantato perché la cantava mio nonno e ho cercato di cantarla, ma mai come lui.
0: Bellino. Invece, un artista con cui sogni di collaborare?
1: Di collaborare ci sono tanti, dai, ci sono tanti, tanti artisti, tanti.
0: Vabbè, il primo che ti viene in mente?
1: Lo
0: vogliamo di internazionale, lo vogliamo internazionale. Così non facciamo via collera tutto il resto. Italiano, dai, internazionale.
1: Vabbè, scegli tu, eh?
0: No, che ne so io i tuoi gusti musicali. Vabbè, per gusti, gli altri.
1: Gusti musicali, beh, ci sono. Tanti.
0: Vabbè,
1: tanti.
0: No, poi ci penserai. Okay, dai, la cosa più folle che ti è successa su un palco.
1: Più folle, te lo devo dire.
0: Vai.
1: Mi lanciavano reggiseni.
0: No, vabbè.
1: Te lo giuro. È impressionante.
0: Con i numeri dentro.
1: Numeri, reggiseni. Cioè, ma scusate, ma ripigliare questi reggiseni. Ci arrivavano ovunque.
0: Se li toglievano
1: live.
0: Per
1: non dirti altre cose.
0: L'hai fatta impazzire. Qual è l'ultima canzone invece che ti ha fatto piangere, anche non tua?
1: Un pezzo mio, io pianto una volta forse con mia figlia anche al concerto, un pezzo che scrissi a lei. Ma io se lo canto normale, diciamo nelle feste, per non mi fa niente. Forse quell'atmosfera di quel concerto.
0: Ma anche i suoi occhi, secondo
1: sì,
0: me.
1: Sì, sicuramente, sicuramente.
0: Se potessi cambiare un verso di una tua canzone, quale sarebbe? O se magari non vorresti cambiare nulla.
1: I pezzi come nascono così devono
0: così,
1: morire,
0: deciso,
1: non la magagnare.
0: È deciso. Invece il tuo peggiore errore sul palco?
1: Peggiore errore? Quando ti dimentichi qualche canzone.
0: Succede.
1: C'è impressione. Mia moglie dice, ma come fai a ti ricordare tutte queste canzoni?
0: Ha ragione.
1: Perché a volte capita che ti dimentichi. Se tu adesso dici, Ale, mi vuoi cantare una canzone vecchia dalla strofa? Io ti dico, no. Ma posso mai ricordare, mi posso ricordare il ritornello. Ma non tutte le parole. Capito? Pensa, è una cosa di tutti gli artisti, cantano tutti con
0: il gobbo, il famoso gobbo,
1: si fa,
0: ma anche durante il concerto,
1: sì,
0: no? Ma anche durante una prima serata televisiva.
1: Come fai a ricordare tutti i pezzi? Dai, 30-40 canzoni, ma come si fa?
0: Infatti non lo so, non faccio la cantante, me lo sono sempre chiesta, devo dire la verità. Perché poi non hai delle pause, tipo che ne so, vabbè, come un attore, un po' a teatro, però penso che lì sia pure diverso.
1: Ti ricordi il concerto? È stato 2-3 ore? Quanto è stato il concerto? Senza fermare nemmeno un attimo.
0: Zero.
1: Tutti i pezzi uno dietro l'altro.
0: Sì, è durato 3 ore.
1: Sì, tre ore.
0: Invece, Ale, se un fan ti chiedesse un segreto della tua musica, quale racconteresti?
1: Un segreto? La mia musica?
0: Sì. Anche un po' astratta come domanda, nel senso.
1: Un segreto, dicessi.
0: Un ingrediente forse che, ecco.
1: Lo devo domandare al mio cuore, non lo so.
0: Ah, invece al mio cuoco, al cuore. Ma ci sta. Vai, round 2, sfida dei titoli assurdi. Io ti do 3 parole. No, Ale, concentrati, creatività.
1: Vai.
0: No, basta, se ne vuole. Creatività. No, facciamo questo, guarda, round finale.
1: Ok, vai tu.
0: Note dell'anima. Si chiama.
1: Titolo. Ok.
0: Non me lo rubare per una tua canzone.
1: Oh,
0: è
1: okay.
0: Bello, note dell'anima. Sì. Emozione che ti guida sempre oggi. Cos'è, la gioia o la nostalgia?
1: La gioia. La nostalgia lasciamola indietro.
0: Basta.
1: Ma sta felice, ma fa già sta.
0: Una parola che descrive la musica per te.
1: Amore.
0: Il posto dove ti senti davvero a casa.
1: A casa.
0: Se mi aspettavo a casa, infatti. A casa. Un suono. Vabbè, magari puoi
1: Napoli.
0: Dire palco.
1: Napoli, a casa mia.
0: Un suono che ti fa fermare e respirare.
1: Il battito del cuore.
0: La cosa
1: è così
0: più
1: così ti rilassi quando hai sentito il battito.
0: Tu. Dipende se accelerato o calmo.
1: No,
0: però.
1: Calmo. Le cose accelerate le lasciamo, noi siamo calmi. Io sono calmo, poi tu non lo so. Tu sei calmo?
0: Dipende.
1: Come stai?
0: Dipende dal contesto.
1: Okay.
0: Invece la cosa più vera che hai imparato scrivendo canzoni.
1: Vera?
0: Sì.
1: È quella di capire, di fare bene i testi, di mettere le parole non così, ma fatte con criterio.
0: Invece una paura, una tua paura che trasformi in musica?
1: Paura?
0: Non la vuole dire.
1: No, la paura è quella di non essere mai abbandonato dal pubblico. Questa è quella la paura di ogni artista, no? quella di non abbandonare, diciamo, di non lasciare quello che fai.
0: E quindi concedi tutto te stesso.
1: Sicuramente non tengo niente più, ho girato tutte cose.
0: E invece la cosa più bella che un fan ti abbia mai detto?
1: Qualcosa che un fan mi ha detto.
0: La cosa più bella, no, che ti è rimasta dentro.
1: Grazie
0: che ti ha
1: a te, sei vivo, grazie alla tua musica, grazie a tutto quello che fai per noi. Questo.
0: Sono frasi bellissime. Sì. Invece l'ultima, se potessi dare un messaggio al mondo con una sola frase musicale, anche tua, quale sarebbe?
1: Una frase musicale, diciamo, di qualche pezzo mio?
0: Sì.
1: O parli...
0: Sì, e trasformarla come messaggio da dare al mondo, da dare a chi ci ascolta, da dare a tutti.
1: Vabbè, frasi, diciamo, o solo pezzi, diciamo, più, diciamo, d'amore, queste cose qua.
0: È meglio di questa, al mondo.
1: Al mondo,
0: una bella
1: amiamoci,
0: frase, cosa ci regaliamo?
1: No, amiamoci, mai più guerra, facciamo più l'amore e non la guerra.
0: E meno la guerra.
1: È vero, dai, senza guerra, vogliamo una vita senza guerra, basta le guerre.
0: E allora Ale, è arrivato il momento di lasciare ascoltare ancora noi, poi noi torniamo qui a proposito di noi, ci salutiamo, okay. E intanto ascoltate ancora noi di Alessio.

0: Ed era ancora noi sulle note delle parole straordinarie di questo testo di Alessio, che qui ai microfoni di Radio Live Napoli, e noi siamo arrivati quasi alla fine di questa nostra chiacchierata.
1: Sì.
0: E anzi, ti volevo fare i complimenti a proposito per la tua partecipazione al programma di Pio Amedeo.
1: Sì, grazie.
0: È stato bellissimo.
1: Sì, ti ringrazio.
0: E, anzi, ci vuoi raccontare qualcosa di quel momento?
1: Questa è stata la seconda edizione, felicissima sera, e poi questa qua state tutti invitati. È un programma bello perché loro sono veri, sono come noi, quindi la gente risponde alla grande. Anche quando la mia uscita, quando sono uscito, è stata una cosa bellissima, il telefono è impazziva, i messaggi.
0: Ma anche i fan lì sulle pubblico.
1: Cantavano tutti, hai visto, no? Queste sono le cose belle che devono fare. Dobbiamo dare spazio alla musica napoletana, quella fatta bene.
0: Bello, che poi loro quando hanno scelto te per rappresentare, no?
1: Pensa che un'intervista mi chiesero: ma perché quando scriviamo cantante napoletano esci tu?
0: Ah, ti hanno fatto questa domanda.
1: Cioè, tirate una domanda, ma ci una risposta.
0: Cioè,
1: tu sei colui, c'è quello che ha inventato lo stile dei cantanti napoletani, la nuova generazione. Perché stiamo parlando di della vecchia generazione, ma siamo con la nuova generazione, ho cercato di cambiare di
0: certo,
1: dare.
0: Certo, guarda che non è facile. Per voi inteso per chi viene da una generazione che si è esploso in quegli anni, no? Stare ancora oggi qua sul pezzo, avere tanti fan, avere
1: questo
0: tanti ascolti,
1: successo a mantenerlo.
0: Veramente è una cosa da grande.
1: Fabi, il successo è mantenerlo, e la soddisfazione è quanto la gente ti ferma. Pensa che c'erano i giocatori che uscivano: Ale, noi ascoltiamo la tua musica, sei fortissima, sei grande, che c'erano tanti artisti, per dirti, no, la musica napoletana è famosa in tutto il mondo senza passaporto, lo dico sempre, l'ho detto anche nel programma, in quella sera, sì, perché è così.
0: Bene, Ale, allora, siamo arrivati al momento più identitario di Napoli Senza Confini, e ti chiedo di scegliere una parola napoletana che porteresti in giro per il mondo senza tradurla, perché è bella così com'è.
1: No, una parola napoletana senza tradurla. Vitamia.
0: Vita mia, ha detto tutto, ci ha raccontato tantissimo di te. Un forte in bocca al lupo, mi raccomando.
1: Ringrazio.
0: Ti seguiamo.
1: Vi aspetto nel tour, perché ci sarà un tour ancora teatrale. Saremo a Napoli al Teatro Troisi.
0: Bello,
1: a novembre, giusto? Restate sintonizzati sulla mia pagina, saranno ancora questo tour teatrale, poi ci fermeremo e daremo spazio a questo concerto che sarà all'Arena Flegrea, che tu non puoi mancare.
0: Grazie.
1: Con
0: e non
1: disco
0: voglio
1: nuovo.
0: Nemmeno. Ale, non voglio nemmeno mancare alla tournée teatrale che parte questo inverno,
1: sì,
0: praticamente dopo l'estate, quindi tutti ci andiamo a fare un bel bagno, ritorna.
1: Ma siamo in piazza, però siamo in tour estivo, siamo in giro ovunque. Seguitemi.
0: Grazie Alessio,
1: grazie
0: per essere stato qui con noi, con tanto piacere. Vi abbracciamo da Alessio, Fabiola Ciminella, Napoli
1: grazie.
0: Senza Confini. Ciao.
1: Ciao.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

ancora non so risponderti, io non so risponderti, ma è davvero

d'inverno che sbatte col muso sul mese di marzo. Erano giorni felici, la tua giovinezza mostrava il suo sfarzo. E senza il minimo sforzo lasciavi la notte facesse il suo corso. Nuda la notte con lunghi capelli di cielo che bagnano il dorso.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Sono rimasto chille tanto tempo fa, ma sta sempre chillulla che va a parlare. Avvelene e caramelle che bucia, ma non cagna verità che fantasia. Forza colpe tutte che sta è pura mia.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV
0: Rai Radio
1: Sat
0: Kids,
1: hai
0: Radio
1: tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.
2: Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Facciamo finta che domani è un altro giorno e quindi non vi odio. Vi odio. Vi odio. Facciamo che andrà tutto bene, ci godiamo sulle sale e io odio. Vi odio. Vi odio.

c'è. Se le canzoni sono tutte d'amore, io vi canto l'ho.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

Ed avevo una terra sul mare, una zappa e una lenza. Il battesimo non mi servì, mi chiamava obbedienza. La mia sola risposta era sì, sì signore padrone eccellenza, il mio unico santo nel cielo, santa pazienza. E quel pezzo di pane che mi dava il padrone, normanno, tedesco, francese, spagnolo e borbone, lo condivo con 4 fagioli, con un mezzo bicchiere di vino, e dormivo con 11 figli e mia moglie vicino. Ma quel conte, ragioniere a Torino, mi disse un giorno, ti presento Peppino, se ti vuoi riscattare davvero è arrivato il momento di passare alla storia col risorgimento. Il monumento a Garibaldi per l'unità. E così spalancai ogni porta e cancello al fratello d'Italia con le piume al cappello. E il fratello divenne il mio boia, ogni donna di casa una troia, per la legge che spoglia Gesù per vestire i Savoia. Ed ogni figlio del sud fu chiamato brigante, e nessun Robin Hood ci salvò le mutande. E baciato solo dal vento, dal vapore di un bastimento, mamma America mi asciugò le ferite del pianto. E dalla padella del padre padrone finì nella brace di Don Corleone. Ma la giacca dell'emigrante da quel momento divenne un gessato coi bottoni d'argento. Il monumento per il padrino dell'omertà. E poi quando il paese mi vide tornare arricchito

ed avevano tutti la faccia di quel tricolore, verde di rabbia, bianca di fame e rossa d'amore. Ed avevano i figli lontano, a Torino, a Treviso, a Milano, per sentirli chiamare terroni da un altro italiano. Ma le campane dei sopravvissuti non suonarono più per quelli caduti. E quel pezzo di terra sul mare cullato dal vento nascondeva un milione di martiri sotto il cemento. Il monumento per quei caduti non ci sarà. E nel cemento le famiglie degli obbedienza seppellirono pure la zappa e la lenza.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

E rieccoci tornati dopo questo weekend puntuali. Sono le 15 di oggi, lunedì 23 marzo 2026, e inizia questa nuova settimana di Around Naples con Silvio Martino, sempre qui sui canali digitali di Rai Radio Rev Napoli. Buon pomeriggio a tutti voi e benvenuti. Come state? Come avete passato questo fine settimana primaverile? Devo dire che però dal punto di vista meteorologico, delle temperature, delle precipitazioni, non è stato proprio un weekend di primavera. Speriamo che insomma il tempo possa migliorare nei prossimi giorni. Pian piano si sta avvicinando anche la settimana di Pasqua, il giorno di Pasqua e Pasquetta, magari ne parleremo anche nelle prossime puntate di questo programma che vi ricordo va in onda dal lunedì al venerdì in diretta dalle 15 alle 16, in replica alle 22 e poi c'è il podcast su Rai Play Sound. La tematica principale però rimane sempre la musica urban ma anche indie e cantautorale da Napoli e dai dintorni di Napoli, e oggi continuiamo e chiudiamo il discorso riguardo le uscite musicali degli scorsi giorni. Vediamo anche come hanno debuttato tutti i nuovi singoli album nelle classifiche italiane e poi come ogni lunedì diamo uno sguardo anche alle classifiche degli album e dei singoli più venduti in Italia secondo la FIMI. Ci sono diverse novità, diverse sorprese che commenteremo insieme. E allora, visto che la scaletta è sistemata, c'è stamma, è tutto pronto, direi di partire anche con il percorso musicale dell'ora di oggi, e lo facciamo ascoltando le voci di Joelier e Pino Daniele. Tutto è possibile.

Dal punto di vista musicale non poteva partire meglio questa settimana e l'ora di oggi di Around Naples con Silvio Martino. Abbiamo ascoltato Tutto è possibile di Joelair e Pino Daniele, una canzone che conserva in sé una magia speciale, anche se ci sono state tante persone, soprattutto sui social, che hanno aspramente criticato questa collaborazione tra i due ancor prima che venisse ufficialmente rilasciato questo brano. E io mi chiedo sempre perché giudicare qualcosa senza ascoltarla prima. In tanti avevano criticato, insomma, la scelta di accostare il nome del grande, dell'immortale Pino Daniele con quello di Emanuele. In realtà con questa canzone si è creata, ecco, una magia speciale. E partiamo con le news di oggi parlando anche di Pino, perché come abbiamo detto anche all'interno della rubrica Live Radar la settimana scorsa, il 19 di marzo c'è stato un memorial al Palapartenope a Napoli dal nome I Sto Vicino a Te, a cui hanno preso parte tanti artisti della scena musicale napoletana. E ho letto in questo weekend che è passato tantissimi commenti positivi per la bellissima serata che è stata organizzata e per l'emozione che si respirava all'interno del Palapartenope. Tra i tanti artisti sono esibiti anche Vesuviano, c'è stata l'esibizione di Miro Di Mare, in tanti hanno accostato la sua presenza scenica a quella di Pino. Effettivamente si somigliano parecchio Miro e Pino. C'è stato anche Federico Di Napoli, c'è stato Tommaso Primo che ha interpretato Cammina Cammina, anche Nicola Siciliano, anche Greg Rega, Veronica Simioli, Viscardi, insomma sono stati tantissimi, ne abbiamo già parlato, in ricordo di una voce storica della scena musicale napoletana italiana e un simbolo della città e della cultura partenopea. E allora entriamo nel vivo delle notizie di oggi, lo facciamo parlando di uscite musicali da Napoli di venerdì scorso. Sicuramente una delle release più chiacchierate è stato il nuovo brano di Samurai J, Obsession, o meglio il remix in spagnolo di Ossessione di Samurai J, che più tardi troveremo anche nelle classifiche Fimi dei singoli più venduti della scorsa settimana in Italia. Questo remix ha debuttato abbastanza bene nelle piattaforme di streaming, in tanti si aspettavano magari un debutto ancora più impattante nelle classifiche. Ne parliamo tra poco, prima ascoltiamo Obsession di Samurai J e Nayara.

signori, ripetiamo la domanda che ci siamo posti nella puntata di venerdì scorso, e cioè: dove vuole arrivare il signor Gennaro da Mugnano di Napoli, anche conosciuto come Samurai J? Perché con il remix di Ossessione che abbiamo appena ascoltato in collaborazione con Nayara c'è stata una sorta di dichiarazione di intenti, cioè ha praticamente detto a tutti: voglio conquistare tutto quanto il mondo, grazie anche alla vibe spagnola a cui si sta accostando, insomma, nell'ultimo periodo. È una canzone che ha debuttato, come dicevo, bene le piattaforme digitali, sta a più di 100.000 streaming già accumulati in un paio di giorni, ma i numeri sono naturalmente molto distanti

questa canzone parlando delle classifiche FIMI dei singoli più venduti della scorsa settimana in Italia. Venerdì scorso facemmo anche un interessante ragionamento riguardo l'internazionalizzazione del napoletano, della lingua napoletana e italiana, perché Samurai J ha internazionalizzato una canzone che è in italiano, ma non è assolutamente da sottovalutare, anzi probabilmente è anche più potente l'importanza, la rilevanza internazionale che può avere una lingua musicale come può essere quella del napoletano. Ce ne siamo accorti con Tutto è possibile di Emanuele, di Giulietta, perché all'interno dell'ultimo disco di Emanuele c'è un featuring con Anuel, che è uno degli artisti reggaeton più ascoltati in tutto quanto il mondo, e hanno fatto una canzone che abbiamo ascoltato sempre venerdì, che ha praticamente unito i due mondi musicali e linguistici diversi. Cosa ci dobbiamo aspettare da Ossessione di Samurai J? Io credo che ci potrebbero essere dei svolti interessantissimi dalla scena musicale internazionale, e sicuramente i primi test saranno quando Samurai dovrà affrontare dei palchi in Europa e nel resto del mondo. Vedremo insomma come risponderà il pubblico e quanto appeal ci sarà per questa versione spagnola di una grande hit che siamo sicuri insomma dominerà l'estate 2026. Siamo praticamente a marzo e già la ritroviamo ovunque, ed è una canzone che in questo momento è fuori stagione tra virgolette. Figuriamoci quando arriverà l'estate, quando ci sposteremo tutti quanti verso lidi e locali all'aperto tipicamente estivi. Poi nelle prossime settimane, a proposito di estate, ci sarà anche il periodo in cui usciranno tutte le canzoni che si candideranno ad essere le hit estive. Nel frattempo però proseguiamo con le uscite di venerdì scorso da Napoli e ascoltiamo il nuovo singolo di Petit, Aspettando Primavera.

L'avete riconosciuto il sample di Primavera di Marina Rei, un brano del 1997? Ecco, Petit ha deciso di riprendere questa canzone, di inserire questo richiamo all'interno del suo ultimo singolo che abbiamo appena ascoltato, che si chiama Aspettando Primavera, rilasciato venerdì scorso, nonché il giorno in cui è ufficialmente iniziata la primavera 2026, perché quest'anno la primavera è scattata mentre eravamo in onda, tanto è vero che l'abbiamo festeggiata ascoltando Primavera di Franco Ricciardi alle 15:46 di venerdì 20 marzo 2026. Comunque proseguiamo con la musica di oggi, tra poco approfondiamo l'album di Night, Io Individuo, che sicuramente è stata una delle release più chiacchierate e importanti di venerdì scorso. Prima

Arti 5 con Fucile e Macchinoni su Rai Radio Drive Napoli. Continuiamo a parlare delle uscite musicali di venerdì scorso, dei debutti in classifica, e commentiamo ora il nuovo album di Night che si chiama Io Individuo, sicuramente una delle uscite più chiacchierate, più discusse e anche più attese della settimana scorsa. Venerdì ne parlammo molto brevemente perché avevamo bisogno di più tempo appunto per parlarne, visti gli spunti di riflessione che offre questo progetto. Innanzitutto bisogna dire che è l'album di Night che ha debuttato meglio nella sua carriera, storia discografica, nelle piattaforme digitali di streaming. In questo momento ci sono ancora molti brani nelle charts digitali, in particolar modo quelli che stanno andando meglio sono L'Astronauta, intorno al 15° posto, e poi c'è il suo brano sanremese Prima che sta intorno al 12° posto. È un disco che intreccia rap, cantautorato, anche un pizzico di jazz, soprattutto nelle strumentali, dal punto di vista diciamo musicale, ed è un album in cui Night rappa per gran parte del tempo, ma si dedica anche appunto a questa vena più cantautorale che ha sempre avuto nella sua musica e che forse sta mettendo più in mostra negli ultimi suoi progetti. C'è un solo featuring, come abbiamo già detto, cioè con Elisa, nel nono brano della tracklist che si chiama Stupido Pensiero. È un disco che si apre con un intro molto rap in cui Night critica il pubblico, l'industria musicale, la qualità della musica degli ultimi anni. La base è molto incalzante e il ritornello invece, sempre per questo dualismo musicale che sta avendo, è molto elegante, contrastante diciamo con le strofe. La stessa eleganza la ritroviamo anche nel secondo brano, cioè Esistere più di me. Qui la strumentale è molto delicata, c'è un giro di pianoforte, un brano che parla di insicurezza sociale, di come guardiamo ciò che gli altri hanno più di noi, tematiche che sono un po' al centro di questo progetto. Il terzo brano si chiama L'Astronauta e contiene un sample interessante, cioè quello di Briciole, il brano di Noemi che compone parte del ritornello, anche questo uno dei pezzi che sta andando meglio e anche più virale sui social negli ultimi giorni. Il disco continua con il quarto brano che è Ci nasci ci muori. Ecco, Night ha inserito un po' di meme, di easter egg all'interno di tutto quanto il disco e di questa canzone, perché cita In Italia di Fabri Fibra e poi parla anche della sua partecipazione a Sanremo dicendo che entra nel mainstream a modo suo e il suo successo non dipende sicuramente dal Festival di Sanremo. Diciamo che ce ne siamo accorti che ha mantenuto la sua identità anche sul palco dell'Ariston. Tra poco parliamo delle altre canzoni e del concept generale del disco. Prima ascoltiamo proprio il brano sanremese di Night, Prima

partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: che tu vedessi me.
1: Un singolo estratto da Io Individuo, l'ultimo album di Night, droppato venerdì scorso, che stavamo commentando insieme. Eravamo arrivati al quarto brano, Ci nasci ci muori. Il disco prosegue con Un uomo, un singolo già edito e che ha anticipato poi la release di questo progetto che avevamo già commentato insieme. E poi il sesto brano è un interludio che si chiama Origini, in cui si sente il messaggio vocale di una donna che, tra le tante cose, parla anche di come sia stata capace di perdonare un padre che ha abbandonato un figlio. Una bellissima lezione di umanità, e ci sono dei riferimenti chiari, insomma, alla storia personale di Night. Questo secondo me è uno dei punti più importanti del disco, perché è un album che sì, si chiama Io Individuo e parla del rapporto con se stessi e con la società e le persone che ci circondano, ma al centro di questo progetto c'è anche la figura della donna e del coraggio delle donne, una tematica centrale anche nel precedente album di Night, cioè Lettera Q. Io credo che, insomma, questo Io Individuo rappresenti la seconda parte di quel progetto. Dopo questo interludio, che rappresenta il sesto momento della tracklist, c'è il settimo brano, e cioè Punto d'incontro. Ecco, anche come è stata costruita la tracklist ci fa capire cosa e come vuole comunicare Night, perché in sequenza c'è prima il brano Un uomo, in cui Night parla parzialmente di ciò che poi viene raccontato nel messaggio vocale che è Origini interludio, e poi nel settimo brano c'è appunto Punto d'incontro, un brano in cui si affronta proprio la tematica del rapporto con la donna anche dal punto di vista del maschilismo tossico. Attraverso queste canzoni e le altre che compongono la tracklist, Night, più che fornire delle risposte agli ascoltatori, ha fatto tantissime domande. Cioè, io non le ho contate mentre ascoltavo l'album, ho sentito centinaia di domande che sono state fatte all'interno del disco. Quindi è un album che sicuramente offre, ecco, delle riflessioni personali senza dare una semplice risposta, domande che vengono sviscerate parzialmente anche nell'ultimo brano, che è un interludio che si chiama Contraddizioni, in cui c'è un dialogo tra Night e un'altra persona. Comunque, complimenti a Night per quest'altro progetto. Si conferma essere un lyricista eccezionale del panorama musicale urban e ormai anche cantautorale italiano. Se volete, approfondiremo ancora di più questo album. Nel frattempo il tempo scorre velocissimo, e quindi proseguiamo con la musica. Lo facciamo ascoltando Step.

La voce di Ste con il suo ultimo singolo Echo su Rai Radio Rave Napoli. Dopo aver commentato l'album di Night, parliamo brevemente di altri album che sono stati rilasciati sempre venerdì scorso, di cui abbiamo già parlato, come il nuovo album di Chiello che si chiama Agonia, un disco che non contiene feat, un album molto personale e un progetto che sicuramente rappresenta un altro punto di svolta nel sound di Chiello, che è partito con la trap della FSK, ha continuato con questa sorta di vena cantautorale e oggi continua ad evolvere con dischi del genere il suo suono. Tra l'altro Chiello in una recente intervista ha parlato anche della FSK, ha detto che praticamente da quando si è sciolto questo gruppo di trapper italiani lui non ha più ascoltato brani della FSK, anche se comunque rimane sempre in contatto con Sabu Bull e Taxi B, gli altri due componenti di questo trio. Venerdì è uscito anche il nuovo album di Disme, un disco che contiene diverse collaborazioni molto interessanti, c'è Nicky Savage, c'è Danny Five, c'è Samuel Aaron, c'è Vale Payne nell'undicesimo brano che si chiama Ferite, c'è Mambo Losco nel settimo brano che si chiama Ho un problema, già edito prima della release ufficiale di questo progetto, e poi c'è Saif nel nono brano della tracklist che si chiama Fuorilegge, anche questo pezzo era già edito prima dell'uscita ufficiale dell'intero album che si chiama Minacce. È un periodo molto prolifico per la scena musicale genovese, soprattutto urban, ce ne siamo accorti soprattutto nell'ultimo mese, sono usciti gli album di Paste, è uscito l'album di Disme e si avvicina a questo punto sempre di più anche il nuovo album di Saif, speriamo esca quanto prima. Poi sono in arrivo, in progetto, la Deluxe e il disco di Brescia, il nuovo mixtape di Tedua, insomma Genova sta sfornando tanti progetti interessanti che commentiamo insieme sempre in Around Naples. Tra poco parliamo di altri singoli rilasciati e passiamo alle classifiche Fimi, ascoltiamo prima, visto che l'abbiamo nominato, Tedua.

0: resto sola.
1: Tra una notizia e un'altra, una canzone e un'altra, abbiamo già superato la metà dell'ora di oggi, lunedì 23 marzo di Around the Naples con Silvio Martino. Abbiamo appena ascoltato Nicola Siciliano su Radio Rev Napoli. Buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di quest'ora. Durante la prima parte della puntata abbiamo parlato delle uscite musicali di venerdì scorso, del debutto in classifica di tanti di questi progetti, come il nuovo singolo di Samurai J, o meglio la versione spagnola di Ossessione di Samurai J in collaborazione con Nayara, del nuovo singolo di Petit. Abbiamo commentato l'album di Night, Io Individuo, un disco sicuramente molto complesso, e scoperto altri album che sono stati rilasciati, tra cui il disco di Chiello e l'album di Disme. Scopriamo altre release prima di passare alle classifiche streaming e poi alle classifiche Fimi, e parliamo di un po' di singoli che sono stati droppati quasi a sorpresa negli ultimi giorni, come del nuovo brano di Achille Lauro che si chiama In Viaggio Verso il Paradiso, un brano che era stato spoilerato nelle ultime tappe che ha fatto praticamente Achille del suo tour in giro per l'Italia. È una ballad intensa sullo stile, insomma, delle sue ultime canzoni. È uscito anche un nuovo album dall'Urban di Suspect CB che si chiama Reggio Piange, un disco che è stato propsato anche da Ernia nelle stories. Ernia e Suspect hanno collaborato qualche tempo fa, quindi è sicuramente tra quegli artisti su cui Matteo Professione, cioè Ernia, punta di questa nuova scena musicale. È uscito anche un nuovo EP di Marte che si chiama Metamorfosi. A proposito di artisti su cui puntare, Marte è sicuramente una delle rapper maggiormente stimate della nuova scena. È uscito anche un nuovo brano di Ivan B che si chiama Zaino Gucci, ne abbiamo parlato anche venerdì, un singolo che in realtà arriva dopo un po' di critiche che ha preso Ivan B sui social dopo lo snippet di questo brano, perché in tanti hanno ritenuto un po' scontata questa canzone e semplice. È uscito anche un nuovo singolo di SKT che si chiama UK Swag, un altro brano in cui possiamo sentire SKT rappare sia in inglese che in italiano, e un altro brano che ci dimostra sicuramente la poliedricità musicale che ha questo artista, che ha un background musicale appunto molto variegato. È uscito anche un nuovo singolo di Rancore che si chiama Fan Folle, e anche un nuovo singolo di Giulio in collaborazione con Coez, e cioè Quelli Come Me. Questi qua sono soltanto pochi dei tanti brani che sono stati rilasciati appunto la settimana scorsa. Vediamo però tra poco quali hanno debuttato meglio nelle classifiche. Prima i Furia. Non fosse stato per te.

Questo è il primo brano in assoluto che hanno pubblicato i Furia, e cioè Fratemo Cucina. Tra l'altro abbiamo intervistato in questo programma proprio i Furia qualche settimana fa. Mi raccomando, per rimanere aggiornati riguardo tutti gli ospiti di questo programma e degli altri che compongono il palinsesto di Rai Radio Rave Napoli, potete seguirci sui nostri profili social, su Facebook e su Instagram. Sono in arrivo tante interviste nelle prossime settimane, però non vi spoilerò niente, perché sennò se perde tutto schwitz. Seguiteci per sapere in anteprima tutto ciò che magari accadrà nelle prossime puntate di Round the Naples. Nel frattempo proseguiamo con le news di oggi e vediamo come hanno debuttato tutti questi progetti di cui abbiamo tanto parlato in questi giorni nelle piattaforme di streaming. L'album di Disme ha debuttato molto bene, in particolar modo i brani più streamati tra gli inediti ad ora sono Minacce, che conta quasi 100.000 streaming nelle piattaforme digitali, e il brano Vuoto, che è il primo della tracklist. Ha debuttato molto bene anche il disco di Chiello, Agonia. Per quanto riguarda in generale le classifiche di streaming, ci sono diverse sorprese rispetto a venerdì scorso. Sapete che praticamente le commentiamo giorno per giorno perché ci sono continui cambiamenti in queste classifiche, e la principale sorpresa sta nel grande successo che sta ottenendo Via dei Mille, l'ultimo singolo di Dipinto prodotto da Fresh Beats, un brano totalmente napoletano che è partito intorno alla 20ª posizione e ora sta al 6° posto tra le 50 canzoni più streamate appunto nelle piattaforme digitali in Italia. Ha superato, pensate, Donne Ricche di Tony Pitoni, che comunque continua il suo trend positivo, ora sta al 9° posto. Ha superato anche Labirinto di Luchè, Poesie Clandestine di Lady Aga 7. Sopra di lui ci sono solo Stupida Sfortuna di Fulminacci, Che Fastidio, Per Sempre Sì, Tu Mi Piaci Tanto e ovviamente Ossessione, che per distacco insomma risulta essere la canzone più streamata in Italia. Tra poco, a proposito di vendite, streaming eccetera eccetera, parliamo degli album e dei singoli più venduti della scorsa settimana in Italia. Prima Capoplazza.

Guagliù, ormai lo sapete, non è lunedì senza le classifiche FIMI degli album e dei singoli più venduti in Italia. Partiamo come sempre parlando degli album. Ci sono in classifica diverse new entry, come il nuovo album di Riccardo Cocciante che si chiama Ho 20 anni con te. Scendono in classifica diversi progetti, come Per soldi e per amore di Ernia al 19° posto, Dio lo sa secondo di Julier al 18°, Tutti i nomi del diavolo di Kid Yugi al 17°. Scende anche Mediterraneo di Brescia, Poesie clandestine di LDA e K7. C'è una new entry, e cioè Crack Musica, il primo capitolo di questa ormai saga di progetti di Tony F e Side risalente al 2016. Ecco, il primo capitolo entra in classifica perché sono stati stampati CD e vinili in occasione dei 10 anni di questo progetto. Scende anche La bella vita di Artify all'11°. Al 10° posto c'è un'altra new entry, e cioè VT Tresor, il nuovo album di Vaste che abbiamo commentato insieme nella puntata di venerdì scorso. Scende di ben 8 posizioni Harry Styles con il suo ultimo album. C'è un'altra new entry all'8° posto, e cioè Maledetti innamorati, l'ultimo album di Enrico Nigiotti. Poi c'è Achille Lauro al 7°, Bad Bunny al 6°, Kid Yugi al 5° posto, superato da Emanuele, da Juelier al 4° posto. Sale al 3° posto grazie all'effetto del tour e delle date che sta facendo tutta quanta Italia, Tutta vita sempre di Olly. Debutta al 2° posto Calcinacci di Fulminacci, mentre debutta al 1° posto, quindi risulta essere l'album più venduto della scorsa settimana in Italia, Crack Musica 2 di Tony F e Side. Grande risultato a 10 anni di distanza dall'inizio del sogno per questi due rapper romani. Abbiamo già approfondito largamente questo progetto e anche questo ritorno della vibe 2016, 10 anni dopo, appunto nel 2026, e in tanti artisti sembrano riprendere questo trend con dei progetti che sono usciti oppure che usciranno prossimamente. Poi ne parleremo. Nel frattempo, Fulminacci, Stupida sfortuna. Ti troverò.

0: Abbiamo visto la classifica degli album più venduti nella scorsa settimana in Italia. Per quanto riguarda la classifica dei singoli, ci sono poche differenze rispetto a lunedì scorso. Soprattutto in cima a questa classifica ci sono praticamente le stesse canzoni della settimana scorsa. Cambiano diverse cose tra il decimo e il ventesimo posto. Ad esempio, Davvero Davvero di Artifive sale al quindicesimo posto grazie al trend sui social che sta spopolando in quest'ultimo periodo e sta andando benissimo questa canzone anche nelle piattaforme digitali di streaming. Sale di 5 posizioni questa domenica di Olly al 14° posto e sale di ben 19 posizioni 16 marzo di Achille Lauro, giustamente, visto che il 16 marzo è stato la settimana scorsa. Sale di una posizione Donne Ricche Acoustic Version di Tony Pitoni all'11° posto, al decimo Italia Starter Pack di J-Ax, poi Perdutamente di Achille Lauro, all'ottavo Male Necessario, al settimo Labirinto, al sesto Poesie Clandestine, poi Stupida Sfortuna di Fulminacci, al quarto Che Fastidio di Dito nella Piaga, al terzo posto Per Sempre Sì di Salda Vinci, al secondo Tu Mi Piaci Tanto di Saif e al primo posto c'è sempre lei, sempre Ossessione di Samurai J, prodotta da Vito Salamanca. Ma visto che abbiamo ascoltato la versione spagnola all'inizio di quest'ora, ascoltiamo la canzone al secondo posto, e cioè Tu Mi Piaci Tanto di Saif.
1: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese.

E anche oggi non ci siamo accorti che è passata quasi un'ora, perché sono quasi le 16, il che significa che siamo giunti praticamente alla fine dell'ora di oggi, lunedì 23 marzo di Around Naples con Silvio Martino. Oggi abbiamo parlato di tanta roba, del successo di Samurai J, della sua ossessione e della versione in spagnolo che ha fatto in collaborazione con Nayara di questa hit che potrebbe diventare una hit mondiale. Abbiamo parlato di altre release da Napoli, del nuovo singolo di Petit e del sample all'interno di questo brano. Abbiamo commentato l'album di Night, Io Individuo, ne abbiamo parlato di più visto che è un album molto grande e molto complesso. Abbiamo commentato altre release come il disco di Chiello, il disco di Disme e altri singoli che sono stati rilasciati. Abbiamo dato uno sguardo alle classifiche di streaming, abbiamo visto come hanno debuttato tutti questi progetti nelle piattaforme digitali e poi, come ogni lunedì, abbiamo commentato le classifiche FIMI degli album e dei singoli più venduti in Italia. Prima di salutarci vi ricordo che ci sentiamo tutti i giorni in diretta dalle 15 alle 16, in replica alle 22, e ricordo a tutti che è disponibile anche il podcast di questo programma, che potete ascoltare quando volete dall'app o dal sito RaiPlay Sound. Ma raccomando, seguiteci anche sui nostri profili social, perché lì vi spoileriamo un po' di cose, vi facciamo sapere man mano cosa succede nel grande mondo di Rai Radio Live Napoli. Around Naples con Silvio Martino vi saluta, vi ringrazia, noi ci sentiamo domani pomeriggio sempre alle 15, sempre qui. Passate un buon pomeriggio e una buona serata, a domani, ciao a tutti.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Noi ti ringraziamo, nostro buon protettore. Dacci ancora la forza di far ridere gli uomini, di sopportare serenamente le loro assordanti risate e lascia pure che essi ci credano felici. Più ho voglia di piangere e più gli uomini si divertono, ma non importa. Io li perdono, un po' perché essi non sanno, un po' per amor tuo e un po'

vuole gente intelligente per nuotare al largo quando c'è l'alta mare. Ma cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Per questo voglio te, per questo voglio te, per questo voglio te. Ci vuole gente intelligente per mettere un punto, per capire una fine. Ci vuole gente intelligente per leggere il senso nascosto tra le righe. Ci vuole gente intelligente per chiedere scusa lasciando fuori l'orgoglio. Ci vuole gente intelligente per reggere il peso di un ricordo. Per questo voglio te, per questo voglio te, per questo voglio te.

per parlare, per stare in compagnia. Ci vuole gente intelligente anche per non fare, ci crederesti la spia. Ma cosa vuoi di più? Cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Per questo voglio te.

film di essere normale. Ci vuole gente intelligente anche per non essere banali, volgari. Per questo voglio te, per questo voglio te.

0: dimentica.
1: Rai Radio Live Napoli suona l'archivio storico della canzone napoletana.
2: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio.
3: Perché ti sei fermato?
2: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
3: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
2: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
3: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
2: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
3: con TV Rai
2: Radio
3: Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
2: Vai su tvsat.tv.
4: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
5: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
6: Buongiorno a tutti da Francesca Silvestri e benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Ci sono artisti che cantano la propria terra e artisti che diventano voce della propria terra. Andrea Sannino sicuramente appartiene a questa seconda categoria. Con lui faremo un viaggio che parte dal suo ultimo progetto discografico, il triplice singolo Miseno, Bossamo e Lacrima. Tre brani che segnano una nuova tappa del suo percorso artistico. Canzoni che si aprono a sonorità inedite, lasciandosi accarezzare dai ritmi eleganti e avvolgenti della bossa nova, in un incontro raffinato tra il respiro internazionale di questo genere e l'anima profondamente napoletana che da sempre caratterizza la sua musica. Da questo nuovo orizzonte musicale ripercorreremo una carriera costruita con passione, sacrificio e autenticità. Dall'emozione senza tempo di Abbracciam, diventata la colonna sonora dei sentimenti di migliaia di persone, fino a Vivo, passando per Via Partenope, le tappe più significative del suo cammino artistico e umano. Ma Andrea Sannino è anche un artista che ha sempre trovato la propria forza nei valori autentici, negli affetti e nella famiglia, punti fermi che hanno accompagnato ogni sua scelta e sostenuto il suo percorso sia nei momenti più belli che in quelli più complessi. Parleremo quindi proprio di musica, di identità e anche di quel legame indissolubile con Napoli, una città che nelle sue canzoni è presenza viva, fonte inesauribile di ispirazione. Un racconto che attraversa melodie, valori, radici per scoprire non solo l'artista ma anche l'uomo dietro le sue canzoni.

0: Benvenuti, oggi abbiamo il piacere di ospitare un grande artista del panorama musicale partenopeo, amatissimo da tutti, Andrea Sannino, che è una delle voci più autentiche che riesce a coniugare perfettamente l'anima più passionale e melodica cantautorale napoletana, della tradizione napoletana, adesso anche con un progetto molto ambizioso, perché sta unendo appunto il suo stile partenopeo pieno di calore, di energia e di solarità ad un ritmo più caraibico in questo progetto, in un bel un triplice singolo che si chiama proprio Bossa Mo, in cui la musica napoletana si unisce alle sonorità caraibiche. Ciao Andrea, benvenuto, sono felicissima che tu oggi sia qui con noi.
1: Ciao Francesca, anche io tantissimo, buongiorno a tutti. Niente, è bello ritornarci con questo progetto che, come dicevi, è molto ambizioso, no? Perché non strizza sicuramente l'occhio a quello che è il mainstream di oggi, ma io sono uno che se ne è sempre un po' fregato, e quindi quando ha voglia di fare qualcosa, sperimentare, che la musica è anche sperimentazione, lo fa senza pensarci troppo, ed è uscita questa idea insieme a Mauro Spenillo, alla Wanema che lo ha prodotto, di Bossa Mo. Dal titolo si capisce appunto unire la lingua napoletana al genere bossa nova, che prettamente, sai, nasce in Brasile, quindi è apparentemente lontano, ma in realtà in termini di sonorità è molto vicino a noi.
0: Sono molto vicini, ma anche come, proprio come temperamento, come,
1: sì,
0: come solarità e
1: come calore, modo,
0: calore,
1: no?
0: E anche di modo di affrontare la vita. Sono due filosofie di vita che sono molto vicine, e poi si adatta secondo me tantissimo anche allo spirito estivo, quindi
1: esatto,
0: di festa, che comunque ci... siamo ormai in estate,
1: sì,
0: quindi meglio, cosa di meglio che ballare la bossa nova insieme,
1: sì,
0: alla tua voce, alle tue canzoni qui a Napoli. Abbiamo portato un po' di Caraibi qui e noi ci portiamo, tra l'altro, la musica napoletana è musica contaminata, quindi aprirti
1: da sempre,
0: a nuove sonorità,
1: esattamente,
0: e nuove contaminazioni.
1: Ma infatti guarda, poi approcciarmi a questo genere musicale mi ha permesso di scoprire che poi in realtà tantissimi altri artisti napoletani lo avevano già fatto molto prima di me, beh, tralasciando Pino, il grande Pino Daniele, che
0: certo,
1: nelle sue sonorità, diciamo, sempre ce l'ho ritrovato a volte un po' di bossa nova, ma addirittura ho scoperto che il grande Fred Bongusto, ad esempio, aveva tradotto in lingua napoletana La ragazza di Ipanema, che è la canzone simbolo del genere bossa nova, ed è stata una figata, perché poi io in realtà qualche anno fa, sempre proprio per un progetto radiofonico, mi inventai un po' sta cosa che si chiamava Dillo in napoletano, di tradurre dei successi nazionali e internazionali in lingua napoletana, proprio perché tenevo sto puntiglio a dire: guarda, ma se io solo mi viene tradotto in inglese, perché noi non potremmo tradurre un brano dall'inglese al napoletano? E mi inventai questa cosa, ma in realtà vedi, è come se alla fine non mi sono inventato nulla. Noi a Napoli abbiamo questo gene della genialità che in realtà ci tramandiamo da generazione a generazione, quindi anche quando ti pare di aver scoperto qualcosa, in realtà se vai indietro nel tempo c'è stato sicuramente qualche altro artista napoletano che l'avrà già fatto, perché è proprio nell'aria, capito? Napoli l'idea ce l'ha nell'aria.
0: Non solo, è una città di porte, una città di contaminazione, una città di approdi, e quindi questi scambi sono da sempre, fanno parte proprio dell'anima napoletana. Forse per questo il napoletano è anche così geniale e così, perché prende un po' da tutto.
1: Prende un po' da tutto.
0: Ah, questo, lo scambio anche crea sempre movimento e crea sempre qualcosa di molto interessante. Se dovessi delineare un fil rouge che unisce Miseno, Bossa Mo e Lacrima, quale sarebbe?
1: Allora, sicuramente tre modi di raccontare l'amore. Infatti anche nel videoclip, che è un'altra sfida che ho voluto fare, tu prima hai usato un termine bellissimo, che è triplice singolo, no? Più che un EP, più che un album, Bossa Mo è esattamente un triplice singolo, perché in realtà sono tre canzoni che sono unite tra loro, e nel video, ovviamente, chi è un po' appassionato di cinema come me sa che il piano sequenza è qualcosa che da sempre affascina lo spettatore, cioè lo dico per chi
0: sì, che
1: dovesse
0: non si ferma
1: ancora,
0: mai la telecamera,
1: che non si stacca mai la camera,
0: non si stacca,
1: esatto,
0: mai,
1: non c'è montaggio, non c'è premi, inizi a registrare dall'inizio e smetti alla fine. Quindi ho unito tre canzoni, 12 minuti circa, in un unico piano sequenza. È stato difficilissimo perché poi l'abbiamo girato sulla spiaggia di Miseno. Il regista è stato Max Castelli con Gino Scuotto, che è stato un grandissimo operatore steady. Insomma, è stato un lavoro fatto davvero prima piuttosto che dopo, mentre registravamo, perché abbiamo fatto le prove, no? Perché basta, nel piano sequenza, basta che qualcosa va storto, devi ricominciare tutto da capo. E fortunatamente dopo 2-3 volte poi siamo riusciti ad avere la registrazione finale, ed è stato bellissimo perché appunto siamo stati sulla spiaggia di Miseno, quindi con il monte, con Capo Miseno sullo sfondo. E l'idea era quello di attraversare anche il momento di luce che ci dava la giornata, perché siamo andati al tramonto. A un certo punto, in quel posto, dopo le 7:30, 8, il sole cala dietro la montagna di Procida, e noi volevamo quello, perché la prima canzone, Miseno, è un amore all'approccio iniziale, quindi ha bisogno di luce, di energia, no? Bossamò invece è l'amore consolidato, quindi raccontare una storia che è in atto, che è vissuta in quel momento col sole, appunto, che se ne va dietro la montagna. Quando poi il sole è sparito totalmente, quindi c'è quel blu di penombra che ti dà anche un po' di malinconia, parte Lacrima, che invece è un amore finito. E quindi ho dato un senso anche alle tre canzoni, anche con l'aiuto

0: Possiamo, proprio lo dice anche il titolo, questa commistione tra l'anima partenopea e le influenze caraibiche. Come sei riuscito a esplorare nuovi mondi senza perdere appunto la tua identità artistica?
1: È stata una bella sfida, ovviamente lo abbiamo fatto, l'approccio c'è stato rimanendo nell'essenziale dell'arrangiamento, e questo devo fare i complimenti a chi lo ha prodotto e arrangiato, che come sempre, come tutti i miei brani praticamente, è la mano di Mauro Spenillo, le mani di Mauro Spenillo. Io ti devo dire la verità, ho fatto anche un lavoro sul canto. Chi mi conosce nel modo di cantare che ho nelle altre mie canzoni noterà sicuramente un cambio di range, di registro vocale, che è voluto. Ecco, non andare a toccare per forza di cose, note alte, gorgheggi e gorigori vari, che nel genere bossa nova non servono assolutamente a nulla. Lì serve l'anima, serve il testo, quindi focus centrale il testo, e senza bisogno di abbellimenti, perché è già il mondo che ti deve trasportare in un'area protetta, mentale, cioè rilassamento totale, che anche una semplice sbavatura

0: non voluta per far sapere quanto sei brava a cantare può dar fastidio, secondo me.
1: Vabbè, noi conosciamo benissimo le tue capacità vocali, la tua estensione vocale, la tua voce limpida e cristallina che si nota anche in questo brano, in questi brani, però cioè, come hai detto tu, diventa più avvolgente, diventa più calda e trasmette quell'emozione che ti avvolge come la bossa nova, che è qualcosa come una brezza,
0: esatto,
1: d'estate
0: che ti arriva addosso e ti dici che bello.
1: Tu la senti nella pancia, la senti nel cuore, la senti sulla pelle e inizi a ballare, ma è un ballo lento, un ballo che ti crea qualcosa di veramente, da una parte pieno di energia, ma dall'altra parte anche a quella leggera vena struggente di saudage, no?
0: Esatto, esatto. Sì, che noi a Napoli invece è la pocondria, no? Vedi, ci unisce anche in questo.
1: Esatto, assolutamente.
0: Abbiamo quella strana sensazione che hanno anche i brasiliani quando siamo lontani da Napoli, scatta quel velo di ipocondria che ci contraddistingue rispetto a qualunque altro popolo italiano, credo.
1: Il trittico si apre proprio col brano Miseno, che è un posto, diciamo, bellissimo di Napoli, e nella tua scrittura c'è anche questo profondo legame con la tua terra. Come vivi il rapporto
0: tantissimo
1: proprio con la tua città?
0: Allora, in primis, piccolo asterisco su Miseno, perché è proprio un luogo che ti dà l'energia creativa, e mi andava, non l'avevo ancora fatto, di omaggiare quel posto, perché come dici tu invece ce l'ho quasi per vizio ogni tanto di omaggiare tanti posti della mia amata Napoli. Napoli è sempre nelle mie canzoni. Quando mi dicono ma per te è stato un limite, riferendosi forse al fatto che appunto io canto in lingua napoletana, e quindi in lingua napoletana, sai, andare poi in giro in nazionale in Italia potrebbero non capirti, ma come abbiamo detto prima, adesso questa cosa è superata.
1: E poi lo diciamo sempre, la musica, anche il linguaggio napoletano è una lingua anche da ragazzi, senza capirne perfettamente le parole, un testo in inglese,
0: esatto, in inglese,
1: testo in francese,
0: mi capita ancora oggi, non essendo io
1: in portoghese,
0: un madrelingua, cioè, inglese, non capisco una parola, ma amo le canzoni di Bruno Mars come amavo le canzoni di Michael Jackson. Insomma, la lingua napoletana è una cosa che ti avvolge e ti fa emozionare anche se tu non riesci a capire per filo e per segno quello che dici, che è proprio il suono della pronuncia che è
1: proprio musicale,
0: è musicale.
1: Fatto con le tronche, no? Che
0: esatto,
1: è proprio quella musicalità che è perfetta, si sposa perfettamente con le canzoni. Adesso ascoltiamo Lacrima.

0: abbiamo detto che parli di un amore finito, c'è cioè una dimensione più malinconica, sì, però non per questo meno luminosa, perché abbiamo detto, come raccontavi tu, è bellissima la metafora che hai fatto del sasso, c'è sempre qualcosa che resta, un po' come l'equazione di Dirac, in cui basta che due oggetti sono entrati in contatto, due persone sono entrate in contatto, che resterà sempre qualcosa dell'altra dentro la persona che ha incontrato, quindi c'è qualcosa che non finisce mai. Non finisce mai. E cosa racconta questa canzone anche di te, delle emozioni che vuoi trasmettere?
1: È anche verso le proprie canzoni, spesso c'è la domanda, dici, ma le tue canzoni sono come figli? Anche verso le proprie canzoni c'è questo tipo di concetto, cioè amori che non finiscono mai. Perché Lacrima in realtà è l'unico brano dei tre, mentre gli altri due sono totalmente inediti. Lacrima appartiene al mio primo disco non edito, pensa, non edito vuol dire che io lo feci uscire con la consegna porta a porta, stampammo 500 copie, non è mai stato pubblicato, però era un disco che conteneva 10 canzoni, tra cui Lacrima. Era il 2008 quando l'ho scritta Lacrima e praticamente non c'era nulla, non c'era un pubblico, non c'era niente, c'era soltanto io che volevo un bigliettino da visita per andare in giro e dire piacere, sono io, questo è il mio disco, il mio primo disco, che si chiamava appunto Senza Accordi, no? Che era, giocava un po' con le parole, sia per senza accordi musicali ma anche senza accordi discografici. Ero proprio un ragazzino che sognava e Lacrima era una di quelle canzoni che l'avevo messa nel disco, non aveva mai avuto giustizia. Oggi che invece ho un pubblico, ho una fanbase consolidata, io ho voluto ridare giustizia perché ho sempre amato quella canzone e mi sentivo male sul fatto che magari avevo quel rimorso.
0: Non avessi avuto il successo che meritava.
1: Non parlo meno del successo, la visibilità che meritava. E quindi l'ho rincisa in versione ovviamente bossa nova rispetto alla prima, che invece è molto più pop. Però gli ho dato una nuova vita. Ecco, le canzoni che non si abbandonano mai sono sempre lì, come il sasso nello stagno. A un certo punto lo puoi anche recuperare e gli dai nuove onde, nuove vibrazioni. E devo dire che ho avuto grandi consensi dalla critica, che ogni tanto, ecco, uno... io amo il pubblico e preferisco sempre, come dire, il consenso del pubblico è quello che poi realmente decide, però poi quando dei professionisti o dei critici musicali scrivono benissimo delle cose che fai, è anche quella una sensazione bella.
0: Ti conforta, è bello.
1: Assolutamente, perché poi ti rendi conto che, ecco, il tuo sperimentare poi ripaga. Come quando ho fatto ad esempio il duetto col maestro Peppe Barra, no? Che sicuramente non è stata la canzone trend su TikTok, come dirti, però mi ha permesso di avere critiche importantissime che mi hanno onorato proprio come un premio, perché cantare con Peppe Barra e poi cantare una canzone del genere così bella, così teatrale, ha fatto curriculum indubbiamente nella mia vita. E tornando a Lacrima, come l'ha accolta? L'ha accolta, guarda, ci sono due tipi di pubblico. Una che me la richiedeva già da anni, io l'anno scorso l'ho messa al mega concertone che ho fatto all'Arena Flegrea, allora io la feci nel live, mi accorsi che c'era una parte del mio pubblico che la voleva riascoltare e l'ho rincisa, e quindi quel pubblico l'ha riamata, ma poi invece c'è anche un altro pubblico che l'ha totalmente scoperta.
0: Quando uno ha un grande successo come quello ad esempio di Abbracci,
1: sì,
0: quando poi dopo devi pubblicare un nuovo progetto,
1: io ce l'ho avuta,
0: attenzione, cioè nel senso,
1: no, oggi non più,
0: il successo è uno sprone a fare ancora meglio, ti dà sicurezza nella pubblicazione di qualcosa di nuovo, oppure si crea quella tensione, quella paura di non essere all'altezza del...
1: Allora dipende dal successo della canzone, perché ci sono successi e successi, ecco, e questo non lo dico con presunzione ma lo dico perché ormai ne ho consapevolezza. Cioè Abbracci non è una canzone di successo qualunque, diciamo così. E io mi sono accorto negli anni che è proprio una canzone che è entrata nelle vite delle persone. Non è più mia, è degli altri. Quindi quando tu hai un pezzo così, allora il problema un po' ce l'hai, con un'estrema sincerità. Un po' ce l'hai perché tu sei sempre quello di, ok? Però poi se con la tenacia, con lo sperimentare, te ne puoi anche uscire. Io ormai da qualche anno, fortunatamente... oltre ai brani che prima avevano un discreto successo e comunque il mio pubblico ha sempre cantato, però ne è arrivata un'altra che è diventata una vera e propria hit ovunque, che mi ha fatto prendere anche una fascia generazionale pure diversa da quella di Abbracci, ma io parlo dei ragazzi delle scuole, 15 anni, 18 anni, 20 anni, che è questa mia canzone che si chiama Via Partenope. Via Partenope, se tu oggi vai a vedere le statistiche anche dei miei brani più ascoltati, ha superato ormai da qualche anno anche Abbracci. cioè proprio in quantità di streaming, no? Per la prima volta ho respirato, ho detto, vedi, la gente mi ha accolto anche con un altro codice, non solo quello di Ambracci, ma che è poi quello delle sonorità anni 80 che ho seguito anche in altri pezzi miei, Data Voglio Troppo Bene, 1985, la stessa Spielberg, che è la canzone, una delle ultime che è uscita, che mi sta dando già tante soddisfazioni anche nei live. Io ho contaminato sempre insieme a Mauro la musica napoletana con questo sound e beat anni 80 che un po' mancava dai tempi di Nino D'Angelo, no? Ispirato anche a lui, forse, che è stato il primo
0: che
1: a fare questo.
0: Funziona tanto.
1: Che funziona ancora tanto, oggi. Sì, sì.
0: È immortale.
1: Anni 80, anni 70, vedi un gruppo che amo che sono i Nugenea, no? I Nugenea, sì. Che fanno un genere. Fabiana, che poi tra l'altro ho anche nel disco insieme a me con un pezzo bellissimo, appunto. Si chiama Vomere Coraggio, andatela ad ascoltare. E appunto loro usano sonorità 70-80 nella lingua napoletana. Accoppiamento sempre meraviglioso, anche nel 2026.
0: Ascoltiamo Via Partenope.
2: Ehi, aspettava, a che storo pensavo non venivi giù? Lo saggio, c'è sto traffico, Napoli si blocca. Come a me da sto momento che ti tengo innanzi a noi. E perché ride? Sai con me, noi corrimmo sempre, non ci sta mai tempo per parlare. E ma che vuoi parlare mo? Così

0: Via Partenope, Andrea Sannino che è qui con noi in studio. Partiamo dal suo triplice singolo che è uscito il 5 giugno, ma adesso stiamo ripercorrendo un po' tutta la tua storia. Questo appunto era un altro grande successo che si affianca a quello di Abbracciame. Quanto ti senti cambiato appunto da allora, da quando hai scritto Abbracciame a oggi, anche attraverso questo nuovo progetto Bossa Nova?
1: No, tantissimo, perché comunque sono passati dal 2015 più di 10 anni, e inevitabilmente in 10 anni, proprio in questi 10 anni, la mia vita è cambiata tantissimo. Sento la maturità di un ragazzo che non è più un ragazzo, ma è un uomo di 40 anni, che è
0: padre di 3 figli
1: e che vede la vita con altri occhi, con più occhi, anche gli occhi dei figli. Indubbiamente questo
0: bellissimo
1: va nella penna, finisce nella penna e nella carta, e quindi io mi accorgo che oggi, e probabilmente ecco, le canzoni che ho scritto nel 2014 oggi magari farei più fatica a scriverle, perché sono la stessa persona che però è più ricca di esperienze, più ricca di gioie, più ricca di dolori, e quindi tutte queste cose poi nel testo, nelle canzoni, nella scintilla che scatta si sentono. Io quando sento un pezzo che esce oggi mi accorgo che è un Andrea diverso rispetto al 2013.
0: Io so che stai facendo un progetto bellissimo legato al tuo libro Prima di Abbracciame.
1: Sì.
0: Che è edito da Mea Edizioni con una prefazione di Maurizio De Giovanni.
1: Sì.
0: Che ha avuto un successo strepitoso, primo in classifica per tanto tempo, ancora adesso è sempre prima nelle classifiche, e lo stai portando in giro per raccontare poi la storia di un ragazzo normale, di un ragazzo che però è riuscito a realizzare i suoi sogni, quindi
1: sì,
0: un esempio per tutti, perché nella vita basta crederci profondamente che ce la si può fare.
1: Sì, guarda, al di là delle classifiche che pure ci sono state e ne sono stato felice, però proprio prima che uscisse il libro io avevo chiesto una condizione a Mea Edizioni, appunto, di portarmi nelle scuole, perché di fare le presentazioni del libro nelle librerie basta, quindi praticamente occuparsi solo dell'aspetto commerciale del libro non mi interessava, ecco, perché dicevo, ma chi interessa la storia o la biografia? Non è che io ho vinto l'Oscar che può interessare la mia biografia. Chi interessa? Sì, al fan, ma è una cosa che poi finisce lì, quindi non lo volevo fare nemmeno il libro. Poi mi sono convinto perché dietro la mia vita c'è una storia, come dietro la vita di tante persone. Io ho l'opportunità però di raccontarla, ecco, di avere un microfono e farlo, e quindi di diventare anche una testimonianza per tanti ragazzi che magari, ecco, vedono l'artista solo come il personaggio che ce l'ha fatta, senza magari sapere che dietro ci sono storie che possono essere messe in campo anche da loro. Infatti la frase, lo slogan che scelsi per lo Scuola Tour era "non hai scuse". Io andavo in giro nelle scuole di tutta la Campania, ma anche del Sud Italia. Sono stato ad Andria, a Taranto, a Bari, a Potenza, insomma tutta la Campania, Basso Lazio. Appena abbiamo aperto le richieste, sono arrivate telefonate da tutte le scuole, dalle elementari alle università. Io ci sono andato sempre, gratuitamente, talvolta con grande fatica, perché finivo il concerto, che ne so, la sera prima, tornavo a casa alle 2 di notte, ovviamente mi dovevo svegliare all'orario scolastico per andare nelle scuole, ma non mi è mai pesato, perché ho avuto una botta di energia e di vita da tutti i ragazzi che ho incontrato, che mi ha anche quello cambiato. E devo dire, Francesca, che i ragazzi mi ascoltano con 2 occhi spalancati, e riesco ad attirare tantissima attenzione, che me ne vado a casa sempre felice di aver conquistato sicuramente l'attenzione e il cuore di tanti ragazzi che si trovano in un'età scolare, appunto, e che si fanno tante domande sul futuro, come me le facevo io, come me le faccio tuttora.
0: Perché il successo, cioè, non è un miracolo che arriva all'improvviso,
1: no,
0: ma si costruisce passo,
1: sì,
0: dopo passo, e ci sono anche momenti di difficoltà. Tu hai avuto dei momenti in cui di sconforto, in cui pensavi di non farcela?
1: Hai voglia, tantissimi, tantissimi, e li capisco pure. Momenti di sconforto, momenti di confusione, finita l'età della scuola primaria, quindi la scuola media, io andai a casa e dissi, mamma, io voglio fare un musicista. E mia mamma, ovviamente all'epoca non c'erano i licei musicali che erano gratuiti, no? C'era il conservatorio, ma prima di andare al conservatorio devi fare un esame, quindi c'era bisogno appunto di una scuola di musica, e quindi richiedeva un costo, il maestro privato. Quindi mia mamma, per non dirmi tutte queste cose che ti ho detto adesso, disse, oh, mamma, bella, però preparate pure un piano B. Per non dirmi, guarda, io sono preoccupato che tu vuoi fare musicista, come mangi poi, capito? Come... perché è una carriera tosta, no? Certo. Come tutti i sogni, quelli più ambiziosi sono carriere dure. E quindi il mio piano B fu iscrivermi alla scuola alberghiera, e dopo la scuola alberghiera diplomatomi poi col massimo dei voti, perché sono anche un grande cuoco a casa.
0: Dai.
1: A casa oggi però, mi iscrissi alla facoltà qui proprio a Fuorigrotta di economia aziendale. Quindi io faccio l'esempio ai ragazzi, dico: ragazzi, ditemi cosa c'è. Io sono partito, che volevo fare il liceo musicale, mi sono iscritto all'alberghiero e poi mi sono iscritto alla facoltà di economia aziendale. Cosa hanno in comune queste tre cose? Niente. Dopo tanti fallimenti tu correggi sempre man mano il tiro, e poi se ti fai trovare pronto prima o poi arriverà il tuo momento, però dovete fallire, dovete sbagliare. Non che per
0: fa
1: paura di sbagliare
0: del percorso, non è uno
1: tu dici ho paura di tirare il rigore, non lo vado proprio a tirare, ma non diventerà mai un grande calciatore. Devi tirarlo e avere anche la paura di sbagliare. Vive.

0: E questo invece era Vivo di Andrea Sannino, che è qui oggi con noi in studio, un bellissimo brano dedicato al
1: questo l'ho dedicato a Jacopo,
0: Jacopo l'ultimo arrivato. Come lo hanno accettato gli altri due fratellini?
1: No, ma ce l'hanno pure loro.
0: Ce l'hanno pure loro.
1: No, ah, tu dici come hanno accettato Jacopo?
0: A Jacopo.
1: Ma io pensavo il fatto che loro che Jacopo avesse una canzone. No, io ho fatto una canzone per ogni figlio.
0: Ah, dai.
1: Sono stato molto, capito, democratico. Vivo, no, Jacopo lo hanno accettato benissimo, cioè perché hanno un'età appunto che Gioia 7, Alessandro 5, già sono i fratellini e la sorellina maggiore che ci ascoltano. Io sono poi molto orgoglioso dell'educazione che stanno avendo e che ci stanno dimostrando di saper assorbire. Quindi sono ragazzi sensibilissimi, lo hanno accolto come si accoglie un bambino che arriva col suo sorriso, che diventa un raggio di sole, e loro sono in grado già di percepire queste emozioni.
0: Cosa c'è che tu pensi che il tuo pubblico non sappia di te, che non sappia di Andrea Sannino? C'è qualche
1: forse
0: una zona tua che ancora non hai rivelato?
1: Sì, forse i momenti in cui resto deluso di qualcosa o da qualcuno, i momenti in cui sono triste, perché uso i social per tantissime cose, soprattutto per i momenti felici. Quindi ecco, pubblico la nascita di miei figli senza problemi, perché io penso che ormai i social fanno parte della vita, ignorarli è un
0: come
1: errore.
0: Come li vivi? Cioè, nel senso, per te sono
1: vivo
0: un'opportunità o a volte anche una schiavitù, la necessità proprio di
1: indubbiamente quando hai la lucidità di fermarti a pensare, ci hanno profondamente cambiato. È triste sempre vedere un tavolo a cena, quattro persone che hanno il telefono e non si parlano, quello sicuramente. Quindi secondo me vanno dosati, però vanno anche utilizzati nel modo giusto e possono essere sicuramente un vantaggio. Ecco, ad esempio, oggi basta pubblicare un brano sui social, se il pezzo arriva alla gente puoi fare successo anche senza avere una major alle spalle che ti distribuisce. Io lo uso però, come dicevo, come alternativa alla quantità di notizie brutte che ci arrivano. Io dico, siccome quando scrolli lì sul telefono ti escono sempre immagini bruttissime, qualcuno deve fare anche la parte di quelli che pubblicano invece notizie belle, incontri, racconti, e io lo uso così. E quindi mi riservo spesso di pubblicare delusioni personali, quindi il pubblico non lo sa spesso di tante cose di cui resto male o dei momenti miei più bui, perché non li pubblico. E quindi non li pubblico, ma ci sono,
0: quindi nel senso che nessuno è scevro da momenti di malinconia, di
1: ma quelli personali no, ma io non mi riferisco solo a quelli personali, mi riferisco anche se tu fai un tentativo, che ne so, per hai presentato la tua canzone a qualche parte, non vieni accettato, non vieni preso, c'è chi lo scrive. E io non sono stato preso, sono dispiaciuto, sai, per avere magari il quanto sei bravo dal pubblico, non ti preoccupare, io non la voglio questa sorta di
0: sprone dal pubblico, perché è qualcosa che poi la forza la devi trovare in te.
1: Perché e devo
0: poi
1: accettare in me stesso, bravo, che magari non è stata presa, non ho superato sto provino perché forse ho sbagliato qualcosa. Non mi serve che il pubblico mi dica bravo.
0: Ma non è che spesso ci sono degli errori che uno compie, semmai non era
1: quello. Non era il momento giusto, non era quella che cercavano, assolutamente. Però la delusione resta.
0: È vero. Però lo dici sempre, la tua famiglia è anche la tua forza. Quanto ha influito anche nell'uomo che sei oggi e nell'artista che sei?
1: Tantissimo, tutto è al punto che non riesco a vedere, secondo me, un Andrea diverso da quello che è oggi, capito? Cioè, se mi immagino il futuro, io spero di continuare ad avere sempre questa condizione di vita e familiare che ho oggi. Perché non riesco a vedere l'Andrea artista distaccato dalla sua famiglia, quindi è pericolosissima questa cosa. Non, è talmente radicata in me la mia famiglia, il valore che do alla mia famiglia, che non riesco a scindere le due cose per niente.
0: Bellissimo.
1: Quindi io e Marinella siamo destinati a un amore eterno, capito? Non possiamo.
0: No, siete bellissimi, devo dire.
1: Ovviamente, se lei ovviamente la pensa come me, io oggi ho la certezza che lei la pensa come me, perché gli amori finiscono pure. Fortunatamente non è questo il caso.
0: Però quando ci sono i valori giusti e la forza giusta per portarli avanti, quando ci sono le idee chiare e soprattutto un progetto comune di vita come il vostro, non sicuramente sarà luminoso e durerà per sempre, eterno. E quando scrivi una canzone, qual è la prima persona a cui la fai ascoltare?
1: Ma sicuramente l'ascoltiamo tante volte in studio quando la scriviamo, quindi io e Mauro Spinello siamo sempre i primi, un po' perché poi l'abbiamo scritta. Però poi dal tragitto che faccio da Fuorigrotta, perché lo studio è sempre qui a Fuorigrotta e torno a casa a Portici praticamente, la sento altre volte e me la porto fino a casa, quindi quasi sempre, tutte le volte, è Marinella la prima ad ascoltarla. Ed è, devo dire, molto critica, quindi mi fa capire sempre, non è che è una che dice sono tutte belle, devo dire la verità.
0: Qual è la sua preferita?
1: Forse la preferita di Marinella è Abbracciam, perché è a lei dedicata. Io il testo è proprio scritto, racconta una parentesi di vita che ha riguardato me e Marinella, quindi questa la rende molto fiera, orgogliosa, e sicuramente Abbracciam è la sua canzone.
0: Di aversi ispirato a una hit così
1: eterna, così ormai degli altri.
0: Bellissimo. Oggi hai ancora dei sogni nel cassetto?
1: Tantissimi.
0: Ce li vuoi rivelare qualcuno?
1: Ma per esempio il Festival di Sanremo è uno di quelli, perché mi manca, cioè sono riuscito fortunatamente ad avere un pubblico anche fuori da Napoli senza il festival, che a volte immagino, dico quanto sarebbe bello portare il mio messaggio anche a un pubblico così numeroso, così vasto come quello del Festival di Sanremo. Però ho un sogno particolare che è molto difficile, ci è riuscito forse solo Geliero negli ultimi anni, di andarci con un testo in napoletano, ma non una parola in napoletano, proprio tutta la canzone. Però a volte il regolamento lo vieta, adesso non lo so quest'anno come sarà il regolamento.
0: Ti auguro di poterlo realizzare, perché saresti un bellissimo portabandiera della nostra napoletanità e del, soprattutto del nostro cuore, perché tu sei una persona di grandi sentimenti, di grandi valori, ed è bello che esporti e dai anche agli altri l'importanza di questi sentimenti che sono fondamentali nella vita e che fanno la differenza, perché forse quando si seguono cose così effimere alla fine si sente sempre un vuoto esistenziale, invece riempire la vita di cose importanti,
1: di cose importanti.
0: Allora veramente crea quella solidità che poi ti permette di avere il successo, ti permette di affrontare anche le difficoltà della vita, di superare gli ostacoli, di accettare delle delusioni e di andare sempre avanti. E noi ti auguriamo sempre un successo crescente.
1: Grazie.
0: Di conquistare il palco dell'Ariston ma soprattutto di conquistare sempre il cuore di milioni di persone. Grazie Andrea di essere
1: grazie
0: stato qui.
1: Grazie a te, è stato bellissimo, grazie.
0: E noi chiudiamo a questo punto con Abbracciam.
1: Esattamente. Ciao a tutti, sognate sempre. Finalmente

per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

E quando passammo a ca fora, ognuno di noi tenne un compagno o un frate carcerato. E volesse maravigliare il cancello per farmi con noi in una nottata di libertà.

Il est renforcé en requiem per

scusa, la musica mi ha difeso come il grembo di una madre. Sì, un treno salta le fermate, il capolinea sarà una vittoria che resti nel tempo, con la città davanti che si abbraccia con il mare. Io

Stiamo bruciando come sigarette fumate dal vento. Il fuoco che brucia nel petto ti cerca come un asino nel deserto. Quando ti vega sento un nodo in gola, adrenalina, manco respira. Come fa terra vicina a sto cielo, stiamo vicino più forte raie.

fungo malamente sto scendendo. Te sto venendo a dimostra quanto ci tengo. Lui mi importa se ci mette tutta la vita un'ora. Io ti aspetto tutto il tempo a bacchinare riposo. Senza te, guardami, non sono niente. Lo giardino senza fiore terari di scirocco come rinde. Se abbiamo abbellimo ma vepo ma fondo.

È una notte come tante, una notte di sognatori, una notte di ricordi che ci sfiorano, di pensieri e di misteri che si uniscono lontani sulla scia dell'orizzonte blu. È una notte solitaria, chiusi dentro la paura di non arrivare mai, aggrappati alla speranza di una vita quasi nuova. È una notte di silenzi, di piccoli respiri, di onde che ci cullano, di puzza di benzina che si mischia col sudore e brucia pure l'anima. È una notte disperata, con lo sguardo verso un punto sconosciuto, croci strette in mezzo ai denti, occhi grandi per paura.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Rai Radio Live Napoli. Suona l'archivio storico della canzone napoletana.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato, di e con Gianluca Polverari.
3: Bentrovati, benvenuti, nuovo appuntamento di Napoli Underground qui su Rai Radio Live Napoli. Io sono Gianluca Polverari con voi oggi dal secondo studio per quel che riguarda appunto questa nostra emittente. Oggi non sono nel Meta Studio, nella sala principale, ma sempre a Via Asiago in vostra compagnia. Spero insomma che siate numerosi all'ascolto di questa trasmissione, una trasmissione che appunto ci vedrà insieme fino alle ore 22, poi sarà la volta del cambio con Silvio Martino. Bene, Around Naples chiaramente, la replica della puntata che è andata in onda oggi pomeriggio alle 15. Sonorità belle, rigorose, toste nella prima parte, un pochino più morbide poi nella seconda parte. Perché? Allora, intanto devo fare un'errata corrige. Avevo detto che oggi avremmo avuto ospiti partenopei psiche, in verità sarà la prossima settimana per parlare del loro nuovo album che si intitola 2. Per questa band di dinamiche afro-funk che però apre anche a altre contaminazioni rock, perché no, anche perché i musicisti coinvolti ad esempio sono in una band chiamata Slivovitz, dalle atmosfere molto molto molto così tirate, jazzcore quasi, e quindi dove c'è un po' di jazz ma anche dell'hardcore, di quello tirato non techno, è quello proprio punk. E poi però suonano anche nei Nugenea e insomma musicisti interessanti che approfondiremo nella prossima puntata di Napoli Underground che andrà in onda lunedì prossimo. Oggi quindi niente interviste ma tanta musica insieme, si va ad incominciare proprio con Psyche. Buon ascolto.

Questa era la musica dei Psiché dal loro album 2 che presenteremo la prossima settimana qui all'interno di Napoli Underground. Invece abbiamo avuto già ospiti tempo fa qui a Rai Radio Live Napoli Blessed Child Opera. Più che altro abbiamo avuto ospite Paolo Messere che ci ha raccontato dell'album Ottavo Red Flags, un disco che ogni tanto ci piace ripescare con le sue atmosfere new wave. Lui attivo anche con gli Eurostar as Bless, altro progetto molto interessante che abbiamo ascoltato, e contemporaneo proprio a Blessed Child Opera, e soprattutto lui proprietario di un'etichetta tra le più interessanti in ambito italiano e dal catalogo veramente notevole, che è la Seahorse. Bene, perché tutto ciò ve lo dirò tra poco. Intanto ci ascoltiamo i Blessed Child Opera di He is Living His War Alone. Lui si sta vivendo questa guerra da solo. Blessed Child Opera.

La musica è quella dei Blessed Child Opera, He's Living His War Alone. Egli sta vivendo la sua guerra da solo, e ci sono molte persone che vivono delle guerre, purtroppo insieme a tante altre persone subendo bombardamenti e altro. Ci sono altre persone che vivono dei drammi interiori forti, spesso isolandosi o sentendosi isolati. Ma spero che non sarà così per voi che ascoltate Napoli Underground, perché in questo spazio vi si propone tanta bella musica, cultura e così gusto per la ricerca e la curiosità nell'ambito della musica underground campana, ma anche italiana e internazionale. Ad esempio, una curiosità in tal senso è proprio il progetto Silken Barb. Allora, abbiamo ascoltato i Blessed Child Opera guidati da Paolo Messere. Lui tanti anni fa, nel 99, suonava in questa band chiamata Silken Barb. Bene, se voi fate una ricerca su internet non troverete una nota, una, dove poter ascoltare questo disco. Io ho il CD e quindi me lo sono portato a Napoli Underground per farvelo ascoltare, perché in rete, credetemi, non si trova. Ed è una chicca ed è anche un peccato, perché era veramente una bella produzione di ambito più noise rock. Oltre a Paolo Messere, ad esempio, citiamo anche come musicista coinvolto Maurizio Argenzano, che poi troveremo negli Aspirale. Una band che appunto incise questo lavoro, ripeto, nel 1999, un unico disco, bello potente se uno ama i gruppi guidati da Steve Albini come ad esempio gli Shellac o i Rapeman, beh, troverà sicuramente musica assai interessante all'interno di questa produzione. E allora ce li ascoltiamo insieme, i Silken Barb con The Birds of Little White. Silken Barb.

la potente musica dei Silken Barb, un ripescaggio veramente prezioso, perché ripeto, o trovate il CD o se no in rete non si trova nulla, e quindi però interviene Rai Radio Live Napoli, Napoli Underground e soprattutto il sottoscritto a riproporveli con Birds of Little White, disco che usciva per la Freeland nel 1999, e alla voce c'era Paolo Messeri, che poi in seguito troveremo come fondatore della Sea Horse e con tanti altri progetti, tra cui Blessed Child Opera, che abbiamo ascoltato in precedenza. Beh, ho annunciato che sarebbe stata una puntata bella tosta nella prima parte con dei suoni rocciosi, ad esempio arrivano i Brat, formazione di sonorità punk che visse, insomma, nella seconda parte degli anni Ottanta, più precisamente fecero questo disco Junkie nel 1988 per un'etichetta chiamata Crime Records. Formati da Claudio Machin, Fabio Lost e Roberto Bord, Roberto Stanco, fecero questo disco che conteneva delle tracce tutte molto vigorose, beh, come classico del punk, già insomma un punk che diciamo nella prima era già terminato da tanti anni a quella parte, ma c'è chi poi ne ha portato avanti la voce e i suoni, perché insomma il punk vero e proprio nasce e muore velocemente tra la seconda parte degli anni 70. Nell'88 però c'era ancora chi lo macinava bene anche a Napoli, come i Brat, ed eccoli qui, Shining Moon.

si chiamavano Brat, non esistono più. Shiny Moon, la traccia, un suono bello tirato punk di quello che piace a noi, un ripescaggio storico, così come un ripescaggio storico quello dei Randaggi, formazione che faceva della musica trash, poi divenuta un pochino più contaminata, ma agli inizi erano proprio trash metal, nati nel 1986 nei circuiti dei centri sociali, composti inizialmente da Ivan Punzo alla voce, Michele Iaccarino alla chitarra, Maurizio Gargiulo al basso, Alessandro Iovine alla batteria. Purtroppo poi ci lascerà assai giovane, verrà rimpiazzato da Sandro Lorenzana. Un primo disco del 1989, sempre per la Crime Records, che abbiamo citato in precedenza anche per la musica dei Brat. Un disco bello, asciutto, compatto, tirato, con la produzione anche di Ian Burgess, produttore punk di Chicago, storico, purtroppo ci ha lasciato anche lui qualche anno fa. E poi un secondo disco invece del 92 chiamato Seismic Area, dove troveremo al basso Massimo Iovine, che poi, una volta terminata l'avventura dei Randaggi, andrà a suonare con i ben più noti 99 Posse, e poi adesso suona appunto con il progetto di Iovine. Bene, quindi andiamoci ad ascoltare anche quest'altra bella scarica elettrica e di ritmi selvaggi con Bloody Frontiers dei Randaggi. L'anno era il 1989, dal primo disco dei Randaggi intitolato Our States of Consciousness.

Beh, belli potenti, insomma, ve l'avevo detto che questa prima parte di Napoli Underground sarebbe stata bella, vigorosa e tosta. Randagi 1989, Art Taste of Consciousness, edito da Crime Records con la produzione di Ian Burgess, insomma, disco sicuramente importante per la scena trash italiana, non solo napoletana. E tornando invece ai giorni nostri, c'è un'altra formazione rock bella, incendiaria, ma di tutt'altro tipo. Loro si rifanno più a un southern rock misto a blues. Si chiamano Hunger Vein, guidati da Sergio Toledo Mosca e Alessandro Liccardo. Hanno suonato con gruppi importanti come i Darkness, come gli LA Guns, come i Dead o i D&D. E quindi, ripeto, la loro proposta musicale si muove su un southern rock blues veramente ben fatto. Tra l'altro sono stati chiamati in vari festival nazionali e internazionali e attivi dal 2013 hanno realizzato 4 album e 2 EP. Noi ci ascoltiamo qualcosa dal più recente lavoro del 2025, Stuck in Arizona, ecco. Quindi da Napoli in Arizona, grazie agli Hunger Vein, qui su Napoli Underground, con voi Gianluca Polverari.

molto bravi nel loro genere, Anger Vein da Napoli, questo era il loro brano Stuck in Arizona, e quindi altra soluzione musicale bella, vigorosa in questa puntata di Napoli Underground, e abbiamo ancora una bella mezz'oretta da trascorrere insieme con questa trasmissione che vi porta a Milano a livello musicale, ma che vi porta anche all'Auditorium 900, perché il 28 di marzo saranno di scena all'Auditorium 900, per l'appunto, i milanesi Fine Before You Came, band attiva dalla fine degli anni 90, dal 1999, una formazione di ambito emo-core, di quello più graffiante di derivazione statunitense, da non confondersi con gli emo, quelli coi ciuffettoni e che soprattutto nella metà degli anni 2000 si facevano un po' i tagli sulle braccia dicendo che soffrivano tanto, no? Questa è un'altra versione di emo-core, anche più sanguigno, c'è della sofferenza anche in questo caso, molto introversa, emotional core, quindi uno struggimento emozionale che però si esprime anche con dei suoni aggressivi, e devo dire una delle migliori formazioni in ambito italiano in tal senso sono proprio i milanesi Fine Before You Came, che appunto incendieranno con la loro musica l'Auditorium 900, uno dei dischi sicuramente più importanti che hanno inciso è l'album, che è tutto programma nel titolo, Sfortuna, usciva nel 2009, era il loro quarto album. In realtà loro poi hanno inciso anche di recente, nel 2025, un disco che si intitola C'è ancora amore. Però noi invece ci ascoltiamo Sfortuna con una canzone dal titolo Buio, ed eccoli qui da Milano, Fine Before You Came, la data è quella del 28 marzo all'Auditorium 900.

Questa è la musica dei Fine Before You Came, veramente viscerale, proprio un urlo che viene da dentro, buio la traccia, vecchio disco della formazione milanese che incise questo lavoro nel 2009, era il loro quarto, ma ricordo che poi, ecco, c'è un ultimo titolo edito dalla, sempre dalla Tempesta, intitolato C'è Ancora Amore, uscito nel 2025 e molto probabilmente pescheranno tanto da questo disco con il loro live del 28 marzo all'Auditorium 900, lo stesso giorno ma al Duel Club di Pozzuoli c'è Sven Vatt. Allora cambiamo suoni da tanta elettricità a tanta elettronica. Sven Vatt è un DJ producer di fama internazionale, storico, nato nella Germania Est ma poi ben presto emigrato a Francoforte, da lì ha creato la sua fortuna artistica musicale fondando anche club importanti come il Cocoon, suonando ad Ibiza e nei più importanti festival nel mondo. E beh, lui poi, ecco, i più anziani, dico lì più gradi d'età, ricorderanno che negli anni 80 una canzone da parte di una band appunto tedesca chiamata Off, che faceva elettrica salsa, proprio quella canzone vedeva come gruppo protagonista gli Off, e dentro gli Off c'era proprio Sven Vatt, un giovane Sven Vatt che poi ha intrapreso una carriera di natura, ripeto, elettronica, e quindi sarà di scena con il suo set al Duel Club di Pozzuoli il 28 di marzo. Già annunciai un set di Sven Vatt tempo fa, ormai più di un anno fa, quindi ritorna nell'area campana con una sua esibizione, e allora ce lo ascoltiamo con Apricot. Lui è Sven Vatt, 28 marzo al Duel Club di Pozzuoli.

più che Bala Bala, Balla Balla, e beh, ci sarà da ballare con Sven Vatt e la sua Electro, sempre un po' particolare. Questo brano Apricot lontanamente poteva ricordare anche proprio nella parte cantata Elettrica Salsa, nella sua stravaganza, mettiamola in questo modo. Elettrica Salsa degli Off, brano dei primissimi anni 80, e in quella band vi militava appunto Sven Vatt. Adesso, altro appuntamento che vi segnalo è quello del 29 marzo al Kindergarten di Benevento, dove suonerà invece una band romana. Loro si chiamano All You Can Eat. Il nome è molto simpatico perché siamo abituati agli All You Can Eat, quindi qui tutto puoi mangiare, invece in questo caso tutto quello che puoi odiare. Non ci sarà da odiare però la loro esibizione, che beh, suonano un piacevole indie pop rock con venature anche così new wave. Hanno suonato già in vari festival nazionali e inoltre, ecco, sono amanti di sonorità shoegaze, cioè quelle atmosfere molto effettate. Come spiegai già una volta, shoegaze sta a sguardo sulle scarpe. Le scarpe, ecco, sono coloro che, azionate dai piedi chiaramente, vanno a spingere i pedali delle sei corde, insomma, e dei bassi, generando i pedali degli effetti, dei suoni particolari. E quindi gruppi che hanno questi suoni così effettati, così particolari, vengono definiti shoegaze, quando creano una certa atmosfera quasi onirica. Però loro non sono così onirici, hanno un piglio pop comunque evidente. All You Can Eat saranno dal vivo il 29 di marzo al Kindergarten di Benevento. Noi ci ascoltiamo una traccia dal loro EP del 2025 che si intitola Nothing Lasts Forever. Questa è Take Me to the Moon, che visto l'orario, insomma, ci sta anche bene. Eccoli qui, All You Can Eat.

All You Can Eat, si chiamano così, vengono da Roma, saranno a Benevento il 29 di marzo al Kindergarten, locale che citiamo spesso e che ospita tanti bei concerti. Di questo gli facciamo un plauso, così come facciamo un plauso anche agli altri locali che ho citato in precedenza, Auditorium 900 e Duel Club, che portano sempre progetti molto molto interessanti. Appunto, All You Can Eat con la traccia Take Me to the Moon, portami sulla luna. E ho detto che l'ultima parte della trasmissione avrebbe avuto delle sonorità più così leggiadre e lunari. Ad esempio, arrivano da Napoli gli Ashram, formazione che si muove tra neoclassica e neofolk, un gruppo attivo dal 97, autore appunto di sonorità sicuramente diverse da quelle che abbiamo ascoltato fino ad ora. Tre album all'attivo, guidati da Luigi Rubino, che ha realizzato anche un album solista che in passato abbiamo suonato. Oggi invece mandiamo in onda la sua band, che in questo caso ascoltiamo con un brano che indica benissimo quello che può essere il mood, Spirituality. Loro sono Ashram da Napoli.

La musica è quella, quindi, degli Ashram, formazione partenopea tra neoclassica, neofolk, molto così evocativi nella loro musica. Abbiamo ascoltato quindi una traccia dal titolo Spirituality, penultima canzone in questa scaletta odierna di Napoli Underground qui su Rai Radio Live Napoli. E sì, siamo giunti al termine. Tra poco, dopo l'ultima canzone, sarà la volta di Silvio Martino con Around Naples, come ogni giorno in diretta alle ore 15, in replica poi dal lunedì al venerdì alle ore 22. Invece questa trasmissione va in replica il giovedì, Napoli Underground ovviamente va in replica il giovedì alle ore 22, e poi la trovate in podcast, così come trovate in podcast tutte le precedenti puntate nella sezione Indovinate Dove, ormai lo sapete bene, nella sezione podcast del sito di Rai Radio Live Napoli, nel grande portale di Rai Play Sound. E ci salutiamo su un ultimo brano dalle atmosfere più così post-punk, che hanno anche elementi electro e dark wave. Parliamo dei Geometric Vision, vengono da Napoli anche loro, nati nel 2012, autori di 3 album, sono assenti a livello discografico da un bel po', però ultimamente si sono riaffacciati dal vivo e quindi chissà, magari lì si potrà tornare ad ascoltare anche con un qualcosa in studio. Ci ascoltiamo Chimera per Geometric Vision e io vi auguro un buon proseguimento d'ascolto con Rai Radio Live Napoli. Ciao ciao da Gianluca Polverari.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

E rieccoci tornati dopo questo weekend puntuali. Sono le 15 di oggi, lunedì 23 marzo 2026, e inizia questa nuova settimana di Around Naples con Silvio Martino, sempre qui sui canali digitali di Rai Radio Napoli. Buon pomeriggio a tutti voi e benvenuti. Come state? Come avete passato questo fine settimana primaverile? Devo dire che però dal punto di vista meteorologico, delle temperature, delle precipitazioni, non è stato proprio un weekend di primavera. Speriamo che insomma il tempo possa migliorare nei prossimi giorni. Pian piano si sta avvicinando anche la settimana di Pasqua, il giorno di Pasqua e Pasquetta, magari ne parleremo anche nelle prossime puntate di questo programma che vi ricordo va in onda dal lunedì al venerdì in diretta dalle 15 alle 16, in replica alle 22 e poi c'è il podcast su Rai Play Sound. La tematica principale però rimane sempre la musica urban ma anche indie e cantautorale da Napoli e dai dintorni di Napoli, e oggi continuiamo e chiudiamo il discorso riguardo le uscite musicali degli scorsi giorni. Vediamo anche come hanno debuttato tutti i nuovi singoli album nelle classifiche italiane e poi, come ogni lunedì, diamo uno sguardo anche alle classifiche degli album e dei singoli più venduti in Italia. Secondo la FIMI ci sono diverse novità, diverse sorprese che commenteremo insieme. E allora, visto che la scaletta è sistemata, c'è stampa, è tutto pronto, direi di partire anche con il percorso musicale dell'ora di oggi, e lo facciamo ascoltando le voci di Jolier e Pino Daniele. Tutto è possibile.

Dal punto di vista musicale non poteva partire meglio questa settimana e l'ora di oggi di Around Naples con Silvio Martino. Abbiamo ascoltato Tutto è possibile di Joelair e Pino Daniele, una canzone che conserva in sé una magia speciale, anche se ci sono state tante persone, soprattutto sui social, che hanno aspramente criticato questa collaborazione tra i due ancor prima che venisse ufficialmente rilasciato questo brano. E io mi chiedo sempre perché giudicare qualcosa senza ascoltarla prima. In tanti avevano criticato, insomma, la scelta di accostare il nome del grande, dell'immortale Pino Daniele con quello di Emanuele. In realtà con questa canzone si è creata, ecco, una magia speciale. E partiamo con le news di oggi parlando anche di Pino, perché come abbiamo detto anche all'interno della rubrica Live Radar la settimana scorsa, il 19 di marzo c'è stato un memorial al Palapartenope a Napoli dal nome I Sto Vicino a Te, a cui hanno preso parte tanti artisti della scena musicale napoletana. E ho letto in questo weekend che è passato tantissimi commenti positivi per la bellissima serata che è stata organizzata e per l'emozione che si respirava all'interno del Palapartenope. Tra i tanti artisti sono esibiti anche Vesuviano, c'è stata l'esibizione di Miro Di Mare, in tanti hanno accostato la sua presenza scenica a quella di Pino. Effettivamente si somigliano parecchio Miro e Pino. C'è stato anche Federico Di Napoli, c'è stato Tommaso Primo che ha interpretato Cammina Cammina, anche Nicola Siciliano, anche Greg Rega, Veronica Simioli, Viscardi, insomma sono stati tantissimi, ne abbiamo già parlato, in ricordo di una voce storica della scena musicale napoletana italiana e un simbolo della città e della cultura partenopea. E allora entriamo nel vivo delle notizie di oggi, lo facciamo parlando di uscite musicali da Napoli di venerdì scorso. Sicuramente una delle release più chiacchierate è stato il nuovo brano di Samurai J, Obsession, o meglio il remix in spagnolo di Ossessione di Samurai J, che più tardi troveremo anche nelle classifiche Fimi dei singoli più venduti della scorsa settimana in Italia. Questo remix ha debuttato abbastanza bene nelle piattaforme di streaming, in tanti si aspettavano magari un debutto ancora più impattante nelle classifiche. Ne parliamo tra poco, prima ascoltiamo Obsession di Samurai J e Nayara.

Signori, ripetiamo la domanda che ci siamo posti nella puntata di venerdì scorso, e cioè: dove vuole arrivare il signor Gennaro da Mugnano di Napoli, anche conosciuto come Samurai J? Perché con il remix di Ossessione che abbiamo appena ascoltato in collaborazione con Nayara c'è stata una sorta di dichiarazione di intenti, cioè ha praticamente detto a tutti: voglio conquistare tutto quanto il mondo, grazie anche alla vibe spagnola a cui si sta accostando, insomma, nell'ultimo periodo. È una canzone che ha debuttato, come dicevo, bene le piattaforme digitali, sta a più di 100.000 streaming già accumulati in un paio di giorni, ma i numeri sono naturalmente molto distanti dalla versione italiana di questo brano, che fa praticamente più di 700.000 streaming ogni 24 ore, sta perennemente al primo posto nelle charts digitali. Poi ne parleremo anche più tardi e riprenderemo il discorso riguardo questa canzone parlando delle classifiche FIMI dei singoli più venduti della scorsa settimana in Italia. Venerdì scorso facemmo anche un interessante ragionamento riguardo l'internazionalizzazione del napoletano, della lingua napoletana e italiana, perché Samurai J ha internazionalizzato una canzone che è in italiano, ma non è assolutamente da sottovalutare, anzi probabilmente è anche più potente l'importanza, la rilevanza internazionale che può avere una lingua musicale come può essere quella del napoletano. Ce ne siamo accorti con Tutto è possibile di Emanuele, di Giulier, perché all'interno dell'ultimo disco di Emanuele c'è un featuring con Anuel, che è uno degli artisti reggaeton più ascoltati in tutto quanto il mondo, e hanno fatto una canzone che abbiamo ascoltato sempre venerdì, che ha praticamente unito i due mondi musicali e linguistici diversi. Cosa ci dobbiamo aspettare da Ossessione di Samurai J? Io credo che ci potrebbero essere dei svolti interessantissimi dalla scena musicale internazionale, e sicuramente i primi test saranno quando Samurai dovrà affrontare dei palchi in Europa e nel resto del mondo. Vedremo, insomma, come risponderà il pubblico e quanto appeal ci sarà per questa versione spagnola di una grande hit che siamo sicuri, insomma, dominerà l'estate 2026. Siamo praticamente a marzo e già la ritroviamo ovunque, ed è una canzone che in questo momento è fuori stagione, tra virgolette. Figuriamoci quando arriverà l'estate, quando ci sposteremo tutti quanti verso lidi e locali all'aperto tipicamente estivi. Poi nelle prossime settimane, a proposito di estate, ci sarà anche il periodo in cui usciranno tutte le canzoni che si candideranno ad essere le hit estive. Nel frattempo però proseguiamo con le uscite di venerdì scorso da Napoli e ascoltiamo il nuovo singolo di Petit, Aspettando Primavera.

L'avete riconosciuto il sample di Primavera di Marina Rei, un brano del 1997? Ecco, Petit ha deciso di riprendere questa canzone, di inserire questo richiamo all'interno del suo ultimo singolo che abbiamo appena ascoltato, che si chiama Aspettando Primavera, rilasciato venerdì scorso, nonché il giorno

Arti 5 con Fucile e Macchinoni su Rai Radio Drive Napoli. Continuiamo a parlare delle uscite musicali di venerdì scorso, dei debutti in classifica, e commentiamo ora il nuovo album di Night che si chiama Io Individuo. Sicuramente una delle uscite più chiacchierate, più discusse e anche più attese della settimana scorsa. Venerdì ne parlammo molto brevemente perché avevamo bisogno di più tempo appunto per parlarne, visti gli spunti di riflessione che offre questo progetto. Innanzitutto bisogna dire che è l'album di Night che ha debuttato meglio nella sua carriera, storia discografica, nelle piattaforme digitali di streaming. In questo momento ci sono ancora molti brani nelle charts digitali, in particolar modo quelli che stanno andando meglio sono L'Astronauta, intorno al 15° posto, e poi c'è il suo brano Sanremese Prima che sta intorno al 12° posto. È un disco che intreccia rap, cantautorato, anche un pizzico di jazz, soprattutto nelle strumentali, dal punto di vista diciamo musicale, ed è un album in cui Night rappa per gran parte del tempo, ma si dedica anche appunto a questa vena più cantautorale che ha sempre avuto nella sua musica e che forse sta mettendo più in mostra negli ultimi suoi progetti. C'è un solo featuring, come abbiamo già detto, cioè con Elisa, nel nono brano della tracklist che si chiama Stupido Pensiero. È un disco che si apre con un intro molto rap, in cui Night critica il pubblico, l'industria musicale, la qualità della musica degli ultimi anni. La base è molto incalzante e il ritornello invece, sempre per questo dualismo musicale che sta avendo, è molto elegante, contrastante diciamo con le strofe. La stessa eleganza la ritroviamo anche nel secondo brano, cioè Esistere più di me. Qui la strumentale è molto delicata, c'è un giro di pianoforte, è un brano che parla di insicurezza sociale, di come guardiamo ciò che gli altri hanno più di noi, tematiche che sono un po' al centro di questo progetto. Il terzo brano si chiama L'Astronauta e contiene un sample interessante, cioè quello di Briciole, il brano di Noemi che compone parte del ritornello, anche questo uno dei pezzi che sta andando meglio e anche più virali sui social negli ultimi giorni. Il disco continua con il quarto brano che è Ci nasci ci muori. Ecco, Night ha inserito un po' di meme, di easter egg all'interno di tutto quanto il disco e di questa canzone, perché cita In Italia di Fabri Fibra e poi parla anche della sua partecipazione a Sanremo, dicendo che entra nel mainstream a modo suo e il suo successo non dipende sicuramente dal Festival di Sanremo. Diciamo che ce ne siamo accorti che ha mantenuto la sua identità anche sul palco dell'Ariston. Tra poco parliamo delle altre canzoni e del concept generale del disco.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: che tu vedessi me.
1: Un singolo estratto da Io Individuo, l'ultimo album di Night, droppato venerdì scorso, che stavamo commentando insieme. Eravamo arrivati al quarto brano, Ci nasci ci muori. Il disco prosegue con Un uomo, un singolo già edito e che ha anticipato poi la release di questo progetto che avevamo già commentato insieme. E poi il sesto brano è un interludio che si chiama Origini, in cui si sente il messaggio vocale di una donna che, tra le tante cose, parla anche di come sia stata capace di perdonare un padre che ha abbandonato un figlio. Una bellissima lezione di umanità, e ci sono dei riferimenti chiari, insomma, alla storia personale di Night. Questo secondo me è uno dei punti più importanti del disco, perché è un album che sì, si chiama Io Individuo e parla del rapporto con se stessi e con la società e le persone che ci circondano, ma al centro di questo progetto c'è anche la figura della donna e del coraggio delle donne, una tematica centrale anche nel precedente album di Night, cioè Lettera Q. Io credo che, insomma, questo Io Individuo rappresenti la seconda parte di quel progetto. Dopo questo interludio, che rappresenta il sesto momento della tracklist, c'è il settimo brano, e cioè Punto d'incontro. Ecco, anche come è stata costruita la tracklist ci fa capire cosa e come vuole comunicare Night, perché in sequenza c'è prima il brano Un uomo, in cui Night parla parzialmente di ciò che poi viene raccontato nel messaggio vocale che è Origine interludio, e poi nel settimo brano c'è appunto Punto d'incontro, un brano in cui si affronta proprio la tematica del rapporto con la donna anche dal punto di vista del maschilismo tossico. Attraverso queste canzoni e le altre che compongono la tracklist, Night, più che fornire delle risposte agli ascoltatori, ha fatto tantissime domande. Cioè, io non le ho contate mentre ascoltavo l'album, ho sentito centinaia di domande che sono state fatte all'interno del disco. Quindi è un album che sicuramente offre, ecco, delle riflessioni personali senza dare una semplice risposta. Domande che vengono sviscerate parzialmente anche nell'ultimo brano, che è un interludio che si chiama Contraddizioni, in cui c'è un dialogo tra Night e un'altra persona. Comunque, complimenti a Night per quest'altro progetto. Si conferma essere un lyricista eccezionale del panorama musicale urban e ormai anche cantautorale italiano. Se volete, approfondiremo ancora di più questo album. Nel frattempo il tempo scorre velocissimo, e quindi proseguiamo con la musica. Lo facciamo ascoltando Step.

La voce di Ste con il suo ultimo singolo Echo su Rai Radio Rave Napoli. Dopo aver commentato l'album di Night, parliamo brevemente di altri album che sono stati rilasciati sempre venerdì scorso, di cui abbiamo già parlato, come il nuovo album di Chiello che si chiama Agonia, un disco che non contiene feat, un album molto personale e un progetto che sicuramente rappresenta un altro punto di svolta nel sound di Chiello, che è partito con la trap della FSK, ha continuato con questa sorta di vena cantautorale e oggi continua ad evolvere con dischi del genere il suo suono. Tra l'altro Chiello in una recente intervista ha parlato anche della FSK, ha detto che praticamente da quando si è sciolto questo gruppo di trapper italiani lui non ha più ascoltato brani della FSK, anche se comunque rimane sempre in contatto con Sabu Bull e Taxi B, gli altri due componenti di questo trio. Venerdì è uscito anche il nuovo album di Disme, un disco che contiene diverse collaborazioni molto interessanti, c'è Nicky Savage, c'è Danny Five, c'è Samuel Aaron, c'è Vale Payne nell'undicesimo brano che si chiama Ferite, c'è Mambo Losco nel settimo brano che si chiama Ho un problema, già edito prima della release ufficiale di questo progetto, e poi c'è Saif nel nono brano della tracklist che si chiama Fuorilegge, anche questo pezzo era già edito prima dell'uscita ufficiale dell'intero album che si chiama Minacce. È un periodo molto prolifico per la scena musicale genovese, soprattutto urban, ce ne siamo accorti soprattutto nell'ultimo mese, sono usciti gli album di Paste, è uscito l'album di Disme e si avvicina a questo punto sempre di più anche il nuovo album di Saif, speriamo esca quanto prima. Poi sono in arrivo, in progetto, la Deluxe e il disco di Brescia, il nuovo mixtape di Tedua, insomma Genova sta sfornando tanti progetti interessanti che commentiamo insieme sempre in Around Naples. Tra poco parliamo di altri singoli rilasciati e passiamo alle classifiche Fimi, ascoltiamo prima, visto che l'abbiamo nominato, Tedua.

Tra una notizia e un'altra, una canzone e un'altra, abbiamo già superato la metà dell'ora di oggi, lunedì 23 marzo di Around Naples con Silvio Martino. Abbiamo appena ascoltato Nicola Siciliano su Rai Radio Rev Napoli. Buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di quest'ora. Durante la prima parte della puntata abbiamo parlato delle uscite musicali di venerdì scorso, del debutto in classifica di tanti di questi progetti, come il nuovo singolo di Samurai J, o meglio la versione spagnola di Ossessione di Samurai J in collaborazione con Nayara, del nuovo singolo di Petit. Abbiamo commentato l'album di Night, Io Individuo, un disco sicuramente molto complesso, e scoperto altri album che sono stati rilasciati, tra cui il disco di Chiello e l'album di Disme. Scopriamo altre release prima di passare alle classifiche streaming e poi alle classifiche Fimi, e parliamo di un po' di singoli che sono stati droppati quasi a sorpresa negli ultimi giorni, come del nuovo brano di Achille Lauro che si chiama In Viaggio Verso il Paradiso, un brano che era stato spoilerato nelle ultime tappe che ha fatto praticamente Achille del suo tour in giro per l'Italia. È una ballad intensa sullo stile, insomma, delle sue ultime canzoni. È uscito anche un nuovo album dall'Urban di Suspect CB che si chiama Reggio Piange, un disco che è stato propsato anche da Ernia nelle stories. Ernia e Suspect hanno collaborato qualche tempo fa, quindi è sicuramente tra quegli artisti su cui Matteo Professione, cioè Ernia, punta di questa nuova scena musicale. È uscito anche un nuovo EP di Marte che si chiama Metamorfosi. A proposito di artisti su cui puntare, Marte è sicuramente una delle rapper maggiormente stimate della nuova scena. È uscito anche un nuovo brano di Ivan B che si chiama Zaino Gucci, ne abbiamo parlato anche venerdì, un singolo che in realtà arriva dopo un po' di critiche che ha preso Ivan B sui social dopo lo snippet di questo brano, perché in tanti hanno ritenuto un po' scontata questa canzone e semplice. È uscito anche un nuovo singolo di SKT che si chiama UK Swag, un altro brano in cui possiamo sentire SKT rappare sia in inglese che in italiano, e un altro brano che ci dimostra sicuramente la poliedricità musicale che ha questo artista, che ha un background musicale appunto molto variegato. È uscito anche un nuovo singolo di Rancore che si chiama Fan Folle, e anche un nuovo singolo di Giuli in collaborazione con Coez, e cioè Quelli Come Me. Questi qua sono soltanto pochi dei tanti brani che sono stati rilasciati appunto la settimana scorsa. Vediamo però tra poco quali hanno debuttato meglio nelle classifiche. Prima i Furia. Non fosse stato per te.

Questo è il primo brano in assoluto che hanno pubblicato i Furia, e cioè Fratamo Cucina. Tra l'altro abbiamo intervistato in questo programma proprio i Furia qualche settimana fa. Mi raccomando, per rimanere aggiornati riguardo tutti gli ospiti di questo programma e degli altri che compongono il palinsesto di Rai Radio Rev Napoli, potete seguirci sui nostri profili social, su Facebook e su Instagram. Sono in arrivo tante interviste nelle prossime settimane, però non vi spoilerò niente, perché sennò si perde tutto Schwitz. Seguiteci per sapere in anteprima tutto ciò che magari accadrà nelle prossime puntate di Round Naples. Nel frattempo proseguiamo con le news di oggi e vediamo come hanno debuttato tutti questi progetti di cui abbiamo tanto parlato in questi giorni nelle piattaforme di streaming. L'album di Disme ha debuttato molto bene, in particolar modo i brani più streamati tra gli inediti ad ora sono Minacce, che conta quasi 100.000 streaming nelle piattaforme digitali, e il brano Vuoto, che è il primo della tracklist. Ha debuttato molto bene anche il disco di Chiello, Agonia. Per quanto riguarda in generale le classifiche di streaming, ci sono diverse sorprese rispetto a venerdì scorso. Sapete che praticamente le commentiamo giorno per giorno perché ci sono continui cambiamenti in queste classifiche, e la principale sorpresa sta nel grande successo che sta ottenendo Via dei Mille, l'ultimo singolo di Dipinto prodotto da Fresh Beats, un brano totalmente napoletano che è partito intorno alla 20ª posizione e ora sta al 6° posto tra le 50 canzoni più streamate appunto nelle piattaforme digitali in Italia. Ha superato, pensate, Donne Ricche di Tony Pitoni, che comunque continua il suo trend positivo, ora sta al 9° posto. Ha superato anche Labirinto di Luchè, Poesie Clandestine di Lady H7. Sopra di lui ci sono solo Stupida Sfortuna di Fulminacci, Che Fastidio, Per Sempre Sì, Tu Mi Piaci Tanto e ovviamente Ossessione, che per distacco insomma risulta essere la canzone più streamata in Italia. Tra poco, a proposito di vendite, streaming eccetera eccetera, parliamo degli album e dei singoli più venduti della scorsa settimana in Italia. Prima capo

Guagliù, ormai lo sapete, non è lunedì senza le classifiche FIMI degli album e dei singoli più venduti in Italia. Partiamo come sempre parlando degli album. Ci sono in classifica diverse new entry, come il nuovo album di Riccardo Cocciante che si chiama Ho 20 anni con te. Scendono in classifica diversi progetti, come Per soldi e per amore di Ernia al 19° posto, Dio lo sa tu secondo di Julier al 18°, Tutti i nomi del diavolo di Kid Yugi al 17°, scende anche Mediterraneo di Brescia, Poesie clandestine di LDA e K7. C'è una new entry, e cioè Crack Music, il primo capitolo di questa ormai saga di progetti di Tony F e Side risalente al 2016. Ecco, il primo capitolo entra in classifica perché sono stati stampati CD e vinili in occasione dei 10 anni di questo progetto. Scende anche La bella vita di Artifive all'11°. Al 10° posto c'è un'altra new entry, e cioè VT Treasure, il nuovo album di Vaste che abbiamo commentato insieme nella puntata di venerdì scorso. Scende di ben 8 posizioni Harry Styles con il suo ultimo album. C'è un'altra new entry all'8° posto, e cioè Maledetti innamorati, l'ultimo album di Enrico Niggiotti. Poi c'è Achille Lauro al 7°, Bad Bunny al 6°, Kid Yugi al 5° posto, superato da Emanuele da Juelier al 4° posto. Sale al 3° posto grazie all'effetto del tour e delle date che sta facendo in tutta quanta Italia, Tutta vita sempre di Olly. Debutta al 2° posto Calcinacci di Fulminacci, mentre debutta al 1° posto, quindi risulta essere l'album più venduto della scorsa settimana in Italia, Crack Musica 2 di Tony F e Side. Grande risultato a 10 anni di distanza dall'inizio del sogno per questi due rapper romani. Abbiamo già approfondito largamente questo progetto e anche questo ritorno della vibe 2016, 10 anni dopo, appunto nel 2026, e in tanti artisti sembrano riprendere questo trend con dei progetti che sono usciti oppure che usciranno prossimamente. Poi ne parleremo. Nel frattempo, Fulminacci, Stupida sfortuna. Ti troverò.

0: Abbiamo visto la classifica degli album più venduti nella scorsa settimana in Italia. Per quanto riguarda la classifica dei singoli, ci sono poche differenze rispetto a lunedì scorso. Soprattutto in cima a questa classifica ci sono praticamente le stesse canzoni della settimana scorsa. Cambiano diverse cose tra il decimo e il ventesimo posto. Ad esempio, Davvero Davvero di Artifive sale al quindicesimo posto grazie al trend sui social che sta spopolando in quest'ultimo periodo e sta andando benissimo questa canzone anche nelle piattaforme digitali di streaming. Sale di 5 posizioni questa domenica di Olly al 14° posto e sale di ben 19 posizioni 16 marzo di Achille Lauro, giustamente, visto che il 16 marzo è stato la settimana scorsa. Sale di una posizione Donne Ricche Acoustic Version di Tony Pitoni all'11° posto, al decimo Italia Starter Pack di J-Ax, poi Perdutamente di Achille Lauro, all'ottavo Male Necessario, al settimo Labirinto, al sesto Poesie Clandestine, poi Stupida Sfortuna di Fui Minacci, al quarto Che Fastidio di Dito nella Piaga, al terzo posto Per Sempre Sì di Salda Vinci, al secondo Tu Mi Piaci Tanto di Saif e al primo posto c'è sempre lei, sempre Ossessione di Samurai J, prodotta da Vito Salamanca. Ma visto che abbiamo ascoltato la versione spagnola all'inizio di quest'ora, ascoltiamo la canzone al secondo posto, e cioè Tu Mi Piaci Tanto di Saif.
1: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore.

E anche oggi non ci siamo accorti che è passata quasi un'ora, perché sono quasi le 16, il che significa che siamo giunti praticamente alla fine dell'ora di oggi, lunedì 23 marzo di Around Naples con Silvio Martino. Oggi abbiamo parlato di tanta roba, del successo di Samurai J, della sua ossessione e della versione in spagnolo che ha fatto in collaborazione con Nayara di questa hit che potrebbe diventare una hit mondiale. Abbiamo parlato di altre release da Napoli, del nuovo singolo di Petit e del sample all'interno di questo brano. Abbiamo commentato l'album di Night, Io Individuo, ne abbiamo parlato di più visto che è un album molto grande, molto complesso. Abbiamo commentato altre release come il disco di Kello, il disco di Disme e altri singoli che sono stati rilasciati. Abbiamo dato uno sguardo alle classifiche di streaming, abbiamo visto come hanno debuttato tutti questi progetti nelle piattaforme digitali e poi, come ogni lunedì, abbiamo commentato le classifiche FIMI degli album e dei singoli più venduti in Italia. Prima di salutarci vi ricordo che ci sentiamo tutti i giorni in diretta dalle 15 alle 16, in replica alle 22, e ricordo a tutti che è disponibile anche il podcast di questo programma che potete ascoltare quando volete dall'app o dal sito Rai Play Sound. Ma raccomando, seguiteci anche sui nostri profili social, perché lì vi spoileriamo un po' di cose, vi facciamo sapere man mano cosa succede nel grande mondo di Rai Radio Live Napoli. Around Naples con Silvio Martino vi saluta, vi ringrazia, noi ci sentiamo domani pomeriggio sempre alle 15, sempre qui. Passate un buon pomeriggio e una buona serata, a domani, ciao.

0: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: E mo Pino, i 70 anni di Pino Daniele, con Valeria Saggese.
3: Oui, ciao,
4: Anima,
3: ciao.
4: Lui. Allora, un po' telefonate zio Pino e che è successo, mi fate esagerare, mi fanno pezzi assieme.
5: Ovvero?
3: Qui Pino.
6: Ma io sapete, è molto lì.
3: Niente mille, è molto lì.
6: No, è molto lì.
5: E mo?
6: È più grande.
3: Dai, che è vero. Mo non fanno nada.
6: Non fanno nada.
3: Vai.
6: E va.
5: A dove?
6: E
5: vai, vai.

E Vivo Re, Pino Daniele, 2001, album Medina su Rai Radio Live Napoli e Mo Pino, nona puntata. Un saluto a tutti da Valeria Saggese e anche oggi ripercorreremo un bel pezzo di storia discografica di Pino e con tanti ospiti, ma soprattutto andando verso la Medina, capendo qual è la Medina per Pino Daniele. In realtà poi ne sono tante, perché lui ha ricercato in vari luoghi per trovare se stesso un pezzo di Pino e della sua musica ovunque. Abbiamo ascoltato i 99 posse in Vivo Re, in qualche modo poi c'è sempre tanta tradizione nella storia musicale di Pino Daniele e l'attenzione anche verso quelle che erano le nuove proposte musicali del tempo. Le 99 posse insieme a Raiz negli anni 90, insomma, erano molto seguite in quel periodo, i 24 grana e così via. Poi alcuni li ritroveremo anche nell'ultima puntata sulle tracce di Pino Daniele. E allora, siccome siamo sempre alla ricerca di questo suono, di queste parole, di questa musica di Pino, io farei ascoltare la sua voce, perché in realtà oggi parleremo anche di voci, insieme di nuovo a Maria Pia Di Vito che torna, insieme al musicologo Pasquale Chalot. Affronteremo anche l'album successivo, viene definito un po' quello dei Madrigali, perché era una ricerca grande quella di Pino Daniele. Addirittura toccheremo Django Reinhardt, c'è Roberto Gatto con noi, insomma tanti ospiti. Non potete che ascoltare quest'altra puntata di ritorno di Pino a casa, in qualche modo. Siamo all'inizio anni 2000 e la ricerca continua. Africa, Africa, Pino Daniele su Rai Radio Live Napoli.

0: Africa, Africa, Pino Daniele su Rai Radio Live Napoli e Mo Pino, e siamo nel 2001, come vi dicevo, nell'album Medina. È una sorta di nenia questa Africa, Africa, che viene ripetuto tante volte. È come sentirsi nel vento del deserto, questa sensazione mi dà di essere quasi dondolata. Nell'album Medina è anche all'interno un brano che si chiama Via Medina. Via Medina. La voce che avete sentito sotto di me è quella del mio collega amico Gianni Valentino, che ritorna dopo un po' di puntate. Lo dico per chi si è sintonizzato soltanto adesso.
1: Buongiorno.
0: In quest'album ci sono tanti artisti del Nord Africa, tra l'altro.
1: C'è la presenza non solo di cantanti tunisini, di strumentisti egiziani, ma anche di Salif Keita, per esempio, che interpreta Africa, Africa E, che nasceva come una specie di rielaborazione di Europa di Santana.
0: Chiaramente Pino Daniele ha avuto tanti riferimenti come chitarristi, risultando essere poi, ecco, unico e non somigliante a nessuno. Santana ha queste ispirazioni latine, molto latine, no? Ovviamente. Degli anni 70, mi ricordo, con Abraxas c'erano queste sonorità. Perché?
1: Cioè, stiamo parlando di un altro capolavoro, cioè. Quello.
0: Certamente sì. Poi quando vediamo queste chicche, andatevele subito a comprare. Pino Daniele, da chitarrista e da ricercatore del suono, ha anche utilizzato diverse chitarre, ovviamente passando da suoni acustici fino a suoni elettrici.
1: Un po' quello che era stato anticipato nell'album precedente, come Un gelato all'equatore, qua diventa ancora più infuocato. Cioè c'è una volontà di lavorare con l'elettronica, anche per la vicinanza e per la fiducia con Massimo Colasanti. E quindi Pino si spinge proprio sulla frontiera del rave.
0: Torniamo alla Via per Medina invece, sì. Gianni.
1: Pino non si dimentica mai della città, non la può più vivere come una volta. Infatti in diverse interviste lui dice: io non posso più essere quel ragazzino che si fermava a un angolo di chiesa, a un angolo di quartiere e vedeva le facce della gente e poi le raccontava. Pensa a Fortunato, no? Della roba bella del tarallaro con il passeggino. Pensa alle altre facce di quando lui cantava anche sua nonna,
0: Donna Concetta. Concetta, per esempio.
1: Ma siamo in telepatia, la Edoardo. Cioè.
0: Ci siamo apparenti talmente integrando.
1: Basta che
0: te.
1: Ci guardiamo.
0: Che secondo me usciremo dagli studi Rai, io avrò la barba e i tuoi capelli lunghi.
1: No, non sia mai, non sia mai, si bella così. Però secondo me loro ascoltatori, ascoltatrici, non ci credono, pensano che sia tutto un copione.
0: No.
1: Ve lo giuro, non lo è, ve lo giuro.
0: E l'amore per la musica.
1: Sì. Con la passione di Pino per chi faceva elettronica, tanto per dirne una, Björk. Cioè, ma secondo te quanta gente può immaginare che Björk era tra gli ascolti prediletti di Pino in quella fase? Magari uno lo pensa, capito, con la chitarra e pensa a Paco de Lucia, pensa a Mitini e via dicendo.
0: La musica è nell'aria e lui l'è riuscita a recuperare in tutti i modi. Ascoltiamo Via Medina, perché abbiamo parlato tanto.
1: Ascoltiamo
0: adesso
1: Via Medina.
0: È il caso che la facciamo ascoltare a tutti loro. 2001, Via Medina, Pino Daniele. Grazie Gianni Valentino. Oh,

0: Pia Medina, Pino Daniele su Rai Radio Live Napoli e Moppino, Pino è Napoli. Dico questo perché queste sonorità arabe, come diceva anche in qualche puntata fa Enzo Gragnaniello, sono propriamente di Napoli, si può dire, perché Napoli è una città che è stata contaminata, è stata invasa, è stata colonizzata tra virgolette, ma in realtà mai colonizzata musicalmente, ha sempre accolto tutti e l'ha resi propri, una delle città più inclusive che io conosca. E Pino Daniele è riuscito a viaggiare, a portare Napoli, l'Italia fuori e a riportarla a casa. E questo brano è l'esempio più lampante. Con me torna Roberto Gatto, come vi avevo già accennato. E Roberto, ma poi che cosa succede? Perché c'è stata una pausa, però poi siete tornati a lavorare negli anni 2000 con Pino Daniele.
1: E per anni non ci siamo più frequentati, sentiti. E io lo incontravo però nel quartiere, perché lui abitava veramente a due palazzi dal mio, quindi ogni tanto lo incontravo al mercato, giravo, sto andando a comprare pesce lì, quindi c'erano questi incontri di quartiere molto divertenti, che fai, che non fai, poi un giorno mi invitò. E poi ci fu un altro episodio legato appunto al disco dei Madrigali, dove mi richiamò a un certo punto per partecipare a registrare in questo disco e appunto partecipai registrando nel suo studio nuovo, che è proprio qua vicinissimo a dove siamo oggi.
0: Sì, infatti lui aveva lo studio a Via Sabotino, che è proprio qui vicino alla valle di Via Asiago. E oggi, tra l'altro, quello studio di Fabio Massimo Colasanti conserva ancora delle chitarre di Pino Daniele.
1: C'è stata sempre un po' questa collaborazione.

0: sporadica, no? Che lui alla fine era, cioè eravamo legati in qualche modo.
1: E certo, la musica, il jazz vi legava. Tu l'altra volta mi hai detto proprio che lui in questo periodo, nel periodo in cui stiamo parlando, stava studiando la musica di Django Reinhardt, che comunque risulta essere il, come dire, il master assoluto nel mondo del jazz, o comunque uno dei più grandi.
0: Era molto in una fase in cui voleva ritornare alle cose minimal, no? E soprattutto all'essenza della musica, quindi era andato assolutamente in fissa con Palestrina, con Gesualdo, mi parlava sempre dei madrigali, della musica classica, e anche Django Reinhardt, che diceva Django Reinhardt è quello che ha inventato tutto, no? Non solo nella chitarra, proprio il linguaggio, dice passerà un secolo prima che qualcuno riuscirà a suonare e a capire. Io lo sto studiando, mi diceva lui, senti, qui mi faceva sentire delle frasi tirate giù dai soli di Django Reinhardt, il più grande di tutti, il più grande genio. Era il momento in cui aveva quella fase là, cioè voleva ritornare ad una cosa veramente minimale, e soprattutto alle radici proprio della musica, perché alla fine scavava e lì voleva andare a parare. Era un po' stanco del fatto di dover rendere conto alle case discografiche a quanti dischi
1: aveva venduto.
0: Per esempio, gli dicevo, Pino, ma arrivati al punto in cui sei arrivato tu, ma perché per esempio non immagini di fare di mettere i tuoi arrangiamenti, cioè di far fare i tuoi arrangiamenti a un arrangiatore di questi pazzeschi, tipo Vince Mendoza, ho fatto dei nomi, per fare dei concerti con l'orchestra. E lui mi rispondeva, sì, però gli archi sono stonati. È stata una cosa bellissima. Ma gli archi voi sono stonati. Vabbè, dopo poco tempo, non voglio dire che sia stato, però lui ha maturato questa idea, e a un certo punto, visto che ha cominciato a fare dei concerti con la sinfonia.
1: Sì, con la sinfonia.
0: Perché da quel livello là, tu, cioè, ti manca solo questa cosa, cioè di toccare veramente il cielo facendo il massimo e dando la possibilità a un'orchestra sinfonica con degli arrangiamenti meravigliosi su questi brani meravigliosi. È una cosa che non hai mai fatto. E piano piano poi alla fine l'ha fatta, che lui ci pensava, capito? Ci pensava anche dente volata alla soddisfazione. Grazie, mi hai dato un bel consiglio, non l'avrebbe mai fatto.
1: Che dire, grazie Roberto Gatto per queste bellissime testimonianze insieme. Allora io direi di ritornare indietro nel tempo di secoli, e soprattutto un po' all'essenza e alle sperimentazioni delle voci di Pino Daniele con A Disperata Vita di Gesualdo da Venosa, ovviamente nella versione di Pino Daniele nell'album Medina 2001 su Rai Radio Live Napoli.

0: Le voci di Pino Daniele che raccontano il 1500 tornano davvero indietro nel tempo. Allora, come vi avevo già detto la scorsa puntata, era una promessa, c'è Maria Pia De Vito con me, ovviamente grande cantante, interprete di jazz. Che chi meglio di te, Maria Pia, può raccontarmi dal 1500 in poi che cosa avviene?
1: Nel 500 a Napoli c'erano 4 conservatori. A Napoli venivano nelle corti i grandi musicisti dall'estero, no? Il più grande polifonista dell'epoca, Orlando di Lasso, viene a Napoli e lui scrive le villanelle napoletane, cioè trascrive quello che sentiva per le strade. Cioè, Napoli è per una questione, chi lo sa, di posizione geografica e per il fatto che è stata, come dire, invasa da tanti popoli e non ha mai buttato niente di quello che veniva depositato, no? E a questa linea trasversale che dal 500 in poi ne ha fatto il centro della musica europea, anche se poi sembra Vienna, no? Ma Mozart veniva a Napoli a sentire che cosa succedeva, andava a Vienna alle corti a prendere le grandi commissioni, ma veniva qui a sentire cosa stava accadendo musicalmente. Ma poi considera, a Napoli c'erano gli americani, le prime basi NATO, le prime cose di jazz, cioè lui ha raccolto tutto questo sostrato come una spugna e l'ha tirato fuori con la unicità, capito? Con questa forza anche dirompente che era della sua voce agli inizi, che era una voce un po' selvaggia, capito? In cui dentro ci stava...
0: Si può dire che ci stava tutto il blues.
1: C'era il muezzin nel blues, capito? Sì, sì. C'era il melisma e l'urlo, no? E poi man mano, come dire, la musica lo ha trasformato. Pino in un certo senso... ha avuto un comportamento da jazzista nella sua vita. Chiaramente l'ha potuto esplicitare di più quando, appunto, nella prima fase in cui, diciamo, anche nei tour lui non eseguiva mai i brani come erano nei dischi, no? Li ricreava, li metteva in suite, gli faceva improvvisare, gli faceva cantare, fare unisono voce e chitarra un po' sulla scorta di, non so, come di un George Benson, eccetera. E quindi, diciamo, in tutto questo la sua voce evolve con lui, come dire, dalla voce più gridata, più roca, più imprecisa dell'inizio, diventa sempre più sottile. Forse possiamo raccogliere questa, cioè, come dire, leggere anche purtroppo la sventura fisica, perché lui a un certo momento stette male col cuore, quindi, diciamo, tutta l'impostazione, proprio questo fatto di avere un impatto lievemente più ragionato, meno fisico la cosa, ha fatto sì che lui poi facesse delle ricerche sulla voce, per cui lavorasse sui melismi, eccetera, ma anche arrivasse poi a concepire un progetto come quello madrigalistico, no? L'ultimo Hai disperata vita, che fa tutto lui, con tutte le voci cantate da lui, che è veramente un punto d'arrivo, no? della sua vocalità. Va a recuperare l'opera di Gesualdo da Venusa, insomma, parliamo di tra il 500 e il 600, insomma, e poi di musica molto molto che era avanti di 2 secoli rispetto ai suoi tempi, a suo tempo, perché è pieno di dissonanze. Quindi, insomma, Pino si è andato a cercare proprio delle cose particolari.
0: Grazie Maria Pia De Vito. E allora, come dici tu, la musica di Pino davvero arriva ovunque, le sue voci, la sua sperimentazione. Siamo, come dire, un po' quasi in estasi, almeno io devo dire. Allora, estasi per estasi, ascoltiamo una bellissima poesia. Pino torna indietro, ma in realtà non è mai un tornare indietro, è sempre... restare ancorati al presente, una sorta di cerchio, però ritrova di nuovo la sua essenza in lingua napoletana con un pezzo che poi è stato reinterpretato da Fiorella Mannoia. È il 2001, ovviamente io lo faccio ascoltare nella voce di Pino Daniele, sempre dall'album Medina. È Senza te, Pino Daniele, su Rai Radio Live Napoli MOP.

0: E si chiese non è amore, ma che ne parlammo a fa, dice Pino Daniele. Dopo queste parole d'amore, questa poesia, io cosa dico? È complicato. Continuiamo a parlare della ricerca di Pino Daniele, ovviamente ne abbiamo parlato prima con Maria Pia De Vito, ma se parliamo di ricerche sonore, di voci, di storia della musica, non può che esserci il professore Pasquale Chalot, musicologo, compositore, che già era stato mio ospite nella prima puntata. Lui ha curato edizioni integrali in 6 volumi delle musiche di scena di Raffaele Viviani, ha scritto la storia della canzone napoletana dal 1824 al 2003 in 2 volumi e tantissimi altri lavori. Bentornato Pasquale. Allora, dagli anni 70 agli anni 2000 ci saremmo fatti un'idea del viaggio di Pino Daniele. Arrivati a questi anni, quindi mi riassumi un po', mi sintetizzi come lo vedi Pino?
1: Io immagino proprio una persona che non è mai ferma, no? Che va a sbalzi nel tempo, può andare avanti, può andare indietro, però è sempre nel presente in qualche maniera, e quindi non, anche quando va indietro in realtà lo fa in maniera innovativa. Lui fa Gesualdo da Venusa, appunto come tu dicevi, questo madrigale a 5 voci, Hai disperata vita, di Gesualdo, un brano del 596. È interessantissimo perché naturalmente questo è un pezzo polifonico, si canta con più voci da più. Lui che fa? Da music maker va in studio e ci mette lui tutte e 5 le voci. E quindi va lì, da tutto sperimenta la sua voce in questi suoi vari timbri, fa un po' il controtenore, poi fa la voce media, quindi già timbricamente interessante. Poi rispetto diciamo ai temi originali lo fa un po' più accelerato, quindi dà anche più un ritmo un po' più stretto al brano. È veramente una bellissima vocazione, perché è un brano senza tempo, cioè con la voce di Pino Daniele non si capisce se questo madrigale è stato scritto adesso, nel passato, cioè veramente lui lo rende atemporale con questo timbro, poi abbiamo detto che è una miscela questa sua voce, come se fossero 5 voci che cantano, sono le 5 identità sonore di Pino Daniele. Il suo interesse, diciamo fra virgolette, anche per la musica colta, lui lo vive da sempre, non a caso ha frequentato musicisti che hanno un'estrazione colta, quindi ha questa grande capacità e delle volte, a mio parere, lui imita, fra virgolette, o prende spunto anche forme musicali, diciamo, colte. La romanza da camera.
0: Lo ricordiamo, si trova nell'album Ferribot e il maestro Raffone è colui che, insomma, scrive.
1: Il Raffone ha fatto, secondo me, un'orchestrazione strepitosa. Perché, ecco, non è andato incontro al pop, ma ha detto questo come si potrebbe eseguire questo brano appunto in una condizione di musica colta, in questa maniera. E Pino Daniele ha messo la voce e ha dimostrato veramente ancora una volta di saperla usare in maniera molto flessibile, molto eclettica.
0: Hai detto bene tu, come uno strumento.
1: Sì, sì, lui è nel salotto e cerca con la sua vocalità di fare una voce, diciamo così, che non ha vibrati, una voce da salotto, anche se però lui non ha, come dire,
0: non ha la potenza,
1: ma non ha neanche, come dire, non vuole neanche simulare, come dire, il tenore o il soprano leggero da salotto. Ma in questo senso lui, secondo me, diventa una sorta di bene musicale, cioè che è capace non solo di fare nuove produzioni, ma anche di riportare appunto alla luce, abbiamo visto, voci venitori ambulanti, la romanza da camera, il madrigale, riesce a riportare all'interno un suo linguaggio quotidiano, in un nostro linguaggio quotidiano, tutto un retaggio fortissimo. In questo, secondo me, sta la modernità e anche la capacità, come dire, di essere una figura estremamente variegata, e non soltanto il cantautore, ma, come dire, secondo me, travalica questa cosa. E quindi riesce a portare, appunto, mi sembra una sorta di piantatore di blues sulla riva del Mediterraneo, no?
0: Sì.
1: O viceversa, cioè un viaggiatore.
0: Invece del Mississippi,
1: lo fa nel Mediterraneo. E questo io trovo che sia straordinario.
0: Grazie al professore Pasquale Chalot. Continuiamo il viaggio nella storia musicale, negli album di Pino Daniele. Arriviamo al 2004, un album che si chiama Passi d'autore. Ovviamente lui non è che fa questi salti così all'improvviso, nel frattempo erano successe altre cose e nel frattempo nel suo studio, a casa sua, continuava la ricerca. C'era stato il live con Fiorella Mannoia, Ron e Francesco De Gregori nel 2002, poi uscì anche l'album live. E arriviamo al 2004 appunto con l'album in studio Passi d'autore. Fa dei passi giganteschi nel mondo, la canzone dedicata a Ernesto Che Guevara, quella dedicata da Diego Armando Maradona, la cover di Nuage di Django e Reinhardt, l'avevamo accennato prima, e poi il singolo Pigro. Io inizierei proprio da qui, da questo brano che divenne anche un singolo stracantato. E allora Pino Daniele e Pigro su Rai Radio Live Napoli, tratto da Passi d'autore, a Emmo Pino.
2: Okay.

0: E voi pensate che sia partito il brano di Pino Daniele quando in realtà qui c'è la chitarra di Pino Daniele, che è una Martin da viaggio regalata da Antonio Norato un po' di anni fa, adesso ne parliamo, ed è proprio Antonio Norato dal vivo che ha accennato qualche nota. Buongiorno Antonio, benvenuto.
1: Ciao, buongiorno.
0: Antonio Norato, oltre ad essere un famoso chitarrista di musica jazz e non soltanto, compositore tra l'altro, ha dei collegamenti molto forti con Pino, questo lo dimostra già la chitarra che Pino gli ha regalato. Negli anni 90, quando eri ragazzo, insomma, eri molto giovane, andassi in tour con lui. Qui voglio smentire una cosa, perché c'è molta gente spesso che dice il chitarrista di Pino Daniele. In realtà il chitarrista di Pino Daniele era Pino Daniele, quindi lì non aveva nella band un chitarrista, però ha collaborato con dei chitarristi. Ovviamente nel caso di Antonio, molto, che era di una generazione più giovane, lui anche esplode negli anni 90, quindi nel 97, proprio nel tour Dimmi cosa succede sulla terra, quello degli stadi, con il tuo gruppo e poi anche Joe Barbieri, che troveremo nell'ultima puntata, aprivate i concerti di Pino Daniele, quindi tu con la tua musica, Joe con la sua. Poi dopo, negli ultimi anni, con le reunion, tu hai suonato proprio sul palco con lui, quindi hai duettato. Allora, detto questo, Pino Daniele era un chitarrista. Detto da te che sei chitarrista, raccontaci anche un po' delle sue chitarre.
1: Lui era sempre alla ricerca dei nuovi suoni, di nuove chitarre. Come tutti i chitarristi, aveva questa, diciamo tra virgolette, come diciamo a Napoli, questa malattia per la chitarra. Se ogni tanto mi chiamava da qualche negozio, sto da Your Music, qua mi sto provando una chitarra nuova, bellissima, vedete come suona bene. Insomma, tra le chitarre che ricordo, che a me piacevano, ricordo questa Gibson Les Paul nera, Les Paul Custom, che ha usato nel periodo di Vaimo, che era una chitarra bellissima con un suono spettacolare, e poi nel periodo di Bella Ambriana, che era una chitarra stupenda, che lui adesso, che poi ha regalato a Eros Ramazzotti, era una Gibson 175 modello Charlie Christian.
0: E invece questa chitarra quando te l'ha regalata?
1: Io ho una chitarra che lui mi ha regalato proprio nel tour del 97, che è una Martin da travel, una Martin da viaggio, che poi tra l'altro è la chitarra che è anche in copertina del disco Non calpestare i fiori nel deserto, che c'è una foto di Pino con questa chitarra. Durante quel tour Pino me la regalò, mi disse: guarda, tienitela, questa è una bella chitarra che puoi utilizzare quando sei in viaggio per tenerti in allenamento, per studiare.
0: Fondamentalmente hai sempre Pino con te, visto che lei è una chitarra di studi, da studio e per viaggio.
1: Assolutamente, è una chitarra che sta sempre con me.
0: Pino veramente ha utilizzato tantissime chitarre, anche chi non ne capisce tecnicamente, però nelle immagini, durante i concerti, ne ha viste di più svariate, delle varie forme. Continuiamo un po', ci hai citato qualche chitarra, ma continuiamo, magari ce la descrivi, perché non tutti capiamo, diciamo, di come sono, acustiche, semiacustiche, elettriche, insomma.
1: Sì, ecco, c'è poi la chitarra iconica di Pino, che è la Paradise, che è una chitarra costruita apposta per lui da un liutaio svizzero, e che era una chitarra classica con le corde di nylon, però a corpo solido e con un suono molto particolare, e che diciamo che è stata una chitarra molto importante per Pino, perché gli ha dato anche una certa riconoscibilità. E poi altre due chitarre molto molto interessanti, vabbè, quella, la chitarra synth Roland GR700, che era appena uscita, una chitarra usata anche da John Abercrombie, che lui ha usato nel disco Show Live, che era appena uscita. La conosco bene, perché quella chitarra l'acquistai anche io in quel periodo, io avevo 20 anni, infatti feci le carte proprio false, andai a suonare per 3 mesi sul lago di Garda per potermi comprare quella chitarra. Poi ecco, un'altra sperimentazione di Pino sugli strumenti era la chitarra battente elettrica, che Pino si fece costruire per fare il disco Musicante, ed è una chitarra sempre solid body, però è una chitarra battente. La chitarra battente è una chitarra che si usa nella musica folk, e aveva un suono spettacolare.
0: Senti, quando avete duettato, che sei stato suo ospite nei concerti Tutta Nata Storia, quindi avete fatto proprio anche dei brani proprio in duo, ti ricordi lui quale chitarra suonava?
1: È una chitarra tipica del blues che si chiama dobro, e lui la suonava con il bottleneck, che è proprio tipo da bluesman del delta del Mississippi, e quindi facevamo questa versione molto acustica di Aesop Patz in duo, bellissima versione, lui con la dobro e il bottleneck e io con la Gibson 175 tin, quella che uso io.
0: Antonio, per chiudere, se tu dovessi, però non ci devi pensare, non ci devi riflettere, deve essere proprio di pancia, trovare un aggettivo per definire il Pino Daniele chitarrista, tu Pino Daniele chitarrista è?
1: Allora, un ricercatore dello strumento, e questo è per me il più grande complimento che si possa fare, un grande studioso del proprio strumento e un chitarrista che ha una riconoscibilità che è molto più difficile che averlo attraverso la propria voce, perché riuscire a portare questo su uno strumento è molto difficile e ci riescono soltanto i grandi.
0: Grazie Antonio per la tua testimonianza. Allora rimaniamo su questo strumento, sulla chitarra, e ascoltiamo insieme una cover di Pino Daniele, ovviamente, lo dicevo prima, poc'anzi, del brano del grandissimo, del più grande, del maestro della chitarra Django Reinhardt, del brano in questione Nuage, diventato poi Nuage sulle note, sempre tratto da Passi d'autore su Rai Radio Live Napoli. A Emmo Pino.

0: Siamo quasi in dirittura d'arrivo e ovviamente non poteva mancare nel racconto di questo album Gino Castaldo, che abbiamo trovato già nelle altre puntate. Io so perché, voi ancora no, ma lanciamo insieme quest'ultima canzone, però ce la racconta lui perché a questa canzone è particolarmente legato.
1: A volte è bello, pensando all'artista, andare a scoprire anche le pieghe un po' meno conosciute, un po' meno popolari. E nel caso di Pino, beh, ce ne sono tante, tantissime. C'è una canzone a cui sono legato in modo assoluto. Non saprei neanche dire fino in fondo perché, al di là del fatto che è una canzone bellissima, ma qualcosa di inspiegabilmente attraente. Si intitola Arriverà l'Aurora. Io, quando posso e come posso, invito tutti a sentirla, la mando, la faccio sentire, perché è proprio il classico caso del capolavoro nascosto. È una canzone che ha una potenza enorme, perché parla di rinascita, parla di un processo, di qualcosa che si rinnova e che, come faceva Pino, dall'altro, spesso usando parole semplicissime, ma che abbinate a una melodia, a una musica, diventano molto molto più potenti, e al di là della semplicità diventano profondissime. Quindi questo è qualcosa di più di un invito, è proprio un consiglio dell'anima: ascoltate Arriverà l'Aurora, perché è una canzone che fa bene, vi fa pensare che ci sia qualcosa di bello nascosto nella natura che ci circonda, anche se non riusciamo a vederlo.
0: E allora non ci resta che ascoltarla. Grazie a Gino Castaldo, ovviamente. Un saluto da Valeria Saggese. Ci ritroviamo mercoledì prossimo per l'ultima puntata di Moppino, ma non vi abbandoniamo, perché su Rai Play Sound ci siamo sempre con tutte le puntate. E allora, 2004, tratta da Passi d'autore. Arriverà l'Aurora su Rai Radio Live Napoli, Moppino.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

passato e a che sta come ti va così all'era tu ammanesci che femmine pittate che ste una peste balla tutte che fracasciasse sti signore e a caso ascisa coppo sciaraballa senza cerca per me sa balli pure chi sono?

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli Senza Confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

tra la grotta azzurra e i faraglioni e il mare. E in mezzo a quella vita così cosmopolita, io ne ho viste crude e cotte, tanto il giorno che la notte.